0: Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Xiaoqi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company Snack.
4: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Media Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Come on.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Company. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era!
2: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo.

0: Go on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Presenti come ogni mattina il nostro Botta da 90 con Mauro Tonello. Salve a tutti, la mattina presto arriviamo noi, quelli di Botta da 90. Salve DJ Nick. Iniziamo questa nuova settimana insieme con Newton Ate e Free Extended, che con loro I'm Standing. Salutiamo anche la nostra Cristina Dore. Chiuderemo questa traccia insieme a Dana Dawson, Tree's Family.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Grande pezzo per Dana Dawson nella sua botta da 90, Ecstatic con I'm Standing, in apertura invece Utranate, o Utranate, dipende un po' dai casi, con Free. Noi ci fermiamo pochi minuti e torniamo con Jamiroquai.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0, prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C'Company, C'Radio.

0: volta che suona la mattina presto, please pump up the volume, alzate il volume della vostra non più radio o anche radio, qualsiasi device, come dicono i fighi, dove ci ascoltate, insomma in qualsiasi sistema, perché il volume deve essere bello tosto, vero alto. Salutiamo gli amici che ci seguono, ci scrivono già in automobile, già pronti per andare a lavoro, e ci fa molto piacere di accompagnarli ovviamente. E risentiamo questo pezzo di Jamiroquai, la remix di Space Cowboy. Troviamo anche Bobby Brown, Two Can Play That Game, lui il grande Robert Miles con One and One, e poi la Fertese, i ricordi dell'estate degli anni 90 con To The Night.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Allora, signori e signore, tutti in pista!

0: immagine anche di un film molto famoso con La Fertessa Into the Night, c'è anche Robert Miles con One and One, sentito anche Bobby Brown, You Can Play That Game, e poi in apertura invece grande pezzo per Jamiroquai, Space Cowboy, il remix ovviamente. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, ci sentiamo domani puntuali a quest'ora su Radio Company. Ora arriva Loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
7: Anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Sì, papà.
1: Buongiorno amici, scusate, non ho il coraggio di parlare sopra questa canzone. Buongiorno, buongiorno anche a Dale De Biasi.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a questo nuovo giorno, a questo nuovo, a questa nuova alba, a queste nuove opportunità. Come state? Ma sai Ale, quanti ci stanno mandando a quel paese in questo momento?
3: Perché dici?
1: Perché noi siamo qua a dire buongiorno alle nuove opportunità, buongiorno, il giorno. E in molti oggi riprendono ufficialmente. Oggi dai, siamo il 31 di agosto. È finita, ragazzi.
4: Buongiorno.
1: Esatto. Il mood è quello. Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Ciao amici, come state? Come va? Bene. E abbiamo fatto fare a Ivana Spagna questo duro lavoro, che è quello di aprire ufficialmente la settimana. Buongiorno amici, come state? Come vi sentite? Come psicologicamente intendo, cioè ma fisicamente, ma anche chi se ne frega, nel senso che fisicamente poi uno sai, è tutta una montagna russa questa roba qua. Però psicologicamente come vi sentite? Perché allora la settimana scorsa devo dire che ormai eravamo quasi alla normalità. Questa settimana, insomma, domani è il primo di settembre. Per me, guarda, il Capodanno non dovrebbe essere tra dicembre e gennaio, ma dovrebbe essere tra agosto e settembre, perché secondo me l'anno dovrebbe effettivamente cominciare a settembre. Io lo trovo, non lo so, psicologicamente è come se, cioè, gennaio è lì in mezzo, quindi, cioè, nel senso, sei ormai nel flow, cioè in gennaio ci sei già, ma settembre ti sembra proprio di riprendere tutto da capo, cioè quella roba là che dici ok, fermi tutti, devo
3: tra quattro mesi.
1: Comunque, non dimentichiamoci che tra quattro mesi facciamo il trenino tutti quanti per festeggiare il Capodanno.
3: Manca poco.
1: Caspita, mancano solo quattro mesi.
3: Sì.
1: Ma porca miseria. Dai amici, buongiorno, come state? Guarda, allora, mi piace perché io, ovviamente, noi abbiamo il, insomma, WhatsApp della radio così davanti e capiamo un po' com'è l'andazzo della giornata in base ai messaggi che iniziano ad arrivare. Poi adesso, a brevissimo, De Biasi li ascolterà tutti, e devo dire che questa mattina i sommersi iniziano già a farsi sentire, cioè quella roba lì dei sommersi che, sai, sapete, non so se ve la ricordate, facciamo un po' di punto della situazione per quelli che stanno tornando adesso. Ciao a tutti, questa è la Family, io sono Carlotta e come c'è la De Biasi. Settimana prossima ritorna anche Enrico Sisma. La prima mezz'ora è dedicata ai sommersi, mezz'ora molto libera, ecco, mezz'ora che noi consideriamo sempre un po' esclusiva, perché è una mezz'ora molto libera, una mezz'ora in cui si chiacchiera di tutto e di più, in cui ci si può sentire anche liberi di insomma di un po' più sciolti, ecco, se volete dire qualcosa di un po' più sconveniente, questo è il momento giusto, perché poi magari non questa settimana, però a brevissimo succederà, perché poi arrivano i bambini, quindi questo è il motivo per cui abbiamo inaugurato questa mezz'ora di sommersi, questa mezz'ora un po' libera, a briglie sciolte, perché poi iniziano ad arrivare i bimbi e quindi di conseguenza siamo tutti quanti un po' più censurati, per esempio. Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Qualcuno scrive: ciao Jack, ci sono un sacco di messaggi vocali, quindi io direi di fare così, De Biasi, di lasciare spazio a Francesco Gabbani, mi pare di aver letto.
3: Esattamente.
1: Ecco, nel frattempo ragazzi, 333-2688-688, De Biasi si ascolta i vostri messaggi e a brevissimo li riascoltiamo tutti insieme, ok?
5: Radio Company. The summer is magic.

0: questo è TikTok, amici. Buongiorno alla family di Radio Company. Siamo partiti ufficialmente, prima mezz'ora sempre dedicata ai sommersi. Tantissimi messaggi vocali, saluto anche chi scrive. Buongiorno sommersi, c'è chi ha finito le ferie e torna e chi come me invece sta aspettando gli ultimi 3 giorni lavorativi per poi staccare un po' la spina, non vedo l'ora. Buona giornata a tutti, Laura, ciao. Guarda, è vero che abbiamo un po' di invidia, no? Per chi se ne deve andare ancora in ferie, però è anche vero che con ogni probabilità quelli che, come Laura, devono ancora staccare perché hanno veramente pedalato per tutta l'estate, quindi meritate ferie anche per voi. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
1: Sono tornato operativo.
0: Bello.
1: E si comincia il tram tram.
2: Ciao a tutti amici Company. Qual
0: buongiorno.
2: È il problema? Con la settimana di ferie in cui 15 giorni in montagna. Oggi si ritorna a lavorare. La cosa, una delle cose più belle che amo. Cosa vuol dire più? Psicologicamente sono fantasticamente a posto, carico, se torno al lavoro, faccio le mie gare di nordic, vado a podio, cosa voglio più della vita?
0: Ma
2: ciao a tutti, buona giornata.
0: Allora, posso dirti però tutto giusto, perché lui si è fatto 3 settimane di ferie, 2 settimane di cui 2 settimane in montagna, quindi con ogni probabilità staccato proprio completamente. Gli piace il suo lavoro, gli piace la sua attività fisica, quindi lui dice, quindi il nordic, quindi lui dice, sai che c'è, sai che mi sono riposato, ho fatto il mio e adesso torno alla mia bella routine. Bello così però, cioè da metterci la firma.
3: Finalmente
0: poi
3: è finito anche agosto.
0: Quasi.
3: E finalmente l'estate sta prendendo la via di andare nell'altro emisfero, perché veramente quest'anno mi sono sublimata in maroni di caldo e di afa.
0: È vero, quest'anno tutti qua li abbiamo sublimati tutti, devo dire. Se proprio, cioè, in effetti, guarda, quest'anno io mi sono ritrovata più volte a dire basta, non ce la faccio più. Poi chi c'è?
4: Ci sono glitch, anche per me. È l'inizio della settimana, ma no del lavoro, perché ho iniziato la settimana scorsa. Comunque, viva! È sempre bello, una bella giornata, sarà anche calda e io suderò moltissimo. Bene, ciao.
0: Comunque viva, indubbiamente già un ottimo passo. Vai,
5: buongiorno,
0: vai, vai Ale.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: È finita. Tutti a lavorare, a guadagnare e a fare andare avanti il Veneto.
0: E non solo, ragazzi. Allora, diciamo che, guarda, io devo essere sincera. Certo, è ovvio che, allora, partendo dal presupposto che per me questo agosto è stato lungo quanto è lungo gennaio, cioè di una lentezza infinita, ma perché effettivamente io le mie ferie le ho fatte i primi giorni di agosto, a fine luglio, eccetera. Ma poi devo dire, questa cosa che il mondo si blocca ad agosto, io la trovo veramente frustrante, perché non andando io in ferie ad agosto ma andando a luglio, per me questa cosa che ad agosto, chiami, siamo chiusi per ferie, ok, vai, siamo chiusi per ferie, vai, e c'è il cartello chiusi per ferie. Ma io sono contenta che sia finito agosto, perché ho bisogno che, sai, i punti, non so, hai un bar in,
6: esatto,
0: paese,
6: sì,
0: quel bar è chiuso per ferie, la tua parrucchiera è chiusa per ferie, la toilettatura del cane è chiusa per ferie e il veterinario torna i primi di settembre. Amici, porca miseria, per questo devo dire mi rende contenta. 3332688688, amici sommersi, questa mezz'ora tutta vostra per i vostri messaggi. Radio Company. The summer is magic.

0: con Gelo su Radio Company nella Family. Ciao a tutti, buongiorno. Questa è ufficialmente, mi sento di dire che ufficialmente potrebbe essere, Ale, questa la settimana del rientro dei nostri ascoltatori, perché devo dire che sono più quelli che stanno andando a lavorare, cioè almeno dai messaggi che ci sono arrivati, rispetto a quelli che magari ci dicono
1: già
0: stiamo andando in ferie.
1: Già stamattina alle 5 di mattina c'era un sacco di traffico dalle mie parti.
0: Ah sì, ecco, vedi, già ma già questo è un ottimo indicatore di come stanno, di come sta andando la settimana. Abbiamo dei vocali, sentiamo. Pronto? Ale, cosa
2: buongiorno,
0: succede?
2: Non c'entra niente, ma anche stamattina mi sono alzato povero e vado a lavorare.
0: Sì, è un po' quello, è un po' quella, quella roba lì.
3: Buongiorno. Poi, Carlotta, buongiorno Ale De Biasi. Buongiorno. Per me ormai le ferie sono solo un lontano ricordo. Non vedo l'ora di passare il mio tempo a tisane e con la copertina bella, bella stare al calduccio. Ciao, buona giornata.
0: Ma questo è il mood di molti. L'altro giorno mia madre si è presentata a casa mia con una candela alla fragranza autunnale. E io l'ho annusato e ho pensato: oh, wow, che meraviglia! Poi chi c'è?
4: Buongiorno family e buongiorno a tutti quelli che ripartono oggi come noi. Reduci anche dall'ultima settimana di ferie e settimana di vacanza in cui la nostra macchina ha deciso di rimanere in vacanza. Yeah! Comunque, nonostante questo, ieri sera, per dare la carica al mio compagno e fargli e metterlo in un mood più positivo, gli ho detto: dai amore, che domani cominciamo un'altra avventura, così almeno abbiamo uno spirito un pochino più allegro per affrontare questa nuova settimana di lavoro e appunto un nuovo inizio. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Io non oso immaginare la risposta del fidanzato, che sarà stata chiaramente non, cioè proprio non radiofonica, ecco, mi sento di dire non radiofonica, però è un ottimo punto di, diciamo che vedendola così è un ottimo punto di vista. C'è chi scrive: mi si è bruciato un fanale dell'auto. Comunque grande classico, la macchina che ti si spacca mentre sei in vacanza. In questo caso dice: mi si è bruciato un fanale dell'auto la settimana di Ferragosto, meccanici ed elettrauto tutti chiusi per ferie. Poi una buona anima mi ha detto: vabbè dai Yanni, che sto pulendo, te lo cambio. E Monia alla fine è riuscita a cambiare questo fanale. E allora ragazzi, scusate, un piccolo sondaggione alla Enrico Sisma. Un sondaggione o un domandone, dipende dai punti di vista. Qual è il professionista di cui avete avuto bisogno ad agosto che era chiuso? Inizio io, il veterinario. Grande necessità del veterinario ed era in ferie. Poi in realtà, in un modo o in un altro,
1: hai fatto. Hai fatto tu la veterinaria?
0: No, anzi, io non ho potuto fare la veterinaria e il problema è che i veterinari, cioè insomma, in generale, tutto ciò che riguarda la salute dei cani costa tantissimo. Quando il tuo veterinario è in vacanza e ti affidi alle cliniche, tu sai già che i tuoi stipendi vanno lì e va bene così. Comunque io il veterinario. Qual è quindi il professionista di cui avevate bisogno mentre eravate durante il mese di agosto, non tanto mentre eravate in vacanza, ma durante il mese di agosto, insomma, di cui avevate bisogno ma che era chiuso per ferie? Quindi per me il veterinario, per Monia l'elettrauto, l'elettricista, De Biasi qualcosa che, di cui hai avuto bisogno, classico che ti si spacca un dente, che non so.
1: Il mese di agosto è stato molto tranquillo, con le mie ferie tutto rilassato.
0: È vero che tu eri in ferie, tu stai mettendo su casa, quindi sicuramente la ditta non ha lavorato ad agosto.
1: Esatto, sì.
0: Ecco, quindi vabbè, dai, insomma così. Ma vabbè, dai, 3332688688, vediamo cosa ne viene fuori. Ecco, guarda, c'è qualcuno che scrive l'idraulico. Mamma mia. Cioè, perché, guarda Ale, ci sono le classiche cose che ti succedono d'estate o... I miei genitori questo lo insegnano molto bene. Sotto, sai, proprio le vacanze di Natale, che ti si spacca un rubinetto, che ti si spacca la lavatrice, tu pensi: oh mio Dio, cioè adesso devo stare tipo 3 settimane, 4 settimane. Vabbè, qualcun altro dice lo psichiatra, ma questo ci può stare. La mia ginecologa, qualcuno dice, adesso non c'è il nome, però ti abbraccio tanto, insomma, però ho avuto bisogno della mia ginecologa per una necessità molto molto seria, molto importante. Dai, 333-2688-688, qual è il professionista di cui avete avuto bisogno nel mese di agosto, che però invece se ne stava in ferie? Radio
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: che difficile a dire, morderò capito. Sophie Ellis Baxter, ma adesso arriva Fabri Fibra con Goya. Facile.
1: Radio Company, c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track,
1: una nuova traccia.
4: Cosa so-

0: i pinguini tattici nucleari, questa è Goya, mamma mia ragazzi, ma sapete quanto è frustrante per noi non riuscire a pronunciare il titolo di una canzone come Murder on the Dance Floor? Porca miseria, dai che ce l'ho resatta. Però anche l'ufficio musica, ma insomma, metterlo così alle 7 del mattino.
1: Ma apposta.
0: Ma dai, Fabio, per favore. Oh, ma oggi c'è la sigla quella bella.
1: C'è tutto oggi.
0: Oggi c'è tutto, eh. È un purpurri. Le 7 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Buongiorno amici, buon lunedì. Come state?
3: Carlotta!

0: amici, allora fermi tutti, perché mi è venuta in mente una cosa che dobbiamo fare, Ale, prima che torni Sisma. Sì, pronto? Ah, bravo.
1: Me l'hai dimenticato.
0: Ah, sì, è vero. Buongiorno, ragazzi. Dai, ce la potete fare, ragazzi, ce la potete fare. Un bel respiro e verso l'infinito e oltre.
1: Milan Venezia 2-0.
0: Allora, ma perché ha giocato il Milan?
1: Sì, venerdì.
0: Ma ieri invece ha giocato l'Inter, cosa ha fatto ieri?
1: L'Inter ha vinto contro il Cagliari 1-0 e il Napoli ha perso 2-1 contro il Como.
0: Ma porca miseria. Oh, ma ieri io e il mio fidanzato abbiamo avuto una discussione sul fatto, sulla questione del mettere via i palloni dei gol.
1: Sì.
0: Perché ho scoperto questa cosa qui che non so se riguarda solo la Serie A o non so se lo fanno sempre.
1: Sì.
0: Praticamente i palloni dei gol vengono messi via e venduti. No, io dicevo, ma porca miseria. Ok, allora Çalhanoğlu ha fatto un gol, hanno preso il pallone, messo via e verrà venduto. Ma io dicevo, scusatemi, ma ha più senso vendere dei palloni di gol decisivi? Che ne so, posso capire il pallone che ha segnato l'ultimo gol del campionato, ok. Ma un pallone così a caso, di un gol così a caso, cioè te lo compri, dopodiché, ma non è che, cioè nel senso, non è un pallone importante, non so, sì, dai, sì. Non so se hai capito cosa intendo, cioè non è un pallone importante.
1: Anche a migliaia di euro, tra l'altro. Vera?
0: Aspetta, vediamo subito quanto costa il pallone, cioè quanto Fletcher, può costare.
1: Vai.
0: Allora, quanto costa il pallone gol serie, no, perché cioè nel senso, un pallone di un gol a caso della Serie A quanto può costare? Allora, innanzitutto li compri online. A quanto? Ah no, vabbè. Quanto costano? Eccoli qua. Prezzo non fisso, varia in base all'importanza del match, del marcatore durante le aste dal vivo. Ah, è un'asta? Il prezzo finale dipende dalle offerte dei tifosi durante la trasmissione live. I palloni dei gol più importanti o dei big match possono raggiungere cifre elevate, mentre i palloni ufficiali, replica standard non usati in gara, si acquistano nei negozi, vabbè, 130-150, vabbè, posso dire, felici voi, contenti voi, contenti tutti. Detto questo, adesso ascoltiamo i vocali, ma volevo dire agli ascoltatori e ad Alessandro De Biasi di prepararvi psicologicamente, perché lunedì ritorno a Sisma. Io vorrei fargli uno scherzo, mi piacerebbe far pensare a Sisma, il primo giorno quando torna lunedì, fargli pensare che tipo nessuno di noi ha sentito la sua mancanza. Quindi agli ascoltatori, tipo adesso vediamo tra giovedì e venerdì, che sono belli carichi, gli facciamo mandare messaggi vocali che siano tutti tipo: ah, Carlotta, che bello che ci sei tu, Carlotta, ah, finalmente ci sei solo tu, capito? Tutti così. Quindi lunedì quando lui torna li mettiamo tutti uno dopo l'altro,
1: male,
0: e lui ci rimarrà malissimo, poi gli diremo: ma scherzo, ci sei mancato un sacco. Nel frattempo dai, sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno. Andare al lavoro e sentire nell'aria già il profumo dei panettoni è una cosa che è inconcepibile. Comunque va bene, dai, buona giornata. Scusa, a tutti.
0: Ma dove vivi? Perché come dove vivi che dalle tue parti c'è il profumo dei panettoni? A meno che tu non viva di fianco ad un posto in cui effettivamente, sai, ci sai che io lavoravo tantissimi anni fa in un posto vicino a un'azienda che produce biscotti, e non ti dico, Ale, che profumo che c'era. Cioè tu scendevi dalla macchina e sentivi questa fragranza di biscotti, stupendo. Poi no!
3: Ciao compagni, ho finito le ferie, purtroppo. Dieci giorni di mare, sono andate bene, erano bello, sarei stata là volentieri, ma non si è potuto, bisognava tornare indietro. E quindi ricomincia la solita routine: camminata, certo, di un'ora alla mattina, piscina,
0: certo,
3: e figurati, poi le varie commissioni. Per i miei genitori.
1: Però, ma anche la domanda dicembre è, andrà in piscina comunque.
0: Sì, ma la mia domanda è, lei è Viviana tra qualche anno, ma la mia domanda è questa, scusa, Cosa cambia, amica mia, scusami, ma è proprio curiosità personale mia e sicuramente di qualcun altro, cosa cambia da questa routine che ci hai descritto, quindi camminata, piscina e commissioni varie, rispetto alle tue vacanze? Cioè in vacanza cosa c'era di, a parte che magari non era piscina ma era mare, però nel senso, a me sembra, cioè io le mie vacanze potrebbero essere molto simili alla tua normalità. Detto questo, buongiorno a Nicola che ci scrive: ciao Carlotta, ciao Ale, buongiorno sommersi, un saluto da Nicola. Qui sabato sera Ale ci ha fatto ballare come dei matti. Grande Ale, perché eri ad un matrimonio, giusto, a fare il DJ, sì, ma esatto. Era Nicola lo sposo?
1: Nicola, ciao Nicola. No, ero invitato.
0: Lui era un invitato. Dai amici, allora siamo partiti così. Vi ho chiesto qual è il professionista di cui avevate bisogno durante il mese di agosto. Professionista di cui avevate bisogno e che però era in ferie. Qualcuno prima scriveva l'idraulico, qualcun altro diceva mi si è spaccato un fanale della macchina, ovviamente elettrauto, carrozzieri eccetera, erano ovviamente chiusi per ferie. Io dicevo il veterinario, avevo bisogno di veterinario ma era chiaramente in ferie, dicendomi rientro i primi di settembre. Invece voi, siccome succede sempre qualcosa nel mese in cui è tutto chiuso, di che cosa o di chi avevate bisogno e che chiaramente era in ferie? Sentiamo.
4: I professionisti che ci servono e siamo a casa nostra si trovano comunque, magari non il tuo, però riesci a trovarlo. A me è capitato quest'estate di aver bisogno di un dottore. Eravamo all'estero con mia mamma anziana che ha avuto dei problemi e non sapevo come comportarmi, sinceramente. Dopo ho scoperto, facendo ricerche, che ci sono dei punti apposita fatti per i turisti e tutte queste cose qua, però lì per lì siamo andati in panico tutti quanti.
0: Ah beh certo, anche se vai, oh mamma mia, se vai effettivamente. Allora io l'ho buttata proprio un po' nel, un po' a ridere, della serie quando sei a casa tua hai bisogno di qualcosa, di qualcuno che se ne sta in ferie, ma quando sei all'estero, sei in un posto che non è casa tua, perché è vero, se io sono a casa e ho bisogno del veterinario ed è in ferie, bene o male comunque conosco magari le cliniche che ci sono qui nei paraggi e vabbè, so che spenderò di più, so che però vado lì. Effettivamente se sei all'estero, se sei in vacanza è un dramma, perché lì ti devi proprio ingegnare parecchio, comunque ti devi informare molto, devi capire dove andare anche proprio a livello logistico. Dai, 3332688688, così pour parler, professionisti di cui avevate bisogno ma che in realtà ad agosto erano in ferie.

questa è Dracula su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno. Allora, prima di leggere i vostri messaggi, ascoltare i vostri messaggi, ci prendiamo un momento di raccoglimento, perché è arrivato il momento di dare spazio al disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora noi vi facciamo scegliere, vi facciamo indossare i panni del nostro ufficio musica, che potete ben capire non sono panni facili da indossare. Vi facciamo ascoltare un pezzo di una canzone e un pezzo dell'altra canzone, quindi le canzoni sono due, ma voi potete sceglierne solo una. Dovete votare mandando un messaggio al 333-2688-688, scrivendo semplicemente uno o due. La canzone numero uno è

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: È tempo di pensare all'estate.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra

0: Maurizio dice: ma volete farmi piangere questa mattina? Non era nostra intenzione. La mia storia tra le dita, lui è Gianluca Grignani, il buon Gianluca Grignani, parecchi anni fa, quando non era completamente fuori di testa. Buongiorno amici, questa è la Family, abbiamo ascoltato il disco che voi avete scelto di ascoltare ad alta voce. Qualcuno, non so se insomma ci avete seguiti settimana scorsa, c'è un ascoltatore che ci fa sapere ogni giorno che noi scegliamo sempre il contrario di quello che lui vota. E allora settimana scorsa dice: tre giorni che voto la 1, voi fate ascoltare la 2. Questa volta lui ha votato la 2 e noi abbiamo fatto ascoltare la 1, però vi giuro che è totalmente casuale, non è proprio fatto di proposito. Detto questo, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, Carlotta e Ale De Biasi. Enrico Sisma ritornerà settimana prossima. Siamo partiti così, chiacchierando stamattina. Avevate bisogno di un professionista durante il mese di agosto che però se ne stava in ferie. Qualcuno scrive: così, giusto per ridere, ragazzi, a casa con tre figli da 2 mesi, ad agosto sicuramente avevamo bisogno dell'esorcista, che dire, sicuramente, o magari anche banalmente della scuola, ecco, che riaprirà tra poco. Qualcuno diceva il dentista, perché effettivamente stavamo dicendo prima, quando è tutto chiuso è il classico momento in cui succede qualcosa di fastidioso, partendo insomma da un messaggio che ci è arrivato, qualcuno che gli si è rotto il fanale dell'auto e non riusciva a trovare qualcuno che lo sistemasse, perché ad agosto erano tutti chiusi per ferie. Poi chi c'è? Pronto?
1: Ale. Buongiorno ragazzoni, bentornati, anzi scusate, buongiorno. Bentornato a me, io riprendo oggi il lavoro. Quanto cazzo vi siete mancati, specialmente te Carlotta, porca la miseria. Una notte sì, una anche ti sognavo, e che sogni. Ciao
0: immagino.
1: Ragazzoni, grazie ancora di esistere.
0: Grazie a te, ciao amico. Poi c'è chi scrive: allora, quando l'auto decide di fermarsi proprio sul più bello, classico periodo in cui tutti sono in ferie, sembra sempre un incubo. Per fortuna io ho trovato un angelo custode con chiave inglese e aperto ovviamente alle emergenze. E adesso tiro un sospiro di sollievo. Caratrezzi allertato, meccanico eroe trovato, e la macchina sta per essere sistemata. In effetti, chi ti dà una mano in queste occasioni sembra sempre un po' eroe, un po' angelo custode. Si diceva prima anche durante il diciamo quando sei in ferie. Mi è mai capitato di aver bisogno di qualcuno nello specifico, quindi è il meccanico, il dentista, un dottore. Io ricordo tantissimi anni fa, quando avevo l'apparecchio, mamma mia, apparecchio ai denti, fisso, ricordo ero in Sicilia, a Catania, ovviamente il mio dentista non stava lì perché era a casa mia, quindi in provincia di Treviso. Ricordo che mi è proprio saltata una placca dell'apparecchio e avevo questo filo di ferro che mi bucava la guancia, mi faceva molto male. Però insomma, tu vallo a trovare la settimana di Ferragosto in Sicilia, in un posto che non è casa tua, un dentista, cioè devi
2: ma
0: proprio sì, non è proprio facilissimo. Poi si fa, tutto si fa. 3332688688, quindi se avete voglia di raccontarci quella volta in cui, che voi foste stati a casa o in vacanza da qualche parte in Italia o all'estero, quella volta in cui avuto bisogno di un professionista e con grande fatica poi siete riusciti insomma a cercarlo e a trovarlo. Radio Company. The summer is magic.
3: Una massa.

0: Jay Santos, questa è Caliente su Radio Company nella Family. Allora, quindi professionisti di cui avete bisogno, di cui avete avuto bisogno mentre eravate in ferie, mentre eravate in giro, mentre eravate all'estero, mentre magari erano tutti in ferie, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Company, ciao Carlotta.
0: Buongiorno.
1: A me è successo in moto in Sardegna a Palau di aver bucato il ruota dietro. Per fortuna mi sono inventato di mettere una vite autofiettante sul buco e la ruota ha tenuto per due giorni, anche perché a Ferragosto in Sardegna i gommisti tutti chiusi.
0: Giustamente, figurati. Poi chi c'è?
2: Ciao Radio Company, a me invece è successo che il 14 di agosto alla mattina vado a lavare la macchina all'autolavaggio, perché poi al pomeriggio devo andare a prendere mia figlia in aeroporto. La macchina la metto in moto, non parte più. Era partita la batteria, ragazzi, senza batteria completamente. Però posso dire, il mio angelo custode l'ho trovato. Un amico mi ha fatto ponte, sono riuscita ad arrivare alla casa della batteria, che distava a 12 km da dove ero io, e il ragazzo era aperto e mi ha cambiato subito la batteria. Quindi grazie Marco per avermi salvato la macchina quel giorno, grazie.
0: Marco, eroe nazionale. Sì, perché un po' così ti senti, cioè quando, perché poi magari fuori dal tuo abitacolo ci sono 68 gradi, è tutto chiuso, sono tutti in ferie, tu non sei ancora in ferie, quindi ti senti proprio anche un po' avvilito, cioè c'è anche quella cosa lì. Dai, 3332688688, quindi professionisti di cui avete avuto bisogno quando eravate in vacanza, quando loro soprattutto erano in vacanza, perché insomma d'estate, magari durante la settimana di Ferragosto, classico momento in cui succedono cose, tu hai bisogno di qualcuno, ma sono tutti chiusi per ferie. Here we go!

0: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
1: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
0: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Wasted, siete su Radio Company. Ciao a tutti, buongiorno, io sono Carlotta Commerciale De Biasi e adesso, come sempre a quest'ora, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, l'amore è nell'aria, il sole e la luna vi danno il supporto giusto per dichiarare i vostri sentimenti, quindi condividete momenti divertenti con amici e guardate anche magari, che ne so, i drammi passarvi davanti, ma chi se ne frega, diventano ombre lontane. Voi siete pronti anche per un po' di romanticismo? Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Toro. Se è ora di lasciare andare, fate un taglionetto soprattutto con il passato, tenendo se possibile il dramma al minimo. Sfigometro meno 17, rotometro 82%. Sono le chiavi dell'armadietto, Ale. Gemelli, tocca a voi. Guardate avanti, affrontate le sfide con un cuore leggero, rianimando la vostra storia d'amore con sorrisi, ma anche con soluzioni positive. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
4: Ale, ti prego, non mettere il cane perché vi lascio accesi per tenere compagnia al mio, ma ogni volta che parte il cane incomincia a abbaiare anche lui.
0: Ma che effetto era, scusa, De Biasi? Non so, è durato un quarto d'ora. Cancro, sorprese in arrivo, un piccolo regalo dall'universo, incontri fortunati, un po' come quando siete in vacanza e trovate l'elettrauto proprio in un posto sperduto, aperto lì, mentre voi ne avete proprio bisogno. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
5: Un saluto al tavolo, Leone!
0: Leone, eccoci qua, coppie unite grazie a Venere in pista ormai da mesi. Se il vostro partner tace, a questo punto Giove potrebbe scoprire qualche segretuccio. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%.
6: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
0: Un attimo, Vergine, promesse in arrivo, fate squadra con il vostro amore, potrebbe esserci un'opzione molto interessante per voi. Sfigometro meno 18 e rotometro 98%.
7: Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.

0: Bilancia, è il vostro turno. Se vi sentite soli, iniziate ad aprire gli occhi, a guardarvi intorno, perché c'è qualcuno lì per voi. Magari, che ne so, seduto a tavola di fianco a voi, magari, che ne so, in macchina, proprio di fianco a voi. Qualcuno che è pronto a sostenervi. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
1: 6-7,
0: Scorpione, amore. Avete tanti dubbi in amore. Siete sinceri, confessate segreti, paure e poi provate a trovare una soluzione. Sfigometro meno 14, rotometro 36%.
2: Vergine!
0: Sagittario, ma che vergine, Sagittario. Venere è un po' regista, pronto a girare il vostro film d'amore. Prendetevi prendete il controllo della vostra relazione o, che ne so, della vostra situazione sentimentale, via verso l'infinito. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
3: È ora di finirla.
0: Capricorno, sentite il peso delle responsabilità tra capo e collo. Qualsiasi cosa facciate, vi sentite soffocare. Un ottimo modo per cominciare la settimana. E vai, siamo solo a lunedì. Sfigometro meno 12, rotometro 10%.
4: Il segno prima di questo, come si chiamava?
0: Ale, peggio per te. Non te lo posso dire, non mi spiace, non te lo posso dire. Acquario, tocca a voi. Qualsiasi dubbio voi abbiate questa mattina, chiedete aiuto o chiedete lumi a qualcuno che magari ne sa più di voi. Non fate di testa vostra, ve ne prego, perché può uscire un bel disastro. Spigometro meno 14, rotometro 38%.
3: È ora di finirla.
0: E poi pesci, amore, gratificazione, complimenti, bacini, coccole, tutto, tutto molto bene. Spigometro meno 19, rotometro 100%.
5: Ale, la smetti di ragionare sui segni e ricominci a urlarli e basta?
0: Ale, ti do tre opzioni, vai, 3, 2, 1, vola.
4: Tre opzioni addirittura?
0: Sì.
4: Pesci!
0: No.
4: Sei cattivo.
0: Non è inutile che fai così. Ti dico
4: sì,
0: di no.
4: Cioè, era rallentato. Pesci. Cioè, dai.
0: No, non ti ho fregato, non ti ho voluto fregare. Dai. Ne hai due opzioni.
4: Sagittario.
0: No, Ale. Dai, Ale.
4: Cancro.
0: Bravo, complimenti per esserti fatto suggerire. No, veramente. Ragazzi, ma voi dovete smetterla, vi giuro che vi blocco.
4: Ma non ho letto da nessuna parte.
0: Sei un falso, guarda, potresti vivere a falsè. Ragazzi, veramente, non fate così, perché De Biasi, se no non impara mai, Bene. Vabbè, sì, comunque era il cancro il signor Fortunato, Marta. Adesso te la vedrai con...
4: Con chi?
0: Marta, te la vedrai con
4: Mauro Tonello.
0: Con Mauro Tonello. Io adesso vado a dirlo a Mauro, ok? Amici, buongiorno, questa è la famiglia Radio Company. Lo sentite questo tango? Il vero tango? Non quella ciofeca che ci costringe ad ascoltare Enrico Sismo ogni giorno. Questo vuol dire solo una cosa: che siamo pronti con il disco alza volume di oggi.
6: Ora, alza il volume!

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Listen to You alle 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news.
3: Si riaccende dopo un mese di pausa la guerra tra USA e Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori all'Iraq. I Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi USA in Giordania. Indagini a tutto campo sulla sparatoria ad un festival musicale in Svizzera in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. Cautela sulle piste. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi, tra cui tre italiani. Il bilancio della catastrofe alluvione che mercoledì scorso ha travolto il Nepal, ieri la preghiera di Papa Leone in piazza San Pietro.
4: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
3: Stecca Massimiliano Allegri nel debutto casalingo sulla panchina del Napoli. Al Maradona gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio, vittoriose entrambe 1-0 a Cagliari e all'Olimpico col Genoa. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: My body isn't ready. Ragazzi, scusatemi, voi da quella parte della radio, tutto a posto?
1: Tutto De Biasi. Alla grande, perfetto.
0: No, perché dovete sapere che è tornato il massaggiatore ufficiale di Ale De Biasi. Va bene. Amici, buongiorno. Lo trovo veramente, veramente poco professionale, ma soprattutto fastidioso per me, perché anch'io vorrei essere massaggiata così. E dice, scusa. Sì, esatto. Va bene, detto questo, mentre Ale si fa il suo momento spa, noi stavamo parlando di Snoop Dogg, che sta facendo questa proposta di lavoro a $10,000 al mese per 3 mesi, sta cercando un assaggiatore di gelato che possa viaggiare in giro per il mondo, andando a scovare nuove tendenze, nuovi gusti, insomma, che faccia un po' di ricerca e sviluppo e assaggi soprattutto per il suo marchio, insomma, perché non mi viene in mente il nome, l'abbiamo detto prima. In ogni caso, sta cercando un assaggiatore di gelato. Da qui io vi ho chiesto di sognare in grande, no? Perché se io penso ad un lavoro del genere, insomma, di quelli, sai, proprio che sogno, penso a Bruno Barbieri, che va a fare i 4 hotel. Mi piacerebbe tantissimo, nonostante comunque siamo tutti d'accordo che comunque si tratta di lavoro. Nel senso, non è che uno va in vacanza, però io penso a Bruno Barbieri che si fa questo programma che è 4 hotel e va lì e prova le colazioni e prova le camere, fa il cliente dispettoso, perché poi lui fa il cliente, cioè dice voglio farmi un bagno con il latte d'asina, adesso chiamo la reception, lui fa quella roba lì, e voi insomma ci avete risposto, qualcuno dice vorrei fare l'assistente di un cantante molto famoso, qualcuno dice io ho sempre voluto fare l'astronauta, ancora un po' lo vorrei, qualcun altro dice lavoro da modella, mi vestono, mi truccano, sempre pettinata benissimo, Greta, in effetti. Poi chi c'è?
2: A me piacerebbe fare il testatore di rossetti kiss proof.
0: Allora, adoro lui che vuole fare il testatore di rossetti kiss proof, cioè a prova di bacio, però non so se te lo fanno fare con altre persone, cioè se ti fanno baciare altre persone o ti fanno baciare tipo
1: un
0: semplicemente
1: foglio,
0: la
1: tipo.
0: Sì, o la tua mano, sai, quella roba lì che però comunque hai il rossetto bello, bellissimo. Poi chi c'è?
3: Pensate a chi per lavoro deve giocare ai videogame e scovare i bug oppure errori nelle traduzioni nelle varie lingue. Fantastico.
0: Anche quello è un super lavoro. Ale, scusami, tu lo so che non mi lasciamo perdere il lavoro da DJ, ok? Cioè proprio qua devi spararla altissima. Lavoro dei tuoi sogni, così.
1: Guarda. Se fosse mi piacerebbe tipo aprire una pizzeria, fare il pizzaiolo.
0: Fai il pizzaiolo?
1: Sì.
0: Cioè io ti dico di spararla alta e fai un lavoro e scegli di fare un lavoro che è faticosissimo, tra l'altro.
1: Mi piacerebbe fare il pizzaiolo, se fosse.
0: Va bene, ma perché tu la vuoi mangiare o perché ti piace l'idea di cucinare per gli altri?
1: Entrambi, sì.
0: Va bene, comunque non è impossibile, cioè voglio dire, io voglio fare Bruno Barbieri, questo è un po' impossibile, ma te volendo ce la puoi fare, ecco.
1: Sai, sono un tipo semplice, quindi...
0: Sì, meglio fare, sei un tipo semplice, meglio fare il DJ, poi che c'è?
4: Il mio lavoro di sogni, non so se si può dire, lo dico lo stesso, fare il gigolò.
0: Certo che si può dire, tra l'altro questo è il lavoro più vecchio del mondo, quindi mi sento di dire intramontabile anche lo gigolo. Dai, 3332688688, se potete sparatela un po' più alta di De Biasi, ma non perché il pizzaiolo, nulla contro i pizzaioli, ma insomma qualcuno vuole fare l'astronauta, io Bruno Barbieri, qualcuno chi il testatore di rossetti kiss proof, secondo me, riflettendoci bene, potete andare veramente veramente oltre ogni limite. 3332688688 Radio Company.

0: Eyes su Radio Company nella Family. Oh, siamo, guarda, sono troppo emozionata. Siamo tornati anche a questa normalità. Vittorio Ferro, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao famiglia, ciao Family.
0: Buongiorno Vitto, ma come stai? Come sono andate le tue vacanze?
1: Guarda,
0: tutto bene?
1: Molto bene, molto bene. Calde, insomma, è stato caldo,
0: certo,
1: un po' come dappertutto, però molto bene. E soprattutto ritroviamo il nostro Meteo Bro, Paolo Corazzon.
0: Oh, che meraviglia!
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Ciao Paolo, Paolo, bentornato.
3: Ma buongiorno, sì, grazie, grazie ancora. Anche se la che meraviglia di Carlotta mi è sembrato un po' sottotono, in realtà, sì, quando hai fatto il mio nome. Non
0: sì,
3: vorrei,
0: ah,
3: che,
0: caspina,
3: insomma,
0: no,
3: no, sì, no, allora mi sbaglio io. Mi
0: guarda,
3: no,
0: allora è stata una tua, forse, un, non lo so, percezione, perché credimi, Paolo, sono emozionata a sentirti.
1: Sì,
3: mamma mia, mi hai emozionato anche me. Comunque, a parte questo, parliamo, sì, del caldo, sì, che farà ancora nei prossimi giorni, così ci togliamo subito il pensiero, perché avremo ancora giornate dal sapore estivo, le prossime beati vacanzieri di settembre, ma insomma alla fine i 34-35 gradi che registreremo sono anche un po' troppi per essere a fine agosto e inizio settembre. Fatto sta che appunto nei prossimi giorni non cambia mai niente, passerà oggi qualche temporale su Alpi e Prealpi centro-orientali, l'unica zona d'Italia che potrà avere qualche scroscio di pioggia, ma per il resto sarà estate ancora tutta questa settimana, probabilmente anche gran parte della prossima, se non tutta, insomma l'autunno è lontanissimo, ecco, con i suoi pro e anche qualche contro, diciamola tutta.
1: Sì, infatti, ecco, credo che in questi giorni che non ci siamo sentiti, Paolo, ti saranno fischiate le orecchie perché è gran caldo e noi si pensava chissà Paolo che cosa, insomma.
3: Sì, sì, io sono andato a rifugiarmi in Perù a 5000 metri di quota.
1: Vedi?
3: E si stava meglio, forse faceva anche un po' troppo freddino e non c'era aria,
1: sì,
3: però almeno non ho sofferto il caldo, invece sì, rientro ed è tutto come prima, fa ancora caldo.
0: Ecco, così ti puoi godere questi ultimi giorni di caldo e almeno,
3: ecco,
0: almeno un pochino di caldo.
1: Sì.
0: Ecco. Bene, grazie Paolo.
1: Grazie Paolo, bentornato.
3: Ciao, ciao.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
4: Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: è Flamenco Paranoia su Radio Company nella Family. Allora, il lavoro dei sogni, cioè lo so che è un argomento molto banale, però chi se ne frega, insomma è pur sempre il 31 di agosto, poi è lunedì, quindi cerchiamo di rimanere molto basic, leggeri, senza impegno. Siamo partiti da Snoop Dogg che sta cercando una persona che possa assaggiare gelati per lui, viaggiando in giro per il mondo, cercando anche nuove tendenze, nuovi gusti, pagato parecchio, sono $10,000 per 3 mesi, ecco. E io ho chiesto a voi qual è il, sparando la bella alta, qual è il lavoro dei vostri sogni. Sentiamo.
1: Ciao Family.
0: Buongiorno.
1: Allora, se io dovessi pensare a due lavori, quello un po' più tra virgolette umile, mi piacerebbe fare l'hostess, perché avrei la possibilità di viaggiare tantissimo, visto che non ho neanche mai preso l'aereo. E se invece dovessi pensare in grande, il critico gastronomico, cioè vuoi mettere a mangiare i ristoranti stellati e non pagare.
0: Vero, verissimo, bello fare il critico gastronomico, è una di quelle cose che forse piacerebbe anche a me, però poi, perché poi devi scrivere le recensioni, e la cosa figa secondo me è che magari vai lì un po' in incognito, no, capito, quindi sei anche un po' segreto, vai.
2: Buongiorno
0: poi...
2: Company, a me piacerebbe fare il tester delle attrazioni per i parchi giochi, non il collaudatore, ma proprio il tester, quando la giostra è finita andare a provarla.
0: Bello anche, ma perché esiste questo? Sì, esisterà questo lavoro, ma vedi, uno scopre cose, cioè effettivamente chissà se tra i nostri ascoltatori c'è un tester di attrazioni nei vari parchi divertimento. Poi
3: buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
3: Beh, io vorrei fare il mystery guest in giro per il mondo.
0: Allora, mystery guest, secondo me, adesso non so se magari di... Io credo di aver capito, no? Spero di aver capito. Il mystery guest è l'ospite misterioso, sostanzialmente, suppongo, di ristoranti oppure anche di alberghi. Un po' come, come dicevo io prima, Bruno Barbieri che va... è che lui non è di mystery a molto poco. Però immaginati, Ale, che tu ti prenoti senza dire niente, ti prenoti in un sito, vai a fare un pernottamento da qualche parte e analizzi tutto quello che ti viene proposto, quindi l'accoglienza, la pulizia, poi il servizio in camera, e sei lì e sei in albergo, bellissimo, che sogno. Poi chi c'è?
4: Io voglio fare il direttore di Radio Company.
0: Beh, guarda, qui te la devi battere con Mauro Tonello, non lo so. 3332688688, quindi il vostro lavoro, come dicevo prima, però sparandola bella alta, il vostro lavoro dei sogni. Here we go!

0: Sad, ormai siamo in addirittura d'arrivo, però c'è una spiegazione interessante per quanto riguarda il tester di attrazioni nei parchi divertimento. Sentiamo.
1: I collaudatori delle attrazioni dei parchi divertimento non esistono, mettono dei manichini di peso umano, perché giustamente se dovesse succedere qualcosa, che l'attrazione non funziona, un guasto, un incidente, c'è un manichino e non una persona umana. Quindi quel lavoro, da quello che so, non esiste.
0: Ok, però nel mondo dei sogni, una volta che l'attrazione è stata messa in piedi ed è stata testata dai manichini e i manichini hanno detto ok ragazzi, siamo tornati vivi e quindi potete aprirla al pubblico, io immagino che ci sarà un primo giro, e io nella nostra testa di persone che sognano, quel primo giro è per quelli che devono testare, non è che devono collaudare, non è che devono testare la funzionalità della giostra, ma il divertimento della giostra. Cioè, quindi fai fare al manichino di peso umano il test per capire se va tutto bene, se funziona, se è pericolosa, se c'è qualcosa che si sgancia. Ma una volta che il test è superato, fai salire le persone vere per capire se la giostra è abbastanza divertente. Cioè, nella nostra testa era così il tester di attrazioni. Bene amici, ormai addirittura d'arrivo, ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco con

0: parcheggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
1: Sì!
0: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Tommaso Paradiso. Ciao Vivi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, eccoci, come va? Tutto bene?
0: Noi tutto bene, tu reduce da un super weekend.
1: Mamma mia, un weekendone ragazzi. La tua Treviso, Carlotta, che è anche un po' la mia adesso. Ma quanto
0: ormai
1: bella,
0: sì.
1: Bellissima, bellissima. E anche il Treviso Football Club, tanta roba, posso dire,
0: certo,
1: in Serie C.
0: Un saluto ai giocatori che viviamo proprio. Salutiamoli,
1: dai,
0: carissimi, carissimi.
1: Andiamo a vedere in tribuna molto presto.
0: Oggi tra l'altro c'è la partita stasera. Ah, e allora Vivi, io ti voglio così subito. In curva però,
1: Curva? Va bene, no, tribuna Grigolin. Adesso decido, che si vede meglio. Ah no, in mezzo
0: in curva a tifare. Okay. Vi lasciamo con Viviane, torniamo domani alle 9 e un minuto. Ciao
2: Radio
0: amici.
2: Company Time.
3: Breaking news.
4: Ancora senza esito le ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria di ieri notte in un rave nel nord della Svizzera, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. USA-Iran, dopo un mese di stop, si riaccendono le ostilità. Gli USA colpiscono postazioni sull'isola di Larak. I Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi americane in Giordania. Sale ancora, 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi, il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce. Agguato di probabile matrice camorristica, nelle campagne del napoletano trovato ucciso a colpi di fucile nella sua auto Raffaele Afeltra, 69 anni, boss affiliato all'omonima cosca di Pimonte. Pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3 set la slovena Erjavec. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, protezione. Porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Radio Company 80.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Damiano David su Radio Company, che tra l'altro si sposerà a breve, a settembre se non sbaglio, in una tenuta blindata in Toscana con la sua Dove Cameron. Si sposerà a settembre anche Ilary Blasi. Attenzione, magari poi andremo a fondo di questa notizia. Adesso però vi porto in Cina. Andiamo in Cina perché c'è questa iniziativa nata al Lumière Cinema di Xi'an, il Lying Flat Plan, che trasforma per alcune ore le sale cinematografiche in vere e proprie zone per la pausa pranzo e il riposo. Allora, l'idea è molto semplice: tra mezzogiorno e le 14:30 dei giorni feriali, invece di proiettare un film con poche persone, perché in sala a quanto pare non c'era grande affluenza, hanno deciso queste sale con 76 poltrone reclinabili di mettersi a disposizione per i lavoratori, che possono così dormire, rilassarsi, riposarsi un attimo, staccare dal lavoro in un ambiente buio e silenzioso. Costa anche poco, circa 5 euro al mese questo servizio. Oh, buono, hai una sala cinema vicino, non c'è nessuno, ti butti là, sei stanco, magari hai fatto serata, sei andato comunque a lavorare, ma hai un momento per poterti riposare veramente, perché è chiaro che in ufficio non è che c'è il materassino o la poltrona reclinabile, insomma in pochi uffici credo che ci sia questa possibilità, e poi marca un po' male farsi vedere che dormi. E invece utilizzi la tua pausa pranzo consentita, invece che per mangiare, per dormire. Non è male come cosa. Ci sono delle regole: scarpe indossate non si possono togliere, beh, mi sembra giusto, telefoni silenziosi, niente telefonate in sala, perché l'obiettivo è proprio quello di creare un ambiente adatto al riposo senza disturbare gli altri. Vi piacerebbe se arrivasse anche in Italia questa iniziativa? Beh, a me sì, secondo me ci sta, anche perché quell'orario in effetti per le sale cinematografiche è un po' così così, non è che c'è grande affluenza, in genere al cinema ci si va più la sera, per quanto a me andarci in mattinata è sempre piaciuto tantissimo, quando puoi farlo, è chiaro, lo fa chi non lavora o chi lavora solo part time il pomeriggio o la sera. Voi in pausa pranzo in genere che cosa fate? Se vi va ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688.

0: solo nostra.
1: Gaia, Bossa Nostra su Radio Company. Devo salutare Giuseppe, il papà di Francesca, che ascolta sempre il Company Matinè. È un matto del matinè. Ciao Giuseppe, grazie. Allora, se siamo appena tornati dalle vacanze, quindi oggi, primo giorno di lavoro, ragazzi, a parte, sì, vabbè, imprecare, un po' bestemmiare, smadonnare, vi dico che uno psicologo ci rassicura. Non dobbiamo pretendere troppo da noi stessi, non dobbiamo dare il 100% subito. Stiamo calmi, andiamo per gradi, non dobbiamo bruciare le energie recuperate, perché se no grazie che poi uno dice vabbè, sono andato in ferie e già sono stressato. Certo, se ti butti a capofitto sul lavoro appena tornato, no, puoi essere leggermente fancazzista, cioè riprendere gradualmente, ecco, diciamolo meglio, che se no i capi

0: chiuderete la vostra pausa pranzo normalmente facendo che cosa? Se vi va, ce lo dite con un messaggio, un vocale al 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Ancora senza esito le ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria di ieri notte in un rave nel nord della Svizzera, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. USA-Iran, dopo un mese di stop, si riaccendono le ostilità, gli USA colpiscono postazioni sull'isola di Larak, i Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi americane in Giordania. Sale ancora, 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi, il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso a colpi di fucile nella sua auto, Raffaele Afeltra, 69 anni, boss affiliato all'omonima cosca di Piemonte. Pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3 set la slovena Erjavec. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

inevitabile, come il lunedì, non si può zompare, non si può saltare. Ce l'abbiamo qui davanti agli occhi oggi, l'ultimo lunedì di agosto, oggi è il 31 e quindi archiviamo a breve questo mese, che spero sia andato bene comunque per tutti. Oggi grande rientro dalle vacanze, ma chi c'è? Chi è che è effettivamente tornato oggi? Vorrei saperlo, mi piacerebbe fare l'appello tra i matti del mattino tra chi è qui oggi e come lo state vivendo questo giorno di rientro, perché la maggior parte degli italiani, a quanto pare, secondo un sondaggio, sono tornati oggi, non tutti. 333-2688-688, messaggi vocali. C'è una matta del mattino che scrive: altro che, io la scorsa settimana sono rientrata dalle vacanze, ho iniziato col botto, perché io vi ho raccomandato, su suggerimento di un terapeuta, che dobbiamo rientrare con calma. Ci è concesso non essere al 100% a bomba subito, un attimo. E lei invece ha fatto il contrario: 10 ore lunedì di lavoro, 11 di martedì, 9 il mercoledì, giovedì solo 7, venerdì 5. Oh mamma, sto sudando più del dovuto. Questo sì che si chiama iniziare con calma proprio. Non ho avuto neanche il tempo di chiacchierare con i colleghi in pausa pranzo. Mamma mia, ragazzi, cioè, e siamo solo a fine agosto, a novembre che mi combini? Allora, a settembre invece, andando un po' di palo in frasca tra i mesi, il 13 per l'esattezza, Hilary Blasi e Bastian Müller si diranno sì nella spettacolare Villa Cimbrone a Ravello. Vedi che la costiera amalfitana va fortissimo quest'estate. Terrazza dell'infinito, matrimonio blindatissimo, una location spaziale. Io ci sono stata, devo dire che la terrazza dell'infinito fa venire le vertigini anche a chi non ne soffre tipo me, quindi se ne soffrite andateci, guardatela, però non vi sporgete troppo perché è suggestivo, ma veramente fa mancare un po' il fiato. Allora, sono state fatte le pubblicazioni, quindi è ufficiale, ospiti che arriveranno da tutta l'Italia ma anche dalla Germania e che si preparano a un soggiorno extra lusso con hotel 1.000-3.000 euro notte, per favore, se no noi non ci veniamo, capito? La vera sorpresa però è il fatto che pure Hilary, cioè, statti calma, un attimo di pausa, si sposa il 13, il 17 già al timone del grande fratello VIP, neanche una luna di miele, tre giorni così di vacanza, di pausa e poi subito al lavoro, quindi dal sì lo voglio al sì ti nomino è un attimo. Here we go!

0: Fabio De Magistris, Victor, Made in Radio Company, questa J'adore di cui siamo molto orgogliosi. Sono Viviana Matti del Mattine, dai che è lunedì 31 agosto, allora c'è chi passa la pausa pranzo andando magari al museo, beh che pure non è male, vedi, un'oretta di cultura fa bene, e poi c'è chi invece la passa in accappatoio e ciabatte perché se ne va, eccomi, sono io in piscina, in relax alle terme.
1: Il pomeriggio,
0: esatto, tutto il pomeriggio, anche la serata qualche volta se si può. C'è chi lo fa però andando e camminando anche per strada in accappatoio e ciabatte, che magari quello non è proprio, giuro non sono io, non l'ho ancora mai fatto, mai dire mai, però ancora no, ne parliamo tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
12: C'è come Company, c'è come c'è Radio.
13: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Giovanotti, DNA, il nostro successo del presente dal passato, Fleetwood Mac con Little Lies. Noi siamo live anche oggi, come sempre, in questo momento su Radio Company, le 10:02.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Sofia su Radio Company, che va fortissimo ancora anche alle nostre serate che facciamo in giro per l'Italia. Questo pezzo fa ballare tutti. Allora, questo caldo invece fa scapocciare tanti. Per esempio, nella mia Abano la scorsa settimana, cosa è successo? Una coppia di turisti è stata fotografata e notata in pieno centro ad Abano, vestita con accappatoio bianco e ciabatte. Vabbè ragazzi, ma è una zona termale, cioè loro si sentono così rilassati che vanno a fare colazione, a prendere la brioche, il caffettino, il cappuccino, così in accappatoio e ciabatte, come erano poco prima all'interno di uno dei tanti hotel con piscina termale. Giuro, non ero io. Non mi hanno ancora beccato. Non è l'unica stranezza che è successa in questi giorni. Altro episodio avvenuto proprio la scorsa notte ad Ancona. Che cosa è capitato? Un uomo di 30 anni in evidente stato di alterazione alcolica avrebbe forzato e danneggiato la porta d'ingresso di un'abitazione. E poi si sarebbe accomodato tranquillamente sul divano del soggiorno guardando la TV. Entra la proprietaria di casa e si becca questo estraneo, questo sconosciuto sul divano, gli piglia un colpo, giustamente, e ha chiamato il 112. Il trentenne cosa ha detto agli agenti? Avevo bevuto un po' troppo, pensavo di essere a casa mia. No, e questo è proprio il caso di dire, sentirsi a casa.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Dragons Symphony su Radio Company. Buon lunedì, dai, che inizia una nuova settimana. Per tanti di voi tornati dalle ferie inizia appunto la prima settimana di lavoro. 31 agosto 2026, ultimo giorno però di questo mese, quindi da domani si volta pagina. Io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, andiamo a Preston. Oggi vi racconto un po' di cose che succedono in giro per il mondo, in Inghilterra, dove per la prima volta sono arrivati gli smart trolleys. Che cosa sono? Sono dei carrelli intelligenti, ovvero quando andiamo a fare la spesa, no? Prendiamo il carrello e questi carrelli sono super smart perché hanno delle telecamere, hanno dei sensori, hanno la bilancia incorporata, uno schermo touchscreen che segue la tua spesa passo dopo passo. Quindi mentre tu fai i tuoi acquisti, passi da una corsia all'altra, il carrello registra quello che metti dentro, controlla quanto stai spendendo, quindi tu gli dici il budget. Oggi devo fare una bella spesa grande, 100 euro, non di più. Quindi se sfori anche di un euro te lo dice: ehi, attenzione che hai sforato, quindi leva qualcosa oppure prendi un altro prodotto che costa un pochino meno. Infatti ti dà pure consigli, ti dice, ti segnala le offerte, oppure che ne so, hai comprato i coni, non ci vuoi mettere il gelato, te lo stai dimenticando, hai preso il pollo, abbinaci le patate perché ci sta da Dio. Alla fine neanche devi passare dalla cassa, quindi niente più fila perché si paga direttamente scansionando lo schermo del carrello. Ragazzi, posso dire, questa sì che è una genialata. Vedi che l'intelligenza artificiale ci può aiutare. Però una domanda chiedo per un'amica: ti cucina anche? No.

0: Adore You su Radio Company. Allora, c'è una matta del matinè che ci saluta dalla Svizzera tedesca, ci ascolta da lì Stefania, ma ci dice anche: ciao Viviana, questo sistema, cioè quello dei carrelli intelligenti, da noi in Svizzera esiste già in qualche negozio. Vabbè, ma noi lo sappiamo che voi siete sempre avanti su certe cose. In Italia ancora i carrelli intelligenti, ci sono le casse, quelle veloci, che vai lì, ti fai tutto da solo, ti fai lo scontrino da solo. Però il carrello che ti monitora sul budget, che ti consiglia quali prodotti prendere, quali sono meglio per te, magari perché sei a dieta, magari perché vuoi spendere meno, ti segnala le offerte, ancora non è arrivato. Parlando però di intelligenza artificiale, di umanoidi, di robot, per carità, noi sicuramente ne riconosciamo il valore, l'aiuto che ci possono dare. C'è da dire che ogni tanto toppano. Un robot umanoide, non so se l'avete visto, qualche settimana fa ha perso il controllo durante una prova di corsa a Pechino, schiantandosi. A un certo punto barcollava, sembrava ubriaco, e poi si è schiantato contro una barriera protettiva e provocando una piccola esplosione, la fiammata finale. Vabbè, forse sarà fatto qualche goccetto, perché magari pure gli umanoidi a un certo punto, no? Sono sovraccaricati di informazioni, sono stressati e hanno bisogno di bere una cosa. Va bene, allora volevo parlare di altro in questo momento. Chiedo a voi matti del mattinè: qual è la faccenda domestica che accende un po' la passione? Magari la fate insieme al vostro partner e a un certo punto vi guardate, mollate tutto e andate nella vostra stanza. Non lo so, ce n'è una in particolare che vi accende il desiderio, che accende la passione? Io ce l'ho e ve lo dico tra poco, ma se vi va dateci qualche suggerimento con un messaggio o un vocale al 333-2688-688.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Company. Dai che è lunedì, c'è la novità di Sam Smith. L'ascoltiamo insieme, si chiama Oh Mother.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.

0: C'è anche il coro gospel The Two City Chorus con Sam Smith in questa novità che si chiama Oh Mace, Oh Madre Mia, Oh Mother, vedi, è in tutte le lingue del mondo comunque, Oh Mamma Mia, è questo il senso, soprattutto oggi lunedì di rientro dal lavoro. Allora, parlando di carrelli intelligenti che sono arrivati in una città dell'Inghilterra, c'è chi ci scrive, Lucio, ciao, non è che hanno inventato l'acqua calda, hanno solo aggiornato un software che esiste da 20 anni. Alla Coop, per esempio, c'è il salvatempo, uno scanner che ti dice in tempo reale quanto hai speso fino adesso, arrivi alla cassa, appoggi e paghi. Allora dillo che la Coop sei tu, dillo. Ricordate lo sponsor, il jingle diceva proprio questo. E poi abbiamo un matto del mattinè, un vocale.
1: In Italia sei fortunato se trovi il carrello che va dritto, che non ha la ruota.
0: È vero, e tra l'altro ragionavamo qui fuori onda che questi carrelli super intelligenti con lo schermo touchscreen, con la voce che ti consiglia cosa devi prendere, cioè costeranno pure un sacco, quindi cioè, gli devi dare la cauzione, è tipo una macchina quando lo prendi al supermercato, anche altro che il gettone da 50 centesimi o un euro, ci sarà qualcuno che se lo porta a casa, in Italia succederebbe di sicuro. Allora, secondo un sondaggio di Home Glow, che ha intervistato circa 1000 persone, 1000 adulti, fare le faccende domestiche può rendere il partner più attraente. Beh, dai, anche loro non è che hanno scoperto l'acqua calda, ce l'ha già detto Katy Perry, aveva dichiarato Orlando Bloom, quando lava i piatti dopo si merita il regalino. Poi si sono lasciati, però vabbè, evidentemente non lavava i piatti, aveva fatto sciopero, non gli andava più, è un lavativo Orlando, lavativo. E anche Jennifer Lopez recentemente ha dichiarato quanto mi piace l'uomo che quando torni a casa ti ha rifatto il letto. Pure lei è single. Facciamoci tutti una bella domanda, uomini che fate le faccende domestiche, dove siete tra i matti del mattinè? Sappiate che siete più attraenti se lo fate, in particolare se lavate i piatti, se passate l'aspirapolvere, se rifate il letto. Non è tanto per la pulizia in sé, di cui ci frega, certo, poi per trovare tutto bello pulito ci piace, ma il punto è che prendersi spontaneamente cura della casa comunica attenzione, collaborazione e rispetto, soprattutto considerando che il carico domestico spesso è distribuito in modo diseguale e lo sappiamo che è così. Infatti le faccende domestiche, pulire, lavare casa, crea anche conflitti, è spesso fonte di conflitti. La metà degli intervistati infatti litiga soprattutto per le pulizie, il 5% afferma addirittura di aver chiuso una relazione per questo motivo, cioè si rompono i legami, ci si divide, ci si lascia, si divorzia perché non hai rifatto bene il letto, perché non hai pulito a fondo il pavimento. Voi avete una faccenda domestica che va, cioè che se lo fa il vostro partner proprio, ah mamma mia, lo vedo mentre cucina, ma quanto matti. A me sì, ecco, l'uomo che cucina mi piace tendenzialmente col grembiule, è una cosa molto erotica, ma magari voi avete un altro immaginario, un'altra concezione, un'altra idea. Se vi va ce la dite, 333 2688 688.

0: Sorry, scusa, lo sento. Su Radio Company mi fanno molto ridere gli uomini che ci stanno scrivendo che loro ci provano a fare le faccende domestiche. Immagino come. Cioè, secondo me lo fanno, alcuni di voi lo fanno, le fanno male apposta, perché così le donne si incazzano. E alla fine, vabbè, fallo tu, scusa, se non ti va bene come metto il lenzuolo nel letto, come lo rifaccio, fatelo tu. Vero? Che paraculi, ma che volete venire a rubare a casa dei ladri? È una vita che lo faccio pure io. Ho imparato da voi, ho imparato dai migliori. Grazie a tutti i matti del mattino per essere stati con noi in questo lunedì un po' faticoso di ripresa, di rientro. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus Blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: incontrarti mai più.
1: Esatto, anch'io lo spero di non incontrarti mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Il nostro successo del presente e dal passato, America con Survival. Siamo arrivati alla fine, non di questo lunedì, non ancora, ma delle nostre due ore insieme. Noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti. Dai, sarà martedì, non ci potremo neanche troppo lamentare. Ci inventeremo qualcosa per stare bene insieme, come tutte le mattine con i matti del mattinè d'estate, perché è ancora estate. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Ripresi raid americani contro l'Iran. Il CENTCOM ha comunicato di aver colpito all'Arak unità Pasdaran impegnate nella posa di mine che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. Nell'attacco due vittime e due feriti. Teheran ha reagito lanciando missili verso Aquba e una base in Giordania che ospita forze statunitensi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato: non cerchiamo la guerra, ma risponderemo a qualsiasi aggressione. Una giovane italiana, 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, ha perso la vita a seguito di una sparatoria avvenuta durante un rave party ad Arau, in Svizzera. Altri due connazionali sono rimasti feriti. L'episodio, durante il quale sono stati esplosi diversi proiettili, ha inizialmente indotto alcuni partecipanti a credere si trattasse di fuochi d'artificio. La polizia elvetica ha avviato le indagini per rintracciare i responsabili della violenza. La vittima lavorava in Svizzera. Un traghetto passeggeri è affondato a largo della costa di Cipro Nord. La nave era partita dal porto di Kyrenia nell'autoproclamata Repubblica Turca. A bordo 269 persone tra passeggeri ed equipaggio. Purtroppo si contano già 8 vittime accertate, 18 dispersi. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso per cercare eventuali superstiti appunto tra le acque. Le cause del naufragio sono ancora da accertare. La compagna di Alessandro Di Battista è giunta a L'Avana, dove l'ex deputato 5 Stelle è ricoverato da sabato. Con lei è arrivata anche un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma, pronta ad assistere l'ex parlamentare. Due medici romani affiancheranno il team cubano per valutare le condizioni di Di Battista, ricoverato dopo un malore. Nonostante le condizioni restino gravi, Di Battista ha inviato messaggi sui social promettendo di mettercela tutta per tornare presto. Uno yacht di circa 20 metri ha preso fuoco ieri pomeriggio al largo di Jesolo, Venezia. Salvate tutte le 10 persone a bordo, nessun ferito. Vigili del fuoco e capitaneria sono intervenuti per spegnere il rogo e contenere lo sversamento di carburante in mare. In serata una decina di voli diretti a Venezia sarebbero stati dirottati, causa appunto la colonna di fumo. Lo sport Serie A, Cagliari Inter 0-1, Lazio Genoa 1-0, nerazzurri e biancocelesti a punteggio pieno, Napoli KO con il Como, oggi 18:30 Lecce Roma, 20:45 Atalanta Bologna, MotoGP vince Marc Marquez, terza l'Aprilia di Bezzecchi. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Peggy Goo, Air Star Woman. Abbiamo dato tutte le coordinate della canzone che avete appena sentito, ma mi manca una coordinata. Una! Siamo tornati! Tutti!
1: Ale! Il trio di Company Snack al completo. Buongiorno Leo, buongiorno Martino. Bentornato, sei
0: bello.
1: Proprio un vitello.
0: Come?
1: Tornato!
0: Avevo capito un bidello.
2: Anche.
0: Perché il famoso bidello tornato.
1: Poverino, tutto il sozzo di maionese.
0: Via. Bella, bella scena questa.
1: Bene, cominciamo alla grande. Dai, con la sigla.
3: Non me la ricordavo così.
1: Tutto bene, Leo?
0: No!

0: stavo sentendo un prototipo di robot ballerino.
1: Lo sei.
0: Veramente.
1: Lo sei.
0: Ho bellissimo. Le congiunzioni che non si muovono.
1: Abbiamo effettivamente delle grandi difficoltà. Tu,
0: le congiunzioni, cosa... sì, le articolazioni, quelle cose che congiungono due ossa.
1: Ma sì, ecco. Sì, si è capito, dai. Abbiamo difficoltà. Tu, perché ormai ferie, ciao, andate, quindi sei già stanco per il ritorno.
0: Confuso, finito.
1: Io appena tornata e devo anche fare un grande mea culpa, non mi sono presa particolarmente cura di me stessa, quindi la voce oggi sarà quella che sarà.
0: Della serie La normalità dal mattino alla sera.
1: Grandi feste, grandi
0: bello,
1: feste.
0: Bello. Si fa così in vacanza, cosa fai? Sei morigerato. No, ti dai un po'...
1: alla pazza gioia.
0: Sì, dai.
1: E allora diamoci alla pazza gioia anche oggi al lavoro fino alle 13 insieme, cominciamo.

0: Veio con Don Goyet. Che ti ridi?
1: No, che rido, che voglio dire, adesso io sono ovviamente inondato in modo piacevole di tutti i racconti delle vostre vacanze, tutto
0: sì,
1: questo.
0: Racconti che sono più peripezie,
1: no,
0: che
1: infatti,
0: sono racconti horror.
1: Io sono proprio contento perché, allora, la cosa bella di solito quando ascolti i racconti delle vacanze altrui, sì, quando ti dicono questo era bellissimo, lì siamo stati benissimo,
0: e non te ne può fregare di meno,
1: palle
0: tu gli vorresti solo prendere a testate, sì, tutti quanti,
1: torna
0: nei
1: lì,
0: denti,
1: torna lì,
0: tornaci se ci sei stato bene, brutto infame.
1: Invece quando qualcuno ha avuto delle disavventure tragiche,
0: tu godi,
1: dei deliri, delle cose che ti godi un casino, perché ci vedi, sei stato, ma almeno sei fatta dei giorni di mezzo.
0: Grazie. Oh beh, se volete tra un po' approfondiamo tutto, ma se vi va, siccome sì, Leo gode nel sentire le tragedie altrui, potete raccontarci le vostre. Vi lasciamo il numero che è il 3332688688 tragedie.
1: Sì,
0: dato che ormai
1: quelle vacanze andate malissimo per colpa di mille intoppi.
0: Ecco, ce le potete raccontare così Leo gode.
1: Sì.
0: Che infame.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
4: L'estate da mordere.
2: Spot.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Questa è Sad Girls qui a Company Snack, informazione ovviamente completa.
1: Finalmente.
0: Perché, sì, è tornato DJM, è tornato Giulio Pego, io sono sempre qua, ormai tanto sì, ma io ho anche la fisicità di un mobile, è difficile fare un trasloco in
1: secondo
0: così poco
1: me tu
0: tempo.
1: Sei, potresti, no, non lo dico.
0: No,
1: un portabiti.
0: Un portabiti,
1: sì, snello,
0: quei bauli
1: alto,
0: meravigliosi,
1: no,
0: quelli
1: snello
0: che
1: alto,
0: si usavano nei primi del Novecento, si aprivano, tipo quelli di Witton, che si aprivano con tutte le gruccine, le cose.
1: Sì, pensi di essere un mobile di Louis Vuitton?
0: No, di Vuitton, no.
1: Va bene.
0: Sono un mobile da Vuitton, nel senso da buttare.
1: Da buttare.
0: Però voglio dire,
1: cavolate a parte, amici e amiche, finalmente siamo effettivamente tornati. Giulio Pego, Leo e Martino, ogni giorno adesso fino alle 13 saremo insieme. In teoria, poi, a meno che tu hai ancora ferie.
0: Io ho ancora ferie. Ma sgancio l'asso al momento.
1: Ok, non diamo nessuno spoiler. Nel frattempo, per fortuna, una persona di voi almeno ha avuto una vacanza orrenda.
0: Sì, perché
1: qua.
0: No, se... perché il brutto è che nessuno le vuole raccontare le disavventure, perché dice no, che a tutti gli amici ho detto che è stato bellissimo.
1: E invece lei ce lo dice. Ciao Giulio, io se non altro, a Ibiza ho perso il costume in mare al primo tuffo. L'unico costume che aveva.
0: Allora,
1: quale parte? Perso.
0: Quale parte del costume?
1: Ah, non lo so.
0: Ah, non c'è scritto. No,
1: non
0: perché,
1: c'è scritto.
0: Vabbè, bella, è un po' difficile perdere,
1: non c'è
0: la
1: scritto,
0: mutanda, però.
1: Beh, dipende. Se hai il costume con l'accetto, che un attimo solo è un po' allentato.
0: Sì, perché sicuramente
1: perché
0: c'è una
1: mangiato,
0: sardina che viene lì e ti mangia,
1: no,
0: l'accetto.
1: È che magari hai mangiato, quindi te lo allenti un pochino, perché la panza aumenta. Poi ti fai un tuffo, oppa.
0: Ah, e via.
1: Io anche l'ho perso nella mia vacanza questa settimana. Ho perso il pezzo sopra del costume.
0: Ah.
1: Però non so come o dove.
0: Ma come, chissà come è
1: non
0: uscita
1: so
0: dalla
1: sia,
0: spiaggia, ha preso un po' di alghe.
1: Lei tipo granchio, ha fatto il passo del giaguaro. Il passo del giaguaro fino a riva e poi da lì sabbia.
0: Si è panata. Poi si è girata, tanto c'era.
1: Si è panata come una cotoletta. In ogni caso, tante le peripezie. Mi piacerebbe raccontarvele per far sentire meglio magari qualcuno di voi. Sappiate solo che sono forse l'unica persona al mondo ad aver preso una multa all'estero mentre ero in un Uber. Non guidavo io. Sobria anche, nessun
0: sì,
1: fastidio. Cioè, multa. 100 euro.
0: Mamma.
1: Mannaggia a loro.
0: Vabbè, casomai dopo la raccontiamo.
1: Ma anche
0: bella.
1: No, anche no.

0: È il singolo di debutto dei Blu, questo qua, del 2001. Si chiama All Rise, qui su Radio Company. Buongiorno amici e amiche, siamo sì. Giulie Pegoleo e DJM. Peripezie in viaggio, c'è chi ha una soluzione.
1: È vero, dice, e pensate che io le vacanze non le faccio mai perché sono povero come la... Allora,
0: il problema, amico, si pone quando sei povero come la... Decidi magari di concederti comunque una giornata, una mezza giornata, e in quella giornata te ne accadono di tutti i colori. Come me che devi spendere soldoni a destra e a manca solo per scappare dalla polizia.
1: Che sei in un luogo, esci un attimo, ritorni, non puoi più entrare.
0: Guarda, ma che tristezza pensarci.
2: No, Giulia, adesso hai lanciato il sasso e togli la mano.
0: No, carina.
2: Adesso racconti cosa ti è successo con l'Uber.
0: No.
2: Ti consiglio però di guardare un film bellissimo per quanto riguarda le vacanze. È una coppia di amici che vanno in vacanza, dopo vi cerco il nome, ve lo dico. Vanno in vacanza e lei, quando inizia sta avventura, dice che in vacanza possiamo essere chi vogliamo essere, quindi anche se mi si sganciava il reggiseno e lo perdevo, uscivo fuori a tetta l'aria, chi se ne frega, tanto chi mi conosce, ma a parte anche se ne conoscessero non mi farei problemi.
0: No, anche perché 100% incontri dall'altra parte del mondo, vicino di casa.
1: Sì, quello proprio del paesello.
0: Quello del paesello.
1: Che ti conosce da quando sei bambino.
0: Tu lì nuda, dici tanto, chi se ne frega,
1: vabbè,
0: chi
1: comunque,
0: mi conosce qua.
1: Voglio essere te stessa anche all'ospedale psichiatrico.
0: Sì, no, io ho quasi carcerata. Io ho giocato a guardie ladri. Tanto, chi
1: io
0: mi conosce?
1: No, ma la cosa, è arrivato il titolo del film, se volete vederlo, People We Meet on Vacation.
0: Ok. Docuserie su gente pazza
1: che
0: in giro per il
1: mondo.
0: Va bene, ci fermiamo qualche istante, vi rilasciamo il numero se vi va, che è il 333-2688-688, per condividere insieme qualche peripezia.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: La Company Snack, arrivano le vostre disavventure in vacanza, cominciando da quella di Rachele.
1: Oh, sì.
0: Che dice: buongiornissimo! E ciao. Già qua si sente una vena di isteria ricordando le disavventure. Dice: siamo andati in vacanza con altre due coppie in case divise. A chi doveva capitare la casetta senza aria condizionata? Ovviamente a noi.
1: Certo, figurati.
0: Dopo due giorni di agonia con la proprietaria che ci dava pinguini, cioè i condizionatori che non funzionavano, e 45 gradi in casa, abbiamo dormito tutti e sei per una settimana in una casa unica con un bagno singolo.
1: Bello.
0: Per fortuna c'era un divano letto, si sembra una mucchiata. Cioè,
1: il risvolto può essere sempre positivo.
0: Ma infatti lei aggiunge: non è mancato il divertimento.
1: Ah, zozzona che non sei altro.
0: Ma magari grasse risate in
1: tanto
0: coda
1: dici,
0: al bagno.
1: Già c'è caldo a sto punto.
0: Sudata in più, sudata in meno.
1: Mi fa ridere la proprietaria che le ha dato un sacco di pinguini, tutti che non funzionavano. Questa a un deposito
0: perché,
1: di pinguini rotti.
0: Erano pinguini vivi e i purini
1: cercavano una via di fuga.
0: Così

0: Poretti. Poi gli scrivono: ciao Giulia, anche a noi in Spagna ci hanno fermato per un controllo in macchina. Tra documenti, traduzioni e spiegazioni siamo rimasti lì tantissimo, sembrava di non uscirne più. È quello il problema, è quello, perché non parlano inglese.
1: Ah, ok.
0: Io stavo cercando di farmi capire con questi qua e la risposta era sempre, ma non solo con i poliziotti, con chiunque parlassi in giro per la Spagna, la risposta era: e no English, only Spanish. Only Spanish. E se io non lo so il Spanish?
1: Beh, un po' lo sai, però ovviamente
0: sì, per fortuna che era dentro di me ogni tanto usciva. Però sì, voglio dire, difficoltà sì,
1: da lì insomma ad avere. Poi invece c'è il qualcuno che dice: un anno ero a Istanbul tra fine agosto e primi di settembre, il mio datore di lavoro mi chiama per stagione invernale,
0: ok,
1: e gli dico che sono all'estero e mi costa la chiamata. Sì, perché c'è un po' fa, non so se ancora adesso, però all'estero costava il doppio, a meno che tu non chiami con WhatsApp.
0: Ma cosa adesso in teoria, se sei in Unione Europea e hai un dottore telefonico, come si chiama, una compagnia sì, normale, le chiamate estere con il roaming non si pagano.
1: Ah, ok.
0: In teoria, però una volta era diverso.
1: Allora dice: ore al telefono, neanche minuti, ore al telefono ad agosto e lo stesso a settembre, bolletta agosto 500 euro,
0: che
1: mi ha dato metà dei soldi. Settembre bolletta 800 euro,
0: cosa?
1: Non mi ha dato niente dicendo che ho parlato con altri.
0: Ma 800 euro?
1: Sì.
0: Per parlare mentre sei in ferie, per chiacchierare con il capo?
1: No, ho il capo che voleva chiacchierare con te, tu hai messo il telefonino sul tavolo,
0: capito.
1: Intanto andavi in giro.
0: Ma bloccalo.
1: Appunto,
0: ma
1: è il tuo
0: ma
1: capo.
0: Licenziati. Ma
1: sì, ma sì, ma
0: che
1: perché? Ma torna dalle ferie senza un quattrino,
0: ma
1: va
0: sì,
1: bene.

0: Love. Radio Company.
1: Estate.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ultimo singolo di Julie e Bresh, si chiama Serenamente. 11:47, ancora buongiorno a tutti, state ascoltando Snack finalmente al completo, yeah! Fino alle 13 ci si fa compagnia cercando di far godere l'infame che è dentro di noi ascoltando le tragedie altrui,
1: perché siamo tutti così, sì.
0: È inutile prenderci in giro, siamo tutti un pochino infami dentro e godiamo quando gli altri stiamo male,
1: anche perché prima ti hanno detto guarda vado 12 mesi a fare una vacanza così meravigliosa, poi tornano, non è andata bene. Evita il preambolo almeno.
0: Ma questo è il frustrato che è dentro di noi, che è enorme, che ci fa parlare, e noi ne abbiamo un po' delle vostre.
1: Allora c'è chi scrive, Davide, che dice: allora io anni fa sono stato in vacanza a Gran Canaria e abbiamo preso in affitto un appartamento, io e mio marito, praticamente la sera che siamo arrivati lui si stende sul divano per guardare la televisione, io ho avuto il genio, volevo dargli un bacio, mi sono sdraiato sopra di lui e praticamente si è staccata la base del divano, facendo cadere mio marito con la schiena, io sopra di lui, e la mia esclamazione è stata famosa, dice: e chi te lo fa il sofà?
0: I divani quelli di qualità. Però
1: lì è carina, dai.
0: Sì, fino a che non arriva il proprietario che ti chiede i danni e tu, povero, sei nella
1: cacca. Avete fatto su quel divano? Veramente mi ci sono solo seduto.
0: Quindi anche oltre il danno anche la beffa. Certo. Perché ti dà pure del ciccio.
1: Perché poi appunto poi ti dice della serie: ma sono anni che quel divano non ha problemi.
0: Ti dicono sempre così. Non era mai successo. Questo divano ha 470 anni e non era mai successo.
1: Forse è per quello.
0: Forse è vecchio. Poi noi quest'anno, snecchini, tutto a posto. L'anno scorso però in Grecia abbiamo bucato una gomma con l'auto a noleggio in mezzo al nulla, non prendeva il telefono e abbiamo aspettato quasi 2 ore sotto il sole prima che passasse qualcuno.
1: Mamma mia.
0: Sì,
1: allora io vorrei fare veramente un appello alle aziende automobilistiche: fate tornare la ruota di scorta. Fate tornare la ruota di scorta.
0: Ma se non sei capace,
1: vabbè, non è difficile, sono dei bulloni. Li giri da una parte, la difficoltà è capire da che parte girare la chiave.
0: Quindi ci perdi 8 ore lì a cercare di far, facendo pure fatica, fai prima ad aspettare che passi qualcuno.
1: Ah, vero, anche quello. Vabbè,
0: bello, continuate, vi prego.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: C come Company, C come C Radio.

0: è la parte che non adoro. Serve. Allora, successo del presente.
1: Che adesso nessuno adorerà più a causa
0: non serve,
1: di questa
0: però,
1: cosa.
0: Quante cose inutili abbiamo nella nostra vita.
1: Perché... ce ne abbiamo fatto un lavoro noi. Figurati.
0: Allora, Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, era Partenope, per il passato invece Frida con I Know There's Something's Going On.
1: Ci fermiamo qualche istante, restate qui perché tra poco abbiamo parlato di tutte le vostre pirivizie in vacanza, ma ce n'è una su tutte che ci ha fatto sorridere.
0: Sì, ma insomma, anche un po' preoccupare.
1: Un po' preoccupante. A tra poco, amici, è mezzogiorno.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a L'Avana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia Il Sole 24 Ore, aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
5: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
4: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Co-

0: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 80!

0: Taylor Swift ci insegna: quando avete dei problemi, delle fatiche, delle noie, shake it off, shakeratevi e buttate tutto fuori, chi se ne importa. Dal 2015 okay. L'abbiamo appena ascoltata. Buongiorno, se vi siete appena collegati, 12:21, Giulia Pego, Leo e Martino in regia.
1: Allora sentiamo un po' di notizie che insomma, riguardano fatti successi in questi giorni, insomma, questo periodo estivo in giro per il mondo.
0: Anche perché siccome si sa che oggi è il giorno di rientro della maggior parte degli italiani, quando sei in ferie, no, non è che guardi né i social né i media, che te importa, sei in vacanza, non fai niente. Quindi torni, devi dare una letta a tutto quello che c'è.
1: Sentiamo.
0: Prima notizia, a proposito di escursioni e di cose, titola: papà, non ce la faccio, molla il bimbo di 7 anni a 2000 metri e continua la sua scalata del Monte Fuji.
1: Olla!
0: È fuggito. È fuggito via.
1: Va bene. È fuggito, bambino? No.
0: No. Il bambino no, tra l'altro poverino, nel Monte Fuji, che è un vulcano attivo, il meteo cambia molto rapidamente.
1: Sì, è vero, per famosi quadri del Monte Fuji.
0: Sì.
1: Ci sono tanti quadri con tante condizioni meteorologiche diverse, in quel senso lì.
0: Scusa, non abbiamo questa cultura. Noi devi cambiare veramente gente con cui parli per avere
1: visioni, magari.
0: Visioni. Fatto sta che sto bambino poverino è stato ritrovato sotto la pioggia da solo. Un disastro.
1: Poverino, vedi, l'ha portato a casa e si era anche lavato, poteva andare a letto direttamente.
0: Oppure premio donna dell'anno. Sì. Una milionaria cinese ha finanziato una serie TV per poterci recitare e baciare inoltre 60 scene il protagonista.
1: Pazza. Immaginati, ragazzi, pazza. Il bacio è finto. Il bacio è finto, signora.
0: Giù le mani, guarda, la denunciamo. Lei, ovviamente, sai, con i soldi ti compri tutto. Lei, aggiungiamo anche qualche scena.
1: Voglio dire, questa storia manca di pepe.
0: Ecco, a proposito di donna dell'anno, questa. Paura. Brasile finge di avere 12 anni per farsi adottare e mantenere da una famiglia, ma ha 38 anni.
1: Sì, agghiacciante. Poi questo tra l'altro non ha neanche la fisicità che dice magari una ragazza minuta, una ragazza piccina. No, è bella alta, insomma, sì. Presente nel mondo.
0: Bella presente nel mondo, però a quanto pare basta un fiocchetto sui capelli, una mollettina per riuscire a perculare queste due poveri genitori.
1: Cioè, ma il fiocchetto era bello grande perché deve essere
0: molto
1: proporzionato.
0: Grande. Vabbè, ma sei cattivo. Ma
1: no,
0: scusa.
1: Nel senso, era alta 2 metri, voglio dire, 1,80 metri, e poi
0: vabbè,
1: un
0: una bambina prodigio.
1: Mamma mia, chissà quanto, come diventerà da grande.
0: Uguale, solo con i capelli bianchi. No, è impressionante perché è come il film, quello horror, The Orphan. Quello dove adottano la bambina che soffriva in realtà di una patologia che la faceva sembrare sempre molto piccola di età.
1: Sì.
0: E che in realtà era tipo una quarantenne killer.
1: Mamma mia.
0: Sai tu, occhio alle persone che vi portate a casa.
1: Infatti, occhio. Così.
0: E andiamo a chiudere con questa che fa sempre sorridere. Cina, robot umanoide batte il record mondiale di Usain Bolt correndo i 100 metri in 9,39 secondi, però poi si schianta e viene portato via in barella.
1: Ecco. Fantastico, vedi questo. Sei, bella la scena.
0: Bello, sono contenta di aver ritrovato queste notizie al mio ritorno.
1: E noi.

0: Ma difatti cambia spesso il tempo sul Monte Fuji. Difatti quando vedono blu nuvole o comincia a piovere c'è tutto un Fuji di gente.
1: L'avevo già fatta io la battuta.
2: Però scusa un attimo, invece quando torna il sole cosa c'è? Un...
1: Mamma, perché mamma sei proprio quello, sei un guastafeste.
2: No,
1: Leo.
2: Perché volevo la fatta,
1: sei un guastafeste. Abbiamo fatto la battuta, basta.
2: Vabbè, ma era per così, era curiosità.
1: No, non tornano più. Una volta che sei fuggito, sei fuggito. Non puoi più tornare. Invece c'è anche un altro commento riguardo la notizia della quarantenne, trentottenne, sì. Adesso non mi ricordo, che si è finta una ragazzina di 12 anni pur di essere mantenuta da una famiglia adottiva. Lui scrive: io trentottenne fingo di avere 12 anni ogni volta che scendo in Puglia dai miei.
2: E loro vogliono questo, perché poi mangia!
1: Che bello!
2: Mangia, bambino!
1: Che goduri a tornare a casa, ti fai anche pulire il culo. Guarda tutto! Tutto, sì, mamma!
2: Il quadro
1: casa.
2: Elettrico, intendeva il tuo quadro elettrico.
1: Ti fai pulire, sì, il quadro elettrico.
2: È una cosa, certo, che si fa, no?
1: Ci fermiamo, amici, restate qui perché tra poco è lunedì, quindi ricominciamo. Si gioca, 50 euro potrebbero essere vostri.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
4: Non vogliamo la guerra, ma reagiremo ad ogni attacco, così il presidente iraniano Pezeshkian, dopo il fuoco incrociato delle scorse ore con gli USA. Domani sarà in Kirghizistan per un summit dove incontrerà Xi Jinping e Putin. Diplomazia in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi petroliferi russi. Ancora nessuna rivendicazione per la sparatoria di ieri in un rave party nel nord della Svizzera in cui è morta Maria Spinelli, 22 anni, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. Le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana, in arrivo due specialisti del Gemelli per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica di Serie B a punteggio pieno dopo due giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Radio Company a Benevento, la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: con Budapest, le 12:41, ve l'abbiamo anticipato una decina di minuti fa, è arrivato il momento anche oggi di giocare!
1: Snackpot, che buono!
2: È arrivato il momento di provare a portarsi a casa un buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV che lo mettono a disposizione. Ovviamente voi andrete a spendere in uno dei tantissimi punti vendita sul territorio. Cercate quello più vicino a voi e andate ovviamente a toccare con mano la grande qualità e la convenienza di questi supermercati.
0: Grande qualità e grande convenienza che arriva anche da tutti i prodotti, dalle aziende e dalle famiglie del territorio che sostengono anche una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ve lo diciamo ogni giorno, ormai lo sapete, c'è un sito omonimo che vi invitiamo ad andare a controllare, perché all'interno di questo potete trovare davvero tutti quelli che sono i prodotti fatti nelle nostre zone, che quindi sono per forza sinonimo di grande qualità e che potete trovare nei supermercati amici.
2: Tra poco, anzi adesso, vi faremo una domanda, ovviamente dovrete rispondere correttamente alla domanda, farcelo sapere tramite messaggio, quindi al 333-2688-688 mandate il vostro nome, la provincia e la risposta corretta a questa domanda.
0: E finalmente, dopo una settimana, vai, posso dirlo. Vai. Martino, vai. Mettimi la suspense. Oh sì.
2: Ah.
0: Ah, che goduria.
2: Allora, attenzione, la domanda è questa.
0: La suspense.
2: No, non quella.
0: Oh, sì.
2: Quale di questi frutti contribuisce maggiormente a produrre una piccola quantità di corrente elettrica se collegato a due metalli diversi, ok? I frutti sono questi: A, limone, B, mela, C, banana.

0: sai, con Animal è arrivato il momento di fare la verifica, poi premiare, insomma dare questo buono spesa odierno di 50 euro,
1: odierno ma che daremo pure domani, pure dopodomani, fino al 31 di dicembre, dal lunedì al venerdì. Quindi ci interessa ricordarvi questa cosa, perché insomma ogni giorno uno di voi può avere questa possibilità. Si parlava di frutta che fa da corrente elettrica.
0: Sì, praticamente diventa, diciamo così, conduttore di energia elettrica, ma anzi quasi produttrice, diventa una batteria quasi. Allora, diciamo che tutta la frutta ha questa caratteristica, ma c'è un frutto, infatti vi abbiamo chiesto quello che maggiormente esprime questa caratteristica, ed è proprio il limone. Risposta era la A.
1: Facciamo fallire tutte le compagnie di power bank. Portatevi dietro un limone. Dietro un limone in borsa e siete a posto.
0: Perché praticamente c'è proprio tra l'altro questo esperimento scientifico scolastico noto come la batteria di limone, perché l'alto contenuto di acido citrico al suo interno funge da elettrolita, permettendo il passaggio di carica tra due metalli diversi.
1: Mi sento comunque di dire non provatelo a casa.
0: Perché
1: mi viene da infilare tutte le prese che ho in un limone.
0: Ci vogliono due metalli diversi, quindi okay. Un po' un delirio.
1: Vabbè, lasciamo stare.
0: Comunque, a scoprire tutto questo, ad indovinarlo, è stato... Roberto, provincia di Treviso, vicino a Treviso, e quindi arriverà a te il buono spesa, insomma sarai richiamato dal centralone.
1: Tutti gli altri amici, no problem, perché come detto poco fa, potete riprovarci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...
3: Latteria Soligo alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: È il momento di passare la parola alla redazione, quindi Vittorio Ferro con i titoli principali di Company News, e in primo piano ovviamente andiamo all'estero.
4: E infatti si riparte dagli Stati Uniti, che sferrano un nuovo attacco a Teheran. E Teheran prende di mira le basi americane, poi spari a rave, caccia l'uomo in Svizzera, Nepal, l'ultimo bilancio delle inondazioni e 900 vittime, ancora 3 italiani dispersi. Poi un traghetto a Cipro, accuse al capitano, è affondato ieri. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Poi cronache sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: Don't worry.
2: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Mars con On My Soul, il nostro successo del presente. Dal passato invece Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy. Pi pi pi piri
1: pi piri piri piri. No, la prossima volta che insulti me, ricordati di questo momento.
0: Va bene, ci starò molto attenta. Allora, siamo arrivati alla fine, amici di Company Snack. Prima puntata di tante con il trio finalmente riunito. Quindi grazie, come sempre, per la compagnia. Da Giulia Pego, da Leo e da Martino.
1: Adesso invece ritornano in completo anche loro. Oh. Cari miei, questo è il segnale che l'estate è finita, perché ritornano insieme.
0: L'estate sta finendo.
1: Brava, il sottofondo. Ritornano insieme Egidio Ferrante e Vittorio Ferro per l'edizione del 13 di Company News. E basta, non ci ritroviamo domani.
0: Ci ritroviamo domani, tra l'altro, domani, da domani, grandi, grandissimissime novità, ma ne riparleremo dalle 11 alle 13 in Company Snack.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao.
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Un orologio svizzero, le 13 in punto. Fate i bravi,
4: Radio,
0: ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Ripresi raid americani contro l'Iran, la CENTCOM ha dichiarato che sono state colpite unità pasdarane impegnate nella posa di mine che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. L'attacco è venuto all'Iraq, ha causato 2 vittime e 2 feriti. Teheran ha reagito lanciando missili verso Aquba e una base in Giordania, dove sono presenti forze statunitensi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato: non cerchiamo la guerra, ma reagiremo di fronte a qualsiasi aggressione.
6: Ancora caccia all'uomo in Svizzera dopo gli spari che hanno sconvolto un rave ad Arau, costando la vita ad una ragazza italiana di 22 anni. 5 altri giovani sono rimasti feriti in modo lieve durante la manifestazione tenutasi all'ippodromo di Schaken. Al momento dell'attacco un centinaio di persone era ancora presente. Le ricerche dell'aggressore sono state estese dal cantone Argovia a tutta la Svizzera. Sembra che siano state utilizzate almeno 2 armi con spari partiti da punti diversi. Non è ancora chiaro se ad agire sia stata una sola persona o più individui.
5: Il bilancio delle inondazioni che hanno devastato il Nepal è drammatico. Le autorità locali confermano oltre 900 vittime e più di 4.200 dispersi. Il bilancio provvisorio, che include anche i dati della Cina, parla di 919 vittime e quasi 4.800 persone scomparse. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, concentrate anche sul recupero di oltre 900 operai che lavoravano in un tunnel di centrali idroelettriche. Tra i dispersi si teme la presenza di molti stranieri, inclusi 3 cittadini italiani.
6: Le accuse dei sopravvissuti al naufragio del traghetto Filojet affondato al largo di Cipro Nord saranno investigate. La nave, partita da Kyrenia Girne diretta a Tasuku in Turchia, ha iniziato ad imbarcare acqua poche miglia dopo la partenza. Nonostante il tentativo di rientrare, il traghetto si è capovolto ed è affondato a 514 metri di profondità. 8 le vittime accertate, 18 i dispersi tra i 269 passeggeri a bordo. Alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
5: Alessandro Di Battista, ex deputato 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Dopo un malore, l'uomo, 48 anni, si trovava sull'isola per un reportage. Le sue condizioni non permettono al momento il trasferimento. Si attende l'arrivo da Roma di 2 medici specializzati della Gemelli per una valutazione approfondita. Di Battista ha inviato un primo messaggio sui social: ce la metterò tutta per tornare presto, ha detto. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani ha avuto una telefonata con lui.
6: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, oggi prorogata per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
5: Fine settimana di fuoco in Sicilia, dove decine di incendi hanno interessato quasi tutte le province, alimentati dal caldo oltre i 40 gradi. Nel palermitano alcune famiglie sono state costrette ad abbandonare le case minacciate dalle fiamme. A Sciacca circa 500 persone sono state evacuate da una struttura turistica e 6 sono state soccorse per intossicazione. Roghi anche nel Catanese, nel Messinese, nel Trapanese, nel Nisseno, con danni a vegetazione, aziende e infrastrutture. Emergenza incendi anche in Sardegna, Puglia, Campania ed Abruzzo, dove sono andati in fumo centinaia di ettari.
6: La mostra del cinema di Venezia al Via Dopodomani presenta 16 titoli internazionali in concorso con un filo conduttore, raccontare il presente e le sue complessità. Autori come Herzog, Lee Chang-dong e Boyle esplorano un mondo segnato da conflitti e trasformazioni, come sottolineato dal direttore Alberto Barbera. Tra i film più attesi, Ink di Danny Boyle, che apre la rassegna, e Possible Love di Lee Chang-dong, già candidato agli Oscar. L'Italia è rappresentata da 5 registi: Moretti, Beckis, Pallaoro, Strippoli e De Angelis. Mercoledì si parte anche con i collegamenti nei GR dalla Lido di Venezia, grazie alla collaborazione con Coming Soon.
5: Sabato 5 settembre Gardaland saluta la stagione estiva con la Gardaland Stars Night, 7 ore di musica e spettacolo fino a 1 di notte in console DJ Antoine, Christian Marchi, Molella, Janine Facco e Luca Lazza per una serata all'insegna di house ed elettronica. Massimo Zuccotti, manager di Gardaland, che stagione si chiude sabato?
7: Stagione ottima, meteo fantastico, turisti soddisfatti, i ragazzi sorridenti, quindi tutto quello che si poteva fare è stato fatto e lo stiamo tuttora facendo.
5: E adesso arriva una festa di chiusura.
7: Sì, sabato 5 settembre, Gardaland Star Night, che è l'evento musicale fantastico di fine stagione, che porterà sul palco alcuni dei protagonisti più amati della scena dance italiana ed internazionale. Quindi dalle 18 all'1 di notte Gardaland avrà una line-up fantastica, veramente una giornata che inizia già al mattino. Con lo stesso biglietto si può entrare al parco e vivere questo divertimento fino a tarda serata.
5: La musica sarà poi selezionata da DJ Antoine, che è un DJ internazionale, da Christian Marchi, Molella, insomma molta carne al fuoco.
7: DJ Antoine, 8 milioni di dischi venduti, già solo il dato la dice da sé. Poi Christian Marchi, Molella, poi Janine Facco, Luca Lazza, insomma un piatto, un menù veramente da ricordare, da scrivere negli annali.
5: Già si prepara quello che arriverà a tra poco, no? Dopo settembre.
7: Magic Halloween, che quest'anno viene anticipato per la grande richiesta e il grande successo che sta avendo in tutto il mondo, quindi dal 12 di settembre al 1 di novembre vi aspettiamo tutti. Grazie.
6: Lo sport Serie A: Inter, Milan, Juventus e Lazio guidano la classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I nerazzurri passano a Cagliari, mentre la Lazio supera il Genoa grazie a Frattesi, impresa del Como che espugna 2-1 il Maradona, infligge al Napoli la prima sconfitta. Oggi alle 18.30 Lecce-Roma e alle 20.45 Atalanta-Bologna. Per la MotoGP vince Marc Marquez, terza l'Aprilia di Bezzecchi.
5: Il meteo: aumento di nubi previsto da metà giornata sulle aree montuose della penisola, brevi isolati rovesci e temporali interesseranno le Alpi orientali, il Trentino Alto Adige, Alto Veneto e Friuli, fenomeni simili attesi anche sui rilievi meridionali tra Campania, Basilicata e Puglia. Nel resto d'Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, le temperature massime subiranno una leggera diminuzione al sud, mentre non sono previste variazioni significative altrove.
6: È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: Jam è Fair to Feel. Ragazzi, oggi è quella giornata lì.
1: Quale?
0: È quel lunedì dove più o meno tutte le rotture di balle stanno bussando,
1: arrivano
0: alla porta, perché insomma agosto finisce oggi e quindi l'estate viene.
1: Cosa c'è?
0: Chi c'è?
1: Chi c'è?
2: Le rotture di balle.
0: Bravissimo, signori e signori, è tornato il pregiatissimo avvocato DJ Megalo.
1: È felice di essere
0: principe
1: con
0: del foro.
1: Sì.
0: Mettiamo la sigla.

0: bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Estate al bagno 13. Perché noi ancora non abbandoniamo.
2: No, noi siamo ancora qua qualche giorno, credo un paio di settimane ancora rimaniamo al bagno 13.
1: Sì. Non so, dipende da te, perché io questa resto.
2: Ah, è vero, tu la prossima non ci sarai, quindi sarò io in solitaria. Fra parentesi, avrò anche il piacere e l'odore di avere la doppia conduzione. Bene. Cioè avrete me tra i maroni dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 20.
1: Ah, va.
2: Dove ovviamente quando tu tornerai non troverai più
1: nulla.
2: Niente.
1: Cioè,
2: niente.
1: Sarà cioè,
2: terre fumanti.
1: Ti ricordo da lunedì a lunedì, tra l'altro.
2: Da lunedì a lunedì, tra parentesi. Che
1: farai lunedì, domenica. No.
2: Quindi da martedì ripartirà il Belli Conte in formula sì, più o meno
1: quella della settimana.
2: E totale.
1: Va bene.
2: Comunque vai via alla fine 8 giorni.
1: Sì.
2: Tu vai via 10.
1: 8-10
2: giorni. Mai 8. Troppo perché sennò non si fattura. Detto questo, giriamo la ruota.
1: Vada.
2: Ah, che bello. Ah.
1: Ce l'ha.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Primo.
1: C'ha la busta del primo?
2: Eccola qua, me le hai messe vicine oggi e quindi avendocele vicine posso andare a leggere. Allora, attenzione. Abbiamo un contributo dalla regia, che direi prego regia.

0: È vero.
1: Tra l'altro la frase che diceva lui era: questa lettera è per tutte le volte
2: che non ti ho scritto,
1: eh? Il biglietto che ti dà alla fine, eh? Esatto. E sale in sottofondo.
2: PS, sei sempre la più bella.
1: Sei sempre la più bella, bravo, bravo, bravo, bravo. Vedo
2: Marina.
1: Che lei...
2: Marina. Se avete visto Sapore di Sale, che di solito d'estate almeno una volta si guarda, Sapore di Mare che almeno una volta d'estate si guarda, noi oggi vogliamo fare una puntata così.
1: Sale questa musica in sottofondo, esatto, sul finale.
2: Sul finale, esatto.
1: È una puntata di celeste nostalgia.
2: Esatto. Allora, la domanda di oggi è semplice. Estate più bella di sempre, correva l'anno... E qua completate voi. E ovviamente ci spiegate un po' perché correva l'anno, eccetera, eccetera. Quindi che bello.
1: Bello. Cara celeste nostalgia. Tra l'altro, canzone scritta da Mogol. Chi lo sanno?
2: Beh, testo.
1: Testo di Mogol. Musica da Cocciante.
2: Cantato dal nostro mitico
1: Riccardo Cocciante.
2: Quello di Cervo Primavera. Tanto esatto, per ricordarci. 333-2688-688. Estate più bella di sempre, correva l'anno.
3: Ehi, Ligno. Ehi, Ligno, escúchame.

0: Cube Guys, che poi è un progetto italianissimo, fra parentesi, assieme alla nostra amica Luciana.
1: Luciana,
0: no, Luciana. Me, proprio perché la chiamo Luciana. Comunque. Allora, Belli Conte 4.0, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo. Attenzione oggi, cara Celeste Nostalgia. Parliamo di estate più bella di sempre, correva l'anno e voi ci dite l'anno e ci raccontate perché quell'estate lì nella vostra testa è rimasta impressa. Possono essere anche due, non è che siamo così fiscali.
1: Sì, ma due che può essere. Beh, una per decennio.
0: Una per decennio. No, insomma, magari sai, ci sono più motivazioni. Quell'anno, quell'estate lì, quell'estate là, e quell'estate lì. Soprattutto certo. Perché
1: cambia la vita.
0: Cambia la vita, come la colla.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp.

0: Allora io inizio io oggi.
1: Inizio io. È la tua volta?
0: Estate 1992,
1: l'estate delle mie e delle tue vacanze.
0: Anche quella potrebbe essere bella, però 1985.
1: Ok.
0: Per una serie di cose, perché me la ricordo benissimo per via del Live Aid. È stato l'anno, perché era il 13 o 19 luglio.
1: Era
0: Live Aid, era quello dove si sono esibiti i Queen, quello dove poi hanno fatto tutto il
1: la
0: film.
1: La famosa reunion dei Queen. Sì, era vero, su cui hanno strutturato il film.
0: È stato un super concertone, perché me la ricordo bene, perché erano i primi amori. E poi me la ricordo perché
1: Stefano Conte limonava in quel periodo. Ha detto sì. E segnatelo perché una cosa personale di Stefano Conte detta in onda, ragazzi.
0: Estate del 2003, scrive qualcuno, non io. Appena finita la maturità, partita per 2 settimane in Puglia con il fidanzato. Giornata subito, iniziato a lavorare, ma ogni sera era una festa.
1: Bello.
0: È stata l'estate
1: in Puglia. Ci sta. Scusami, ma tu non hai finito il tuo discorso.
0: Stavo dicendo.
1: È stato 85
0: perché c'erano insomma le compagnie, che mi ricordo ancora, perché c'è stata la prima moto che è arrivata, importante. Quindi insomma ci sono state una serie di cose che e 3 mesi soprattutto in vacanza.
1: Ah, che meraviglia.
0: Che era un po' al sapore di mare, cioè iniziavi a giugno
1: e tornavi a settembre. Sì, che erano le vecchie vacanze effettivamente che si facevano negli anni 80. Adesso nessuno fa più quelle vacanze.
0: E non lavoravo ancora.
1: Mi immagino.
0: Ero troppo piccolo.
1: ci sta. Sentiamo chi c'è il citofono.
2: Estate 1988. Reduce dal gruzzoletto racimolato per il regalo della comunione, praticamente io a giugno riuscii a comprare il Commodore 64, la BMX e l'Atalop. Feci l'unplane quell'anno. Fu un'estate bellissima.
1: Allora, Commodore 64,
0: desiderio,
1: il computer più desiderato degli anni 80, che poi ha affiliato cose televisive un po' dimenticate. Ti ricordi War Games?
0: Sì.
1: Giochi di guerra, che è un film che si vede raramente, non fa vedere mai.
0: È stato il primo film per i nerd. Se tu lo chiedi a chi era nerd, e che quindi era legato al Commodore VIC 20, allo ZX Spectrum, cioè quindi le prime persone che lavoravano sui computer, è stato il primo film considerato da nerd.
1: Alyosha, se non ricordo male, si chiamava il bambino protagonista, che però era un po' figlio anche di E.T. e poi dei vari Ritorni al futuro, eccetera. Aspetta che dobbiamo dire un paio di cose prima. Commodore quello, dopo la BMX ha segnato anche quello un periodo. La cosa su cui siamo andati un po' in difficoltà è stata l'Atalahop, nel senso che non ci ricordavamo che l'Atalahop era la bicicletta, quella tutta ammortizzata,
0: da cross,
1: che all'epoca si chiamava bici da cross.
0: E che comunione,
1: che non aveva niente della bici da cross, però veniva chiamata così.
0: Che comunione ha avuto questo? Chi è?

0: quelle da povero.
1: Allora guardi, se fosse stata la mia comunione sarebbe andata diversamente. E lascio immaginare. Allora,
0: ma era troppo giovane per la comunione, per pensare a quello.
1: No, quello è arrivato poco dopo, effettivamente. Ha ragione.
0: Cioè, quello era troppo, cioè, era troppo giovane, quello si sarà dedicato ad altro, immagino. Cioè.
1: Guardi, quando alla comunione ho fatto la comunione, poi è arrivata la cresima.
0: Sì.
1: E la zia è arrivata con la busta. Io già lì fantasticavo su cosa potesse esserci dentro questa busta.
0: No, lei vede.
1: Questa bustina meravigliosa.
0: Lei non deve fantasticare.
1: Fantasticavo che ci fosse. In realtà c'era dentro. Bravo.
0: Cosa ha detto? Un milione?
1: Un assegno da un milione.
0: Poveraccia.
1: Sì, lo so.
0: Non tutti sono alla stessa altezza sua.
1: Se fosse stata la mia comunione, io mi sarei fatto comprare anch'io il Commodore. Ma l'azienda proprio.
0: Ah, proprio tutta?
1: Esatto. L'Atala, l'azienda intera.
0: Tutta l'intera,
1: esatto,
0: azienda.
1: E presumibilmente mi sarei fatto comprare anche la BMX.
0: Guardi, strano che non si
1: la
0: sia...
1: La fabbrica della BMX.
0: Strano che non si sia comprato la Costa Smeralda.
1: Sa perché?
0: Perché?
1: È arrivato quel pirla lì che conosceva mio papà, l'aga cane.
0: Ha fatto tutto quanto lui. Certo.
1: Però noi abbiamo rilanciato,
0: Ah, sì.
1: Volevamo comprare anche noi. È che insistere troppo ci sembrava una cosa da poveri.
0: Esatto.
1: E invece sa lui cosa facciamo?
0: Che cosa?
1: Solo cose da ricchi. È che lei non lo può capire, sa perché?
0: Perché?
1: Perché è un povero!
2: Un'estate bellissima. Radio Company. The summer is magic.

0: Allora, voglio ringraziare intanto Domenico, che è l'amico che abbiamo sentito prima, sì, che sì, ci ha mandato la fotografia della Atala, quella tra l'altro, Domenico, non so, ma la conservi ancora? Hai trovato la fotografia?
1: Esatto, è una foto vintage, è una foto contemporanea, se ce l'hai ancora è sicuramente un bel traguardo. Tieni conto che scorrendo un po' lo storico dei messaggi di Domenico, per il discorso ha scritto un messaggio che fa intuire che pippasse l'alcol isopropilico. Quindi non so quanto sia attendibile.
0: Allora, ciao, per me la migliore è stata...
1: piccolo.
0: È stata il 2007, perché stiamo parlando, ricordiamo, di estati che per voi sono state importanti. Nel 2007, quando ho finito la maturità e aspettavo di iniziare in università senza aver nulla da fare per mesi.
1: Ah, che bello, che meraviglia. Sentiamo chi c'è al citofono, dai. Che meraviglia. Allo? Chi c'è?
0: Chi è?
1: Aspetta. Qui siamo...
0: Sexy
1: atmosfera.
2: Finito militare dicembre 89, estate agosto 1990, Jesolo, un appartamento di 6 ventunenni scalmanati, veramente scalmanati, lato posto strada, un altro appartamento con 6 ragazze ma scalmanate, mi ricordo ancora, di Cinisello, Balsamo e Milano. 15 giorni, non ti dico, non vi dico cosa è successo in quei 2 appartamenti. Lo ricordo ancora adesso, come fosse ieri. Ciao da Fabio.
0: Che bello, che bello.
1: Allora,
0: che
1: ci dà di che riflettere.
0: Perché?
1: No, perché magari io, sai, loro ubriachi e, loro che, e le ragazze che guardavano. Perché a volte va a finire così.
0: Sì,
1: cioè, sì, grandi progettoni.
0: Vabbè, ma ci sta anche poi. Fa parte della crescita.
1: Però c'è un sottotesto qui che abbiano fatto un gran fichi fichi in quella settimana.
0: Ma non è detto.
1: Non è detto.
0: Non è detto, cioè non è indispensabile. Non è che la cosa fondamentale è il fichi fichi. Potrebbe essere anche.
1: Fuchi fuchi.
0: No, facchi, facchi. Il limone.
1: Ma sì, non lo so.
0: Cioè, non è che per forza di cose. Però è il divertimento anche di stare insieme, certo, far festa, certo, far mattina.
1: Sì, sì. Poi, insomma, il valore di un limone nel 1990 era molto più alto rispetto al valore di un limone nel 2025-26. Nel senso che era più complicato. Adesso, grazie ai social, si sono semplificate tutta quanta una serie di cose. Ma potrebbe essere una cosa di cui prima o poi approfondiremo. Radio Company. The summer is magic.

0: completate voi e ci raccontate la motivazione. Eccolo.
1: Daniele. Daniele. Cestoni, cestoni da parte di tutti i 12. Lasciamo perdere gli ubriachi. Tutto il resto.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: C come Company, C come C Radio.

0: viaggio nelle vostre estati. Sentiamo chi c'è al citofono. Vai, attenzione, s'il vous plaît. Allô? Allô?
1: L'estate più bella di sempre. Estate 2000, penso, 2000 o 2001 al massimo. E facevo la stagione.

0: a Lignano, e sabato, venerdì sera si era sicuri al Cursal, sabato al Miro, e dopo si andava a dormire in spiaggia e si aspettava, perché la domenica io non lavoravo, e si aspettava il Mocambo del sabato, della domenica sera, per poi ricominciare il lunedì.
1: Tu
0: una
1: mocambavi?
0: Figata impressionante, ho fatto così tutta l'estate.
2: C'ero io, che ho fatto proprio l'anno del 99.
1: L'hai costruito
2: 2000.
1: Tu?
2: No, nel senso che
1: avevi un bar. Non sì. Sapevo.
2: No, c'era il Mocambo che si svolgeva sulla terrazza del Cursal e lo facevo io con non Andrea Rossini ma Massimo Rossini.
1: Massimo, bene, bene, bello.
2: E facevamo il Mocambo.
1: Un bel ricordo, quindi andavate a ballare già con Stefano Conte.
2: Nel 2000.
1: Bravo, nel 2000. Piccolo, quindi 26 anni fa, così sì. Tanto per dire. 2000 sembra ieri, in realtà sono passati 26 anni. Comunicazione di servizio, Bucovina è una città e probabilmente ci ascoltano proprio da lì, perché il messaggio dice: Bucovina fa parte della Romania, scritto grande con punto esclamativo. Quindi salutiamo gli amici che ci ascoltano da Bucovina sicuramente. E c'è un messaggio che, per chiudere, che mi fa pensare una cosa. Prego.
3: Correva l'anno 2010, l'estate 2010. Io e la mia amica siamo andati a Ibiza.
1: E quello che succede a Ibiza rimane a Ibiza.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Solo risposte sbagliate per il club degli ignoranti. Allora, attenzione, stiamo per darvi una parola anche oggi, e di questa parola non dovete darci la definizione esatta, ma avessi la definizione sbagliata per poter entrare nel club.
1: Allora, intanto accendo il microfono.
2: È fondamentale.
1: Fondamentale. Se la parola fosse spiaggia.
2: Ok.
1: Cos'è il spiaggia, lo spiaggia, le spiaggia, la spiaggia? Dicesi spiaggia.
2: Sì.
1: 333-2688-688 per entrare nel club degli ignoranti. La parola di oggi, per l'appunto, è proprio spiaggia.

0: vamos.
1: Keep control
0: of me.
1: La spiaggia è Giro ad Anello della catena delle maree, situato nell'isola che non c'è.
0: Ah, interessantissimo. Se volete fare dei viaggi, noi siamo diventati anche influencer di viaggi, come sentite.
1: La spiaggia è una pianta aromatica che si mette assieme al rosmarino e nella salvia.
0: Ah, gli dai una spruzzatina di rosmarino, salvia e spiaggia.
1: La spiaggia, buonissimo.
0: Buono.
1: La spiaggia è una cosa mal riuscita, una roba fatta male, veramente male, che quando la vedi dici mamma mia che spiaggia.
0: Che spiaggia, ma veramente imbarazzante proprio. Sentiamo che c'è il citofono. Allo?
2: Ciao company, semplice, la spiaggia è una spia giapponese.
3: Faccio il bagno, spero che non ti dispiaggia.
1: Bello, questa, anche composto
0: questa notevole, inserito in una frase, e anche la spia giapponese non era male, devo dire. Quindi la spiaggia.
1: Spiaggia.
0: La spiaggia, okay, sarebbe. Sì. 3332688688, se vi sentite più forti di queste proposte che avete sentito fino adesso, partecipate e giocatevela tutta al Credo degli Ignoranti. La parola di cui dovete ricreare il significato oggi è spiaggia.

0: Motel Connection qua nel Club degli Ignoranti, musica non troppo ignorante, però siamo sempre nel Club degli Ignoranti.
1: Ciao Spiaggia, Tony Spiaggia è quello che inventò la gru edile.
0: Ah, interessante, lo sapevo. Non sapevi che si scoprono delle cose.
1: La spiaggia è la testa di un uomo calvo.
0: Interessante.
1: Sì, perché c'è chi ha la spiaggia, chi ha la piazza.
0: Chi ha la piazza, però se sei totalmente calvo, hai la spiaggia.
1: Hai la spiaggia.
0: Interessante.
1: Poi c'è qualcuno che invece dice, ragazzi, come non lo sapete, l'ultimo modello di Vespa Piaggio è la spiaggia.
0: Ah,
1: cioè, beh, la certo. Famosa la spiaggia della piaggia.
0: Sì, così come c'era la spiaggina, che invece era la macchina, c'è anche la Vespa Spiaggia che...
1: non tre saprei. Sedili.
0: Ah, con tre sedili.
1: Tre.
0: Ma si può andare in tre?
1: No, però...
0: Vabbè. Nel Club degli Ignoranti sì. 3332 68. Ah no, aspetta, fermo, sto sbagliando perché ci fermiamo qua, perché dobbiamo decidere chi vince oggi. Dobbiamo decidere chi vince. Tra poco torniamo e scopriremo chi è il vincitore della tessera oggi.
2: Radio Company, Belli Conti 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: anzi She's Gone, Dance On, The Disclosure. Chiudiamo la puntata di oggi del Belli Conte 4.0. Questo è il momento Luna Park. Attenzione però, perché è premiazione in
1: premiazione
0: arrivo.
1: Allora abbiamo Deborah che vince oggi, che appunto ha detto la spiaggia è la nuova invenzione della Vespa Piaggio. Tra l'altro
0: quindi la concorrente della spiaggina.
1: È arrivato anche Andrea qualche secondo dopo, però Andrea è già tesserato e quindi è Deborah ovviamente la vincitrice.
0: Certo. Che dice
1: anche
0: Andrea?
1: Andrea dice la spiaggia è la coppia cinese della Vespa Piaggio, quindi hanno avuto
0: proprio,
1: la stessa
0: proprio allineati, bravi bravi. Però Andrea è troppo
1: già,
0: tardi,
1: già
0: too late
1: tesserato.
0: E viva Deborah, come sempre ragazzi. Da Daniele Belli, da Stefano Conte e dal DJ Megalo vi diamo appuntamento domani sempre qua su Radio Company con una nuova puntata del Belli Conte 4.0. A domani.

0: Candy Ammollo.
1: Buongiorno Piselli.
2: Ma buongiorno, buon lunedì 31 di agosto. Vi siete resi conto che è l'ultimo giorno di agosto? Poi da domani, settembre, tutte le cose che avete rimandato. Domani è il giorno del giudizio praticamente per tutti. Ciao da Chicco, inizia Piselli Ammollo ancora questa settimana. Poi in teoria dalla prossima tornerà tutto normale. Ma nella normalità ci sarà dell'anormalità, perché non saremo in diretta da qui, ma Gio ritornerà dalle ferie bello che riposato per supportarmi e sopportarmi e auto, insomma, abbracciarci per 5 giorni in diretta da Venezia, dal Lido. Eh sì, facciamo anche questo, quindi insomma avremo delle grandi responsabilità, ma giusto che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, come diceva Spider-Man, ce la faremo in qualche modo. Gio credo stia bene, nel senso che per farmi gola l'altro giorno, che cos'era, sabato, mi ha mandato la foto di bel panorama di mare mentre io fissavo cose allo schermo di un computer e non so dove sia andato, è a Creta, potrebbe essere, lo confondo col Alto Cipro ogni tanto, però va bene. Sta bene, ritornerà esattamente lunedì 7 di settembre. Nel frattempo noi stiamo insieme ancora una settimana in totale solitudine, dalle 14 alle 16 siamo pronti a iniziare con Giubella. Here we go!

0: su Radio Company in questo lunedì 31 di agosto. Ancora ciao da Chicco, buon lunedì, ultimo giorno di agosto. E tra l'altro non vi ho chiesto com'è andata questo weekend. Se qualcuno vuole raccontare l'ultima cosa che avete fatto nell'ultimo weekend di agosto, potete farlo al 333-2688-688. Io, come si sente dalla voce, ho fatto cose sia sabato che domenica. Ho dormito poco, quindi secondo me quando arriveranno le 4 oggi pomeriggio, 4 e mezza circa, mi ritirerò a casa, farò la spesa e poi morirò fino a domani mattina. Sì, perché abbiamo bisogno di recuperare, perché la prossima settimana sarà ancora più impegnativo, però non saremo più al 50%, saremo al 98, dai, perché non calcolo un giù al 50% al ritorno dalle ferie, avrò bisogno sempre di un po' di giorni. Quindi magari se avete fatto qualcosa di particolare o siete appena ritornati dalle ferie e avete vissuto l'ultimo weekend di agosto in giro e oggi si ritorna al lavoro, potete dirlo al 333-2688-688. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia
1: Mollo! Spot! Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: I do it for the ladies. I gotta keep a hood. Where we at, Polo?

0: chiama Ring My Bell, Aice su Radio Company alle 14.16, è l'inizio dei Pischelli di oggi, in questo lunedì 31 di agosto. Continuerò a dire l'ultimo giorno di agosto, dai! Dai che poi arriva l'autunno, arriva il vin brûlé, le caldarroste, insomma, preferisco quel periodo lì rispetto all'estate, ma ho trovato un articolo molto interessante per tutti coloro che magari adesso sono in burnout, avete fatto le vacanze a giugno sbagliando tutto e poi siete rientrati in luglio-agosto, che sono i mesi più infernali, persone che corrono, cose, distrazioni poi, perché ad agosto abbiamo troppe cose per la testa e ci perdiamo via. C'è la Blue Mind Therapy, si chiama così. Dicono che quando siamo stressati ci viene una grande voglia di andare al mare, giustamente, sederci davanti all'acqua e guardare l'orizzonte. Non è un caso, ok? E infatti c'è un biologo, Wallace Nichols, che ha definito Blue Mind quello stato di calma che sperimentiamo quando siamo a contatto con l'acqua, in contrapposizione alla Red Mind, cioè quella condizione di tensione e stress continuo nella quale spesso viviamo. Alziamo la mano, tutti insieme, bene. Cosa succede al nostro corpo? Si è posto questa domanda. Infatti la vicinanza all'acqua può favorire un rallentamento del battito cardiaco, una respirazione più profonda e una diminuzione del cortisolo, l'ormone associato quindi allo stress. Anche i suoni ritmici delle onde, i riflessi della luce, il movimento dell'acqua contribuiscono quindi a creare questa condizione. E la cosa interessante è che non serve proprio andare al mare, cioè prenotare una vacanza. Potresti anche, che ne so, andare al lago, in un fiume o anche volendo in una piscina che magari, visti i periodi, è anche un pochino più economica. Quindi la prossima volta ti prendi questo piccolo stacco, non hanno specificato quanto, io proverò a replicarlo né al mare né in piscina, nemmeno in un fiume, ma questa sera metterò le cuffie e le attacco alla TV. Mi sparo un ventilatore addosso per simulare quella che è la brezza marina e guarderò un video su YouTube di un'ora delle onde del mare registrato da qualcuno in Thailandia e così facciamo questo tentativo che sicuramente non funzionerà, però meglio di niente, dai, almeno quello. Millennium Mix anche oggi, ripartiamo la settimana con i dischi scelti da Mauro Tonello, sono tre, si parte subito, Placebo con Special Needs.
1: Millennium Mix, i successi del

0: party.
1: Annalisa, la sua house party a chiudere il primo Millennium Mix della settimana. Poco prima Youngblood, Low Life. Siamo partiti con i Plasivo, Special Needs. Millennium Mix che ritornerà domani alla stessa ora all'interno dei Pischelli. Volevo salutare un po' di ascoltatori che hanno risposto alla domanda di prima, ovvero che avete fatto in questo weekend al 333-2688-688. Tipo Cristina dice: ciao Pischello Mollo, io sono andata al 20° motoraduno della Porchetta in Garfagnana. Molto bene. E poi Jessica One, che mi mette in difficoltà, scrive un messaggio in friulano che dovrò tradurre in real time. Praticamente in questo ultimo fine settimana di agosto, difficilissimo, è andata a una festa di compleanno e ha festeggiato. Complesso leggere in friulano e tradurre in italiano proprio all'istante. Salutiamo anche Domenico che dice: ciao, invece del mare ho preferito un bel giro passando da Peonis. Chissà se un giorno mi spingo fino da voi. Ciao da Domenico. Beh, se vuoi avvisaci. Insomma, vieni, ti offro il caffè se arrivi fin fuori dalla radio in bici. Un caffè, una bottiglietta d'acqua, vieni a vedere lo studio. Puoi farlo, eh. Tra poco comp'anniversario. Allora, un posto occupato, un posto libero. Sono quasi felice. Avete presente metà faccia che sorride e metà faccia un po' triste? Quindi oggi per oggi, se volete fare un augurio speciale a una persona che oggi compie gli anni, un anniversario, una ricorrenza in particolare, 333-2688-688. E per i prossimi giorni radiocompany.com, sezione comp'anniversario, oppure sulla nostra app, basta che la scarichi sul tuo telefono e anche lì fai un sacco di cose, no? Ci ascolti in cima a una montagna se internet prende, e puoi leggere le nostre bellissime biografie. Quindi ci risentiamo tra poco, sperando, in teoria sì, in teoria no, vi lascio con il dubbio, con la prima telefonata del comp'anniversario.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
3: Pischelli a Mollo! Spot!
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Sombra su Radio Company alle 14.34 e siamo pronti per la prima telefonata del comp'anniversario. Due posti occupatissimi oggi, quindi siamo a posto. Il primo è Ennio, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Ciao, come va? Come stai?
1: Tutto bene. Voi?
0: Bene. Sì, è lunedì, è l'ultimo giorno di agosto, fa un po' di nostalgia. Tu hai fatto vacanza, sei al lavoro, che stai facendo?
1: Ho finito poco fa di lavorare, ora sono a pranzo.
0: Bene, che lavoro fai?
1: Io avvocato sono.
0: Avvocato, beh, nel caso dovesse servire mi segno il numero, va bene.
1: Spero per te di no.
0: infatti, beh, non si sa mai negli ultimi tempi. Allora, sappiamo che per te oggi è una bella giornata, è una giornata speciale. Perché? Che succede?
1: Sì, il mio compleanno.
0: E auguri!
1: Grazie.
0: Buon compleanno. Quanti sono? 21?
1: 32.
0: Beh, sono andato abbastanza vicino comunque. C'è un bellissimo messaggio per te, oltre che a ricordarti che gli auguri arrivano da tutta Radio Company, dai Pischelli, ma anche da chi ti scrive. Un augurio speciale per un futuro luminoso insieme. La tua fidanzata ti manda tutto il suo amore. Con lei anche tua suocera e tuo cognato che ti vogliono un bene dell'anima. Tanti auguri di cuore da tutti noi. È firmato Federica.
1: Grazie.
0: Oh, li porterai fuori tutti a cena, spero, dai.
1: Sì, stasera, ma anche adesso a pranzo siamo tutti bene.
0: Molto bene, quindi giornata interamente dedicata a te e interamente a tue spese, come giusto che sia, perché so.
1: Vabbè, giusto così, una volta ogni tanto.
0: Compleanno una volta all'anno, ci sta, dai. Ennio, stammi bene, ascolta Company e ci sentiamo presto.
1: Grazie mille, buon
0: ciao,
1: lavoro.
0: Grazie, ciao.

0: Aste e Sam Harper con Just a Little, seconda chiamata del comp'anniversario. Oh, oggi lunedì fortunato, posso dirlo? Pensavo di no, ma effettivamente è un lunedì fortunato, perché dall'altra parte abbiamo il secondo di oggi, si chiama Davide. Ciao, benvenuto su Company.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai? Grazie. Davide? Come va?
1: Sì, dai, abbastanza bene, dai.
0: Come mai abbastanza? Che succede? Finite le ferie?
1: No. Sì, appunto.
0: È un periodo triste per tutti. Sì.

0: Periodo triste per tutti, però dai, appuntamento al prossimo anno, almeno quello, una certezza.
1: Sì, in teoria. L'estate.
0: Allora, sappiamo che in questo 31 di agosto succede qualcosa di veramente importante per te, giusto?
1: Sì.
0: Che succede?
1: Compleanno.
0: Auguri!
1: Compleanno. Grazie, grazie, grazie, veramente.
0: Quanti sono? Se ce lo vuoi dire.
1: 23.
0: Quanti?
1: 23.
0: Ok, bene, quindi buon 23esimo compleanno. C'è chi ti scrive: tantissimi auguri, amico. Trascorri questo giorno al meglio. E arriva da chi? Secondo te?
1: Da mia amica arriva, credo.
0: Sì, ma no, c'è la firma di qualcuno. Quindi, dilemma adesso.
1: Io non lo so.
0: Devi purtroppo sparare un nome. Non lo so. Vado così per darti un piccolo aiutino. Non dovrei, non sono autorizzato per questa cosa. Ma la foto profilo di questa presunta persona ha due persone su una specie di parapendio.
1: Ah, ho capito. Giulia.
0: Giulia, sì. Bravo! Oh, vedi che hai gli occhi? Cos'è, un'amica?
1: Sì. Sì, allora sì, immaginavo. Sì. Ah.
0: Capisci? Beh, sì. L'aiutino però
1: sì,
0: te l'ho
1: da
0: dato.
1: Tempo che... Sì, da tempo.
0: Bene. Hai programmi per festeggiare questo 23esimo compleanno?
1: Allora, oggi sto giorno piuttosto tranquilla, però più avanti ho in mente di fare qualcosa. Ecco.
0: Più avanti tipo weekend o fra mesi?
1: No, non fra mesi, per weekend.
0: Weekend, bene. Allora festeggia alla grande, sì, divertiti e stai tranquillo, Cioè, l'estate, torna il prossimo anno. Non starmi triste adesso perché hai finito le ferie, va bene? Dai, sorridi,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: la vita è bella.
1: Chi è stato? Chi è stato? Giulia. Giulia.
0: Eh sì, pensavo avessi capito, è Giulia.
1: Vabbè,
0: il messaggio arriva
1: grazie.
0: Direttamente da lei, dai. Davide, passa una buona giornata e ancora buon compleanno.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie, ringrazio anche gli amici.
0: Bene.

0: Lei è Gaia con Bossa Nostra su Radio Company, 14:49, quasi alla fine di questa prima ora dove abbiamo fatto tutto, tutto normale, tutto a posto in questo lunedì. Io mi aspetto sempre il peggio ogni tanto, tipo una mattina arrivare lì, controllare il comp'anniversario e non c'è niente. E che fai? Poi arrivano le persone che non rispondono e tutto il resto. Va bene, come sempre ho pronto l'argomento della seconda ora. Parleremo di musica, il tutto parte da, ve lo dirò tra poco, ma se sapete suonare uno strumento, iniziate a raccogliervi tra di voi perché mi servite tra poco. Ricordate il numero 333-2688-688, persone che sanno suonare uno strumento oppure che diciamo in passato hanno imparato uno strumento per poi interrompere questa passione. A tra poco. Go! Your summer, your experience. Biscaglia Mollo on Radio Company. Biscaglia Mollo.
1: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola. Company.
4: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Jenny con Dracula, la versione remix su Radio Company. 14:58, quasi alla fine di questa prima ora, ma volevo prendermi un attimo per salutare un paio di ascoltatori. In questo caso è un'ascoltatrice, Marta, che scrive: ciao Pischello, noi come da foto abbiamo portato la sacchetta di Radio Company allo stadio. Stiamo parlando della madre del Pischello, fan dei Pischelli numero uno, chiamiamolo così, Mattias, che dappertutto lui vada ha la sacchetta diciamo di Radio Company, tipo è andato a vedere la Juve se non sbaglio, e il bello è questo feeling che si è creato con mamma e figlio, ci mandano gli aggiornamenti su Instagram. E quindi io, quando ho visto la foto questo weekend, ho sorriso, ho detto che bella cosa. Poi siete andati a trovare Vasco, insomma vanno in giro con noi, potremmo, e dico potremmo, così forse devo fare un po' una riunione agli altipiani tra me e Joe, ma far fare una maglietta su misura dei Pischelli al fan numero uno, perché è il fan numero uno, ci sta, quindi una maglietta special edition, non lo so, ne riparleremo magari a settembre. Lo so che settembre è domani, ma il settembre post mostra del cinema di Venezia, quando tutto tornerà diciamo alla normalità, potremo fare questa cosa, un piccolo regalino per il fan numero uno, e poi iniziamo a creare fan numero due e tre, perché i Pischelli sono sia le persone adulte che si sentono giovani e sono Pischelli per sempre, ma anche i Pischelli quelli veri. Dai, facciamo questa bella cosa. 30 secondi alle 15 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Lui è Achille Lauro, la città degli angeli su Radio Company. Inizia la seconda ora di oggi insieme fino alle 16 e, come detto prima, parliamo di musica. Il tutto parte da un articolo di questa domenica, se non sbaglio, dove due delle più grandi etichette discografiche hanno fatto causa ad Anthropic per violazione dei diritti d'autore in migliaia di canzoni. Stiamo parlando di Sony e Warner. Praticamente hanno depositato questa denuncia verso Anthropic, dove contestano il fatto che i big dell'intelligenza artificiale abbiano utilizzato canzoni coperte da diritto d'autore per fare training per modelli futuri e tutto il resto, ottimizzazione, ma senza pagare i diritti, e quindi chiedono un risarcimento di decine di migliaia di dollari per canzone, e riguarda decine di migliaia di opere. E dopo mi sono detto, porca miseria, dove stiamo andando? Perché siamo sempre più bombardati da canzoni generate con l'intelligenza artificiale, no? Quindi non serve più essere dei musicisti, non serve più essere dei cantanti. Ho detto, ma là fuori ci sarà qualcuno che ancora oggi nel 2026 sa suonare uno strumento? Ed è questa la domanda che faccio a voi, amici e amiche di Radio Company, al 333-2688-688. Lo sapete suonare uno strumento? Qual è e a che livello siete? Nel senso, se penso a me stesso, tralasciando il flauto delle medie, ma se avete solo quello nel vostro background, ditelo, perché prima o poi, secondo me, da qui ai prossimi 50 anni, il flauto delle medie servirà. No, quella volta che capiterà un flauto per mano, fate una strimpellata al volo, poi non strimpellate, ma suonate, basta, può fare figo un po'. Ma parlando di altri strumenti, io parto con la chitarra acustica, so suonare la chitarra elettrica e so un po' strimpellare il basso, qualche giro di accordo, qualcosa d'accompagnamento, non che proprio sia bassista, no? Nemmeno chitarrista alla grande, però so farlo, cioè se mi metto lì e ripasso un po', potrei essere in grado di fare cose. Ho fatto 10 anni di corso di chitarra, dovrei leggere le note, gli spartiti, suonare un pochino, ci sta. Quindi 333-2688-688, sono alla ricerca di musicisti là fuori, quindi persone che sanno suonare uno strumento. Va bene anche saper strimpellare qualche nota, qualche accordo, qualcosina, ma voglio vedere se effettivamente dall'altra parte c'è qualcuno che ad oggi sa suonare uno strumento, perché se arriviamo a nessuno, ok, va bene che l'intelligenza artificiale faccia musica, perché sennò siamo destinati alla fine della musica, quindi qualcun altro arriverà. 333-2688-688, sai suonare uno strumento? Se sì, quale e a che livello?

0: gli Empire of the Sun, Walking on a Dream. Il remix è quello di Blondish su Radio Company. 15:11, si parla di musica. Nello specifico, la domanda di oggi al 333-2688-688 è: sai suonare uno strumento? Se sì, a che livello e quale strumento è? Tipo chitarra a livello medio, oppure ogni tanto suono la batteria, che ne so, so tenere il tempo ma non so suonare al 100%. Salutiamo Cristina, che ha fatto molto ridere.
1: Io so suonare il campanello.
0: Va bene, che poi da campanello a campanello probabilmente la tonalità cambia. Se tu metti un po' di campanelli diversi potresti fare la nona sinfonia di Beethoven, per dire, se ti ingegni. Poi abbiamo: non so suonare nessuno strumento, l'unico strumento che sapevo suonare era il flauto, la sigla di Titanic mi veniva parecchio bene. Oh, a scuola sempre quelle, flauto, quello giallognolo di plastica, salvo che tu non comprassi, a me era capitato tipo per 25 euro il flauto quello in legno, perché cambia niente, cioè suonano simile ma va bene, e quella lì e altre canzoncine tipo Fra Martino Campanaro. Poi ciao company, io sono il flauto e a come livello sono basso perché ho finito la prima media e adesso vado in seconda media. Va bene Mattia, sei un pischello come noi, avrai modo in questi 3 anni di medie di continuare a suonare il flauto e magari poi dal flauto sblocchi gli altri strumenti. Continuiamo così allora, 333-2688-688, visto che l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire i musicisti, quelli veri, sto cercando i musicisti veri tra gli ascoltatori di Radio Company. Sai suonare uno strumento? Se sì, quale strumento e a che livello sei?
2: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Ulisse è uno dei lasciti, diciamo, di quest'estate 2026 che finirà a metà di settembre, però ormai sempre per fare un po' i tragici con questa crisi tra agosto e settembre. Si parla di musica oggi, vi ho chiesto al 333-2688-688 se sapete suonare qualche strumento, anche per andare contro a questa cosa, no, della musica creata con l'intelligenza artificiale. Voglio sapere se dall'altra parte ci sono dei musicisti o delle persone che, insomma, con uno strumento in mano riescono a fare cose. Mettiamo l'ultimo messaggio per quanto riguarda le battute.
1: Ciao Chicco, allora bene. Io ho suonato 4-5 anni al conservatorio, ma però non mi hanno mai aperto.
0: Grandissimo, questa è vecchia come me. Però grazie, come ti chiami? Gianni, grazie. Poi abbiamo Riccardo. Anni fa mi dilettavo ed ero piuttosto bravo con la darbuka libanese o lo djembe. Ho cercato darbuka, è questa qua. Un tamburello. Tamburello abbastanza particolare. Poi darbuka sembra che tu dai buca a qualcuno, no? È darbuka con la K scritto tutto attaccato. Abbiamo anche una bella storia, quella di Eli, che dice: ciao company, io grazie al flauto delle medie mi sono follemente innamorata del sax e ho iniziato a suonare il sax con la banda del mio paese. Essendo un amante del jazz, sono anche andata dove è nato, quindi a New Orleans. Posso dirvi che il flauto per me è stato un trampolino di lancio verso un grande amore, anche se poi non l'ho più continuato per motivi di lavoro. Però diciamo che impari uno strumento una volta e quello ti resta. Magari sì, diventi un po' più arrugginito, devi ripassare un attimino, ma impari a leggere la musica soprattutto e, diciamo, tutto diventa un pochino più facile. Bello che dal flauto delle medie, tanto criticato e schifato, nascano degli amori per altri strumenti, non per il flauto delle medie. Quello, qualcuno va a fare un concerto con il flauto delle medie? Non credo. Magari vai di flauto traverso, vai di altre tipologie di flauto, ma non quello lì. 333-2688-688, si parla di strumenti. Ne sai suonare qualcuno? Se sì, quale e a che livello? Dai, sentiamo, che voglio trovare musicisti veri là fuori.

0: Offenbach con Paradise su Radio Company, i Pischelli con Chicco fino alle 16. Musica, siete dei musicisti? Sto cercando proprio voi là fuori, non è una, diciamo, campagna di reclutaggio di persone che sanno suonare, ma voglio capire se tra gli ascoltatori di Radio Company effettivamente c'è qualcuno che sa suonare uno strumento, imparato magari a scuola, imparato magari nella banda di paese. Molti musicisti nascono da lì, suonando cose con la banda, facendo le prove, che ne so, magari con il coro del paese. C'è sempre quello che suona la chitarra o suona le tastiere, e diciamo il tuo viaggio nella musica parte nelle attività della tua comunità. Salutiamo Deborah che dice: ciao Pischelli, io so suonare il clarinetto, suono Tanti auguri, bene, quella è la base. La canzone è quella della Barilla, che dovrebbe essere quella della pubblicità, l'ho cercata col clarinetto, dovrebbe essere questa. Cos'è? Imne con Vangelis o il contrario? Ah, ascolterei tutto il pomeriggio i clarinetti, devo dire. E poi vediamo altre canzoni. Fra Martino: e quando ero più giovane sapevo altre canzoni suonando in una banda. Vedi, cioè è fondamentale suonare nella banda. Ci sono giovani, cioè vorrei cercare qualche giovane là fuori che suona nella banda, perché di solito sono adulti, però magari c'è un ricambio generazionale. Denise dice: buongiorno, il mio strumento è il 4, uno strumento come la chitarra ma di 4 corde. Posso insegnare? Se qualcuno vuole imparare, insomma, contattate Denise. Mi ha mandato anche un link per acquistarlo a 242 euro, versione base, perché ho visto ce n'è un altro venezuelano, c'è scritto deluxe a 360 euro. Sì, è una chitarra classica, diciamo, solo con 4 corde anziché 6. E poi continuano i momenti dedicati alla grande simpatia. Anche questa ascoltatrice credo si sia svegliata. Aspetta, devo fermare il clarinetto, se no continua. C'è un'ascoltatrice che si è svegliata con il piede giusto e dice: io suono uno strumento particolare.
1: Sì. Difficile, molto difficile. Molto difficile.
0: Sentiamo.
1: Adesso ve lo faccio.
0: Davvero
1: sentire.
0: Lo sto mandando in onda? Sì. Cioè, ci rendiamo conto. Siamo a questo livello con i messaggi oggi, Ok. Suoni la lingua che rimbalza un po' sul palato, va bene. 333-2688-688, sto cercando dei musicisti là fuori. Sapete suonare uno strumento? E se sì, quale strumento? E come valuteresti il tuo livello? Intanto Samurai J.

0: trasformando da che strumento suoni a battute sugli strumenti. Va bene tutto, l'importante è che si parli di musica. Tipo c'è questo,
1: Chicco, io quando andavo a scuola avevo imparato una variante dell'educazione musicale.
0: No dai, non dirlo.
1: Praticamente suonavo i citofoni dei condomini e poi scappavo a gambe levate.
0: Ok. Posso andare a casa già adesso e ci risentiamo domani? Va bene. Oggi è un lunedì ribelle per tutti voi là fuori, ma va bene lo stesso. Se volete fare delle battute sulla musica ci sta, però io sono alla ricerca di musicisti, capire se dall'altra parte nel 2026 ci sono ancora persone che suonano degli strumenti. Tipo abbiamo Amber che dice: ciao, io suono la chitarra elettrica assieme alla mia band e facciamo anche dei concerti in tutta la città. Quale città? Come si chiama la band? Insomma, sono interessato adesso di capire se c'è qualche video, se c'è qualche canzone. Andiamo a sentire, andiamo a vedere. Va bene, dai, 333-2688-688, suonate qualche strumento? Avete imparato qualcosa quando eravate a scuola, poi avete smesso, è 20 anni che siete fermi, ma diciamo, lo impari una volta, non dovresti più dimenticarlo. È un po' come andare in bici, stessa cosa. Facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco. Go!
2: Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company.
3: Fischelia Mollo! Spot!
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Per questa pubblicità 0824 43732.
6: G come Company, G come G Radio.

0: Festa gira, pronti per una nuova canzone, la novità musicale di Kamrad per questo 2026, si chiama Love Sober.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: Company, concludendo il discorso di prima riguardo ad Amber, che ha detto di avere una band, io ho detto ma qual è la band? Si chiamano i The Glitch, fanno piccoli concerti, suonano canzoni tipo di Nirvana, 883, metal e rock della provincia di Padova, ma in una città completamente abbandonata. Bello, bello, no? Dai ruderi della città nasce la musica e tutto il resto. A proposito di 883, non so se avete visto, ma è uscito il trailer della seconda stagione di Ekper, hanno ucciso l'uomo ragno, adesso è North, Sud-Ovest, Est, che chiuderà, credo, il capitolo della storia degli 883, sarà su Sky da ottobre, novembre, non mi ricordo la data nello specifico. Poi abbiamo Ale, che ha una band, sono andati anche a Sanremo, giovani, il nome è B-Fire e vogliono farsi un nome, insomma, e si sponsorizzano, mi hanno mandato anche un link di Spotify che purtroppo non posso aprire. E poi c'è un bellissimo messaggio per le future generazioni.
1: Ciao Company, io sono stata una musicista come anche le mie sorelle e ho lasciato per fisime mentali, possiamo dire,
0: di
1: però i miei figli stanno portando avanti questa passione, e devo dire che la scuola che frequentano, la scuola media di Sant'Elena, l'Istituto Comprensivo di Sant'Elena, Sant'Urbano e Villa Estense, ha veramente un indirizzo musicale strepitoso e i ragazzi che partecipano stanno portando a casa anche ottimi risultati a concorsi nazionali.
0: Bello.
1: Quindi suonano insieme, si aggregano, quindi è veramente una realtà veramente molto apprezzabile.
0: Creano le band a scuola, ho fatto parte anch'io di una band a scuola in un certo periodo, poi basta, perché insomma. Di la verità, ascoltatrice, sei tu l'insegnante di musica, vero? Dai, perché sembrava una marchettina. Però va bene, dai, 333-2688-688, sto cercando musicisti là fuori. Sai suonare uno strumento? Se sì, quale e a che livello?
2: Con Radio Company.

0: Gianna Nannini e Marracash con America Inc. Chiudiamo, visto che vi ho chiesto oggi se suonate uno strumento oppure no, mi sembra di sì la maggior parte degli ascoltatori. C'è un ascoltatore che ha una storia molto bella.
1: Io sono un trombonista per passione, ho imparato da piccolo, avevo 10 anni quando ho cominciato appunto a studiare nella banda del paese questo strumento. Attualmente ne ho appena fatti 40, quindi 30 anni di musica in pratica. Ho coinvolto negli anni quella che poi è stata insomma la mia fidanzata. Vedi. E la mia attuale moglie.
0: La musica porta amore.
1: Percussioni, chissà se il nostro pargoletto in arrivo avrà voglia di avvicinarsi al mondo della musica in qualsiasi altro modo o voglia, insomma, quindi
0: speriamo,
1: perché no?
0: Dai, che diciamo la tradizione di famiglia vada avanti. Aggiornaci fra 10 anni, ci mandi un WhatsApp, insomma, sono curioso, questa me la segno. Comunque ci sentiamo tra poco.
2: Your summer, your experience. Fiscalia Molo on Radio Company.
3: Fiscalia Molo. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Moving to the Sun, l'ultima di oggi. Ci risentiamo domani alle 14. E i brutti sono tornati in formazione completa. C'è Stefano Ferrari quasi abbronzato.
1: Quasi.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: I fiscali di Radio Company.
0: Le 16 da un minuto. Sì, dai, va. È lunedì.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: sono troppo bravo.
1: Avevi promesso che non l'avresti più fatto.
2: Grande Piero!
1: Avevi promesso che non l'avresti più fatto. Non l'avresti più fatto, detto. Non l'avrebbe più fatto. Vabbè, allora niente, mettiamo la sigla e poi facciamo le presentazioni, dai, su.
3: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
1: Signore e signori, se la settimana precedente è stata un disastro, è tutta colpa sua. Oggi rientra Stefano Ferrari. Buon pomeriggio! E
4: infatti,
1: ciao, bentornato.
4: Andrà peggio. Andrà sicuramente peggio. Bene. Salve a tutti, bentrovati. 31 di agosto, finisce il mese, ma inizia la settimana, inizia una nuova puntata.
1: Mi mancavano queste robe di circostanza.
4: Di brutti ma in costume. Credo sia l'ultima settimana, tra l'altro, di brutti ma in costume. Ho la vaga impressione che dalla prossima settimana tornerà tutto normale.
1: E cosa cambierà?
4: No, niente. Solo il nome del programma. Qualche jingle. E basta, noi siamo assolutamente uguali, intanto sì. Grazie.
1: Beh, ben rientrato, buon niente. Come sono state le tue ferie? Bellissime.
4: Sono state bellissime. Diciamo che l'apice delle mie vacanze è stato mercoledì sera della settimana scorsa.
1: Cosa è successo?
4: Mi hai invitato a casa tua a mangiare una pizza e a bere una birra, che peraltro io ho rovesciato sul pavimento.
1: Sì, è vero, ma tanto a casa mia non è un problema.
4: Ma comunque mi sono scusato.
1: Me l'hai pulito il pavimento in quel modo.
4: Però mi sono scusato con ciò che avevo promesso. Cioè una serata a base di pizza, a base di sostanze psicotrope e di professioniste del divertimento sessuale. Ti sei divertito?
1: Indovina quale di queste tre cose è successa veramente.
4: È solo la pizza.
1: Solo la pizza.
4: Anzi, ho portato anche il dolce, manco l'abbiamo mangiato.
1: No, quello no, però l'ho mangiato io, non ti preoccupare, tutto a posto, era molto buono, portane altro.
4: Perfetto, buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, c'è anche Andrea Rossini che si occupa della parte tecnica. Ciao voi caro ascoltatore, settimana normale fino alle 18.
4: Yeah.
1: Zero problemi.
4: E zero discussioni.
1: Cominciamo, dai.

0: Weekend, Medusa e Khalid qui a Radio Company, brutti ma in costume, zero problemi, zero discussioni. Che bello, dai, riprendi, di le cose che dicevi sempre, dai, che mi sei mancato un po'.
1: In che senso, cos'è che dico sempre?
0: Non lo so, tipo tra poco.
1: No, tra poco di solito lo dici
0: sì,
1: tu.
0: Sì, è vero, infatti.
1: Ti vedo confuso.
0: Consigli per gli acquisti.
1: Ah sì, è vero, giusto. Adesso i consigli per gli acquisti, poi noi torniamo, avremo ancora ovviamente tanta musica da sentire e poi questa, tra poco ci sarà Pietro che ci racconterà una cosa che raggiungerà livelli assolutamente forse mai visti in questo programma, mai sentiti in questo programma.
0: Non è vero, tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Spot.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
6: Tempo di fitness?
5: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: Wasted qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove, come vi ho già detto, adesso parliamo di una cosa che già, cioè, ci ha fatto ridere soltanto a parlarne a microfoni spenti.
1: Sì, diciamo. Andiamo che è una cosa strana, esatto. Però vabbè, insomma, siccome ci sono di mezzo cose politiche, istituzionali, sì. L'azione non ho capito esattamente se è illegale, però ve lo spieghiamo meglio.
0: Andiamo in Versilia
1: dove praticamente c'è un assessore comunale che fino a pochi mesi fa gestiva la delega alla polizia municipale, okay. Ed è stato, chiamiamolo così, beccato a inserire all'interno di un gruppo Telegram che si chiama Anonymous Versilia,
0: sì,
1: segnalazioni che riguardano il posizionamento dei posti di blocco.
0: Ai posti di blocco?
1: Tipo scrive, che ne so, 3 posti di blocco sul lungomare via Reggio, 1 davanti al Teresita Città Giardino, 2 piazza Mazzini verso nord, 3 piazza Mazzini verso sud.
0: Ok. Vengono chiamati in queste chat con dei nomi abbastanza improbabili. Cioè,
1: sì,
0: le forze dell'ordine.
1: Per non scrivere proprio
0: carabinieri,
1: polizia. Esatto, le forze dell'ordine vengono spesso utilizzati dei nickname.
0: Sì, tipo alti e bassi,
1: sì,
0: cavalli.
1: Esatto. Tom e Jerry. Sì, sì. Che non sono offensivi, è soltanto proprio per non scrivere esplicitamente questa parola. Sai che però mi è venuto un dubbio, cioè io non so se questa cosa qui, vabbè, ovviamente sono state chieste le dimissioni di questo assessore, però non so se sia una cosa illegale, cioè magari moralmente è sbagliata, però non so se sia illegale, perché ad esempio anche all'interno del navigatore, tipo, che ne so, quello di Google,
0: sì,
1: ok, c'è la possibilità di segnalare, cioè se
0: di inserire,
1: c'è un pulsante triangolino, quello dei pericoli, puoi segnalare lavori in corso, problemi di vario tipo e anche cosiddetti autovelox mobili.
0: Ok, sì.
1: Ok, quindi se si possono segnalare non credo che sia una cosa illegale, però
0: per giocare ne segnali uno ogni 2 chilometri, così rovini la festa a tutti.
1: Sono come quelli che schiacciano tutti i pulsanti dell'ascensore,
0: sì,
1: presenta tutti i piani.
0: Uguale, sei tu.
1: Non solo io, mi dispiace, dai.

0: Oh, Masters and Men, Little Talks qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura alla cronaca, i corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una bambina disabile di 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati poche ore fa all'interno di un'abitazione a Roma in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I tre sarebbero stati trafitti da colpi d'arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime trovate nella camera da letto. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa è regolarmente detenuta. A voi la linea.
2: Arriva Fulminacci.

0: degli ascoltatori che sono molto attenti alle mie esigenze.
1: Alle tue?
0: Sì, esatto, sono molto solidali nei miei confronti.
1: Del tipo?
0: E scrivono questo messaggio, un ascoltatore scrive questo messaggio: iconico Ferrari, iconico devi dire, a Pietro è mancato quello.
1: Ah,
0: e
1: è
0: ha ragione.
1: È vero, è vero, ma ogni puntata, ogni giorno è iconico qui in brutti ma in costume, dove nel frattempo a microfoni spenti stiamo anche pensando ad alcune soluzioni per i vostri problemi con il costo dell'energia elettrica.
2: No,
1: è vero, guarda che Andrea Rossini a microfoni spenti ci stava parlando adesso capiremo,
3: ci stava parlando
1: del sistema svedese,
0: che
1: noi abbiamo preso una pentola, ci ha messo una patata in bocca,
0: pronto
1: Fantozzi, è lei? È quello, no? Il sistema svedese.
0: Sì, è vero. Vabbè, ci stiamo preparando per quello che noi normalmente chiamiamo quel momento lì.
1: Là.
0: Ecco. Vedi, sapevo, ogni volta siamo sempre in disaccordo. Tra poco.
4: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
5: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55. So I gotta get

0: Dio nella piaga, Businessman qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento là. La.
1: L'abbiamo detto giusto.
0: L'abbiamo detto sì.
1: Allora, in Spagna, Don Fernando Cuevas ha speso gli ultimi 15 anni ad accoppiare fedeli.
0: In che senso?
1: Nel senso che praticamente ha questa... conosce questi fedeli, quelli che vanno ovviamente, frequentano la sua parrocchia. Per quelli che vogliono, fa compilare un questionario dove in pratica inserisci nome, cognome, altezza, hobby, pregi, difetti e così via. Sì. Quindi domande molto semplici, nulla di psicologico, nulla di profondo. E poi in un certo modo lui sceglie queste candidature, le mette insieme, e queste ci sono praticamente un sacco di persone che si sono sposate grazie a lui, tipo 1280 single portati all'altare.
0: 1280 single.
1: Sono tantissimi, cioè sono 640 coppie.
0: Sì.
1: È una figata, cioè beh, bella sta roba.
0: Meglio di Tinder.
1: Meglio di no, assolutamente.
0: Parte, vabbè, Tinder si usa soltanto per altre fare cose. Zanzan.
1: Sì, esatto, cioè una roba così.
0: Sì, solo per l'accoppiamento.
1: Una roba veloce, velocissima nel mio caso. Però vabbè, allora amici, qual è stata la circostanza che vi ha fatto conoscere?
0: Stiamo parlando ovviamente di voi e della vostra...
1: Sì, della persona con cui che frequentate o che insomma con cui siete fidanzati, sposati.
0: Metà.
1: Ma qualsiasi livello diciamo di conoscenza, qualcuno con cui state uscendo in questo periodo, se magari è una cosa nuova, una cosa fresca, capito?
0: La tua, qual è stata la tua... Qual è stata la tua circostanza?
1: No. Vabbè, allora 3332688 Ti hai sentito, no?
0: Che hai detto la sfortuna? No, te la sei mangiata, quindi no, vai tranquillo, bene, non si è sentita.
1: Molto bene. Allora, 3332688688, WhatsApp, scritti e vocali. Qual è stata la circostanza che vi ha fatto incontrare?
0: Esatto. Raccontateci.
1: Se ve la ricordate, perché poi può anche essere che sia passato così tanto tempo via.
0: No, non puoi dimenticartela comunque.
1: Va bene, va bene. Allora, fateci sapere, qualsiasi sia stata, qual è stata la circostanza che vi ha fatto conoscere, incontrare, insomma. 333 268 esatto, no, quello magari dopo non lo sappiamo.

0: Damien Force, Jordan Grace, Gotta Believe qui a Radio Company. State ascoltando Brutti ma in costume, wow, con Stefano Ferrari, con Pietro, Andrea Rossini in regia e con ciò che abbiamo messo sul piatto per la mezz'oretta da passare insieme, e cioè qual è stato il contesto, sì, la situazione, sì, in cui avete conosciuto la vostra dolce metà, no, quindi così, l'altra metà della coppia
1: con cui uscite, insomma, qualche conoscente. Allora, sì, amico di amici, poi ci siamo sentiti su Instagram, okay, da Claudia. Piccolo incidente, io in auto, lui in motorino, l'ho sentito per capire come stava, poi lui ha continuato a scrivermi, Miki.
0: Infatti
1: è uno stalker praticamente.
0: Sì.
1: Cioè, no, se hai corrisposto, no, dai, in realtà no. Era la mia commercialista.
0: Ah, oh, si chiamava Iva. Dai, non ridere.
1: Era bella.
0: No, secondo me era stupida questa come battuta, però vabbè.
1: Dopo 5 anni abbiamo deciso di uscire, vabbè. Okay,
0: di truffare l'Inps.
1: Vabbè. Instagram è bastato un commento ad un suo reel, Sara.
0: Ah, ok.
1: Beh, se una ragazza ti commenta un reel, cioè c'è interesse, dai, in qualche modo.
0: Soprattutto, credo, se è la, no, ragazza che commenta, perché sì, di solito, sì, esatto, i maschi, sai,
1: commentano tutto.
0: A parte
1: buttano via.
0: Cioè, sì, cioè che sui social funziona in maniera diversa rispetto a una volta. Mm. Cioè, una volta si usavano gli uccelli per mandare i messaggi, no? Adesso si usano i messaggi per mandare gli uccelli.
1: Ciao ragazzi, io e mio marito ci siamo conosciuti andando a messa il sabato sera nel 1989.
0: A messa.
1: A messa, vedi.
0: Quando sei andato tu l'ultima volta a messa?
1: Dai, non farmi
0: chi,
1: domande.
0: Chi è morto?
1: Non farmi...
0: Chi è morto?
1: Non farmi domande che esulano da questa cosa. Sposati nel 1993, ancora insieme, va bene.
0: Bravi.
1: Sentiamo, dai.
2: Buongiorno, sì, company. Allora, ciao, io ero 10 anni fa in servizio, sono volontariato nell'Associazione Nazionale Carabinieri e il papà, appunto, dell'attuale mia ragazza, che dobbiamo sposarsi comunque, quindi è ancora padre della mia ragazza, in servizio insieme. Ci conoscevamo, ha portato sua figlia, ci siamo visti e alla sera lei mi ha scritto su Facebook, su Messenger, e da lì abbiamo cominciato a sentirci, e insomma adesso siamo 10 anni che siamo insieme e a fine anno, teoricamente a fine anno o inizio anno prossimo ci dovremmo sposare, ecco. Bene. Quindi grazie all'Associazione Nazionale Carabinieri, si può dire, insomma, che tuttora svolgo servizio. Buona giornata,
1: ciao, ciao,
0: bene,
1: ciao.
0: Bene, bello, bene, dai, congratulazioni, bello, bello. Però
1: bisogna sempre lasciare che sia lei a scriverti, cioè, sì, perché così almeno
0: non capisci. Mi è chiara però una cosa, cioè, l'Associazione Nazionale Carabinieri, quindi sei volontario,
1: sì,
0: cioè sei un carabiniere vero e proprio oppure
1: non, cioè, lo so, probabilmente hai delle mansioni diverse rispetto a un carabiniere, insomma, normale, licenziato.
0: Cioè la pistola ce l'hai?
1: Non credo, no, proprio,
0: allora,
1: non credo.
0: Allora niente.
1: Allora, qual è stata la circostanza che vi ha fatto incontrare, conoscere? 333 2688 688, WhatsApp, scritti o vocali.

0: via Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Gli esteri, l'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura prorogata per altri 15 giorni è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi di Ceuta. La risposta di Madrid non si è fatta attendere. Il governo spagnolo ha deciso di prolungare fino al 21 settembre i controlli frontalieri dei passeggeri che accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevolezza. L'esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 €.
15: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, prima grande successo, grande capolavoro, canzone iconica degli Oasis, Don't Look Back in Anger. Allora oggi invece andiamo a chiudere adesso, vi abbiamo chiesto qual è stata la circostanza in cui avete conosciuto la vostra dolce metà.
1: 22 anni fa mi sono seduta per sbaglio in un bar che non frequentavo mai, volevo solo bere un caffè, così diceva anche Noemi Bocchi. Il cameriere che me l'ha portato è diventato mio marito, nostra figlia anche oggi mi chiede se ero cieca quando l'ho scelto. Poverino.
0: È simpatica la bambina,
1: La bambina sì. Noi ci siamo conosciuti all'asilo, abbiamo frequentato l'elementare insieme e poi ci siamo persi di vista. Dopo anni alla festa di 18 non ci siamo chiariati, sono passati altri 7 anni e da un like che ho messo io ad una sua foto abbiamo cominciato a scriverci. L'anno scorso abbiamo fatto 10 anni di matrimonio e il mese scorso è nato il nostro terzo bimbo.
0: Bravi, bene. Che poi lui alla festa dei 18 festeggiava la fine delle elementari, capito? da quello che ho capito.
1: 11 anni fa il mio attuale ragazzo mi tampinava su Facebook, ci scrivevamo in rima, io in linguaggio epico cavalleresco come se fossimo catapultati in un'epoca medievale. Una cosa scherzosa, ma io non ne volevo sapere finché una sera avevo pubblicizzato un concerto pallosissimo dei miei amici in una chiesa, invitando la gente all'evento sulla pagina. Lui, senza dire nulla, si è presentato in chiesa come se niente fosse e mi chiese: posso sedermi? Io pensai, proprio qui c'era la chiesa quasi vuota. Dopo qualche minuto realizzai che era il ragazzo che mi scriveva su Facebook, e sai perché? Perché era seduto sopra di lui. No, questo ce l'ho aggiunto io. E da mesi rifiutavo di incontrare, ma da lì la scintilla partì. Ora siamo insieme da 11 anni.
0: Bravi.
1: Ciao, va bene, sentiamo, dai.
2: Ciao, io e il mio compagno Stefano ci siamo conosciuti su Tinder a ottobre 2023. Ci siamo visti in realtà per la prima volta il 26 ottobre sempre del 2023. Ci siamo praticamente messi insieme subito, è stato un colpo di fulmine. E niente, dopo poco siamo andati a convivere. A luglio del 2024 abbiamo firmato Rogito e tutto e abbiamo comprato casa insieme. E niente, adesso il 29 maggio 2027 ci sposiamo e questo è come ci siamo conosciuti noi.
0: Bene. Allora, congratulazioni, questa è pericolosa, si ricorda tutte le date, non so se hai fatto caso. Pericolosissima.
1: Hai ragione, bisogna stare attenti. Sentiamo.
3: Ciao brutti.
1: Ciao.
3: Allora, io e mia moglie ci siamo conosciuti nel lontano 1999 durante una retata della Guardia di Finanza su una colera che si portava in una discoteca chiamata TNT e quindi ci hanno fatto scendere a coppie dei sedi della corriera, io non la conoscevo, si era seduta in parte e insomma con questa storia qua, mentre era lì che passavano i cani ad annusarsi, company, e ciao come ti chiami, ti metto, e dopo è scattato il limone, dal limone è andata, siamo sposati da un bel po', insomma.
1: Bene.
0: Pensa che lui è ancora convinto che l'ispezione anale gliel'ha fatta lei.
4: Ciao Radio Company, il mio attuale marito l'ho conosciuto alla cena della palestra ormai quasi 15 anni fa e niente, c'era un suo amico che continuava a parlarmi con a fianco la sua ragazza, io mi chiedevo il motivo a distanza di tempo, dopo mi ha riferito il mio marito che era lui che chiedeva di chiedere a me le varie domande, quanti anni avevo, cosa facevo nella vita e quant'altro e niente, dopo ha iniziato a scrivermi su Facebook e io aprendo le sue foto ho visto che era motociclista e quindi gli ho concesso il primo appuntamento e da lì insomma è nata la nostra storia. Bene. Adesso siamo sposati e abbiamo un bimbo di nome Valentino.
1: L'hanno chiamato KTM il bambino.
0: No, Valentino, ci sta, no?
1: Esattamente, va bene, grazie per i vostri messaggi, 17 e 2 minuti amici.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: The Bosa Magnetic qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove adesso parliamo proprio di costume, ma costume e società.
1: Wow, te le ricordi Me Contro Te? Presente?
0: Sì, madonna.
1: Che l'anno scorso era venuto fuori un putiferio perché appunto sembrava si sposassero, poi questa cosa si era capito che a un certo punto in realtà era uno spettacolo, o quantomeno era
0: una messa in scena, un
1: matrimonio spettacolarizzato, e per una serie di cose, di motivi, di polemiche, poi lì è stato annullato. Ho detto aspetta che facciamo pubblicità che sia un po' più reale, no? Che si capisca bene che è un matrimonio, sì, ma di fatto poi diventa uno spettacolo. Per quale motivo? Perché alla fine questo matrimonio sì, sa da fare, ma è un matrimonio dove chi assisterà dovrà pagare un biglietto, perché sarà proprio all'Unipol Dome di Milano, il 5 settembre proprio di quest'anno. Io leggo che ci sono i costi, ci sono i prezzi dei biglietti. Allora, si parte da 48 euro.
0: Sì.
1: Si arriva a 250 euro. E se aggiungi 100 euro hai anche il pacchetto Ius Prime Noctis.
0: Ius Prime Noctis. 500 euro invece il primo anello. Cioè glielo metti tu l'anello al dito.
1: Bello. Va bene, ci fermiamo adesso. Una piccola pausa, amici. A tra poco. Brutti, brutti, ma in costume. Su Radio Company.
2: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
7: Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente svalutato.

0: Safe, parlare d'amore qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso parliamo di qualcosa che potrebbe potenzialmente diventare rivoluzionario nei prossimi anni, probabilmente.
1: Sì, sì, in realtà è un po' frutto dei tempi d'oggi, dove la soglia d'attenzione è generalmente diminuita e quindi si tende a guardare contenuti che siano molto corti, essenziali. Guarda un po' le stories di Instagram, ad esempio.
0: Sì, è molto, voraci, no? Ci rende voraci.
1: Sì, esattamente. Soprattutto poi col discorso dell'intelligenza artificiale, che è entrata prepotentemente nel mondo della produzione degli audiovisivi, questa cosa è possibile perché si parla di microdrama, ok? Che è una moda che arriva in realtà da, dalla Cina, cioè da quelle parti sono stati i primi a sperimentare questi contenuti apposta per i dispositivi mobili, quindi pubblicati normalmente anche sui social, dove ci sono queste, chiamiamole telenovela, ambientate in mondi fantastici, mondi ultramiliardari, attori che in realtà non esistono ma sono stati creati per lo più dall'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Ok, dove però le puntate sono tantissime e durano molto poco. Quanto durava una puntata, che ne so, di Sentieri, ad esempio,
0: Sentieri,
1: di molti anni fa?
0: Sentieri credo una mezz'oretta, 40 minuti.
1: Ecco, ad esempio Beautiful già ridotto, no, perché adesso cosa siamo? Intorno ai 15-20 minuti una puntata realmente.
0: Sei tu che lo guardi, io no. Mai visto.
1: Poi cosa dici che lo guardavi Beautiful?
0: No.
1: Cosa guardavi?
0: Io guardavo Vivere.
1: Ah, Vivere, giusto. E anche 100 vetrine?
0: No, 100 vetrine no.
1: No, vabbè, comunque in Italia questo mondo sta per sbarcare. In realtà è già sbarcato, perché c'è questa serie che si chiama Tutto in una notte, dove in pratica c'è una serie di puntate, sono 54 puntate, che durano un minuto ciascuna.
0: Quindi in una notte, cioè in un'ora.
1: In un'ora, esatto.
0: Sì.
1: È una serie che è stata prodotta da Maria De Filippi, che è stata la prima, o meglio, è la prima in Italia a sperimentare questo formato.
0: Sì.
1: E sta ottenendo molto successo, perché si parla di molti milioni di visualizzazioni, capito?
0: Okay.
1: Quindi è veramente parecchia qualcosa. Abbiamo sempre meno attenzione, quindi insomma questo è.
0: Sì, infatti io questa cosa l'ho sperimentata su YouPorn. Che ho visto che un minuto è più che sufficiente.
1: Minuto, sì, a voglia.
0: Più che sufficiente.
2: Con Radio Company.

0: Dance, dance, dance. Barry Can't Swim qui a Radio Company, brutti ma in costume. E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Svizzera, un 43enne elvetico è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave ad Arau nel canton Argovia, dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina all'ippodromo di Schachen sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte. L'uomo sarebbe l'unico autore del reato. A voi.
2: Grazie Gidio Ferrante. Nuovo appuntamento live con la musica di Madame, perché mercoledì proprio lei si esibirà in Piazza dei Signori a Vicenza e praticamente giocherà in casa. Poi Trento, Palermo e Taormina, una pausa, e poi il 28 novembre darà il via al suo nuovo tour invernale con l'appuntamento in programma al Vox Club di Nonantola, e successivamente la cantautrice sarà a Firenze, Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna. Arriva Mama No Mama.

0: Mamma, non mamma, il disco di Madame qui a Radio Company, brutti ma in costume, con Stefano Ferrari,
1: con Pietro,
0: con Andrea Rossini alla parte tecnica, e come sempre con zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Tra poco torneremo anche con Cervelli in fuga, nuove categorie, si giocherà per 50 euro, 50 euro ovviamente di buoni carburante e San Marco Petroli. A tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Strage familiare a Roma, spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato, il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione, l'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
5: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: del disco di Magic qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, e adesso Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma Simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Sei contento di tornare a regalare 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli?
2: Assolutamente sì.
0: Bene.
2: Anche perché tra l'altro dobbiamo ricordare pure la F101, sì, che è la benzina speciale, che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, aumenta la qualità ottanica, quindi esalta le prestazioni di auto e moto. Trovate comunque tutte le informazioni sul sito smpdistribuzione.it.
0: Molto bene, vediamo le categorie. Allora, pesca, anzi sì. Sì, pesca.
2: Pesca, sì.
0: Perché se no l'altra era la pesca.
2: La pesca è il frutto.
0: Il frutto. Invece qui è pesca, sì, pesca. Sport. Lo sport. Sì.
2: Andare a pesca.
0: Esattamente. Poi aeronautica, anatomia, Britpop. Bello. C'è pochissimo Britpop ultimamente. È notato.
2: Sì. Cioè, è finito il Britpop.
0: Bene, a posto, infatti chiudo. Poi c'è pollice verde.
2: Eccala.
0: Allora, ve le ripeto: pesca, lo sport, aeronautica, anatomia, Britpop e pollice verde. Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Sceglieremo la categoria più votata del giorno, chiameremo uno o una di voi che ce l'ha scritta via WhatsApp e faremo la domanda relativa in diretta, dando anche tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. E allora 333-2688-688, pesca, aeronautica, anatomia, Britpop e pollice verde.

0: Bana di Ramai, adesso Cervelli in Fuga, la seconda parte, categoria pesca.
1: Pesca!
0: Lo sport, non sapevo che ci fossero tanti pescatori all'ascolto. In particolare ne abbiamo uno al telefono, forse, si chiama Marco. Ciao Marco!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao, sei un pescatore? Peschi di solito?
2: Ma qualche volta, molto raramente.
1: Molto raramente. Okay. Tu Pietro peschi?
0: Guarda, ti dico la verità. Ho provato una volta.
1: Sì?
0: Mi sono annoiato tantissimo.
1: Mm.
0: Non l'ho più fatto.
1: Ho capito.
0: Fine. Basta. Però, cioè, rispetto, ma del resto i pescatori, quelli che vanno a pesca, come pesca sportiva, qualcuno mi ha raccontato anche che il fatto di aspettare, comunque di rimanere lì, è un po' una ricarica mentale.
1: Ma sì, ma poi, cioè, il pescatore va alla ricerca della trota. Tu fondamentalmente hai comprato

0: una consonante.
1: Basta, basta.
0: Anzi, una vocale.
1: Basta. Va bene.
0: Allora, Marco, entriamo nel gioco. Sto per farti la domanda della categoria pesca. Ovviamente ti darò le tre alternative di risposta A, B e C. Soltanto una è quella giusta. Dirò via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Ovviamente, se mi dai la risposta giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli sono tuoi. Tutto chiaro?
2: Chiarissimo.
0: E allora possiamo sfoderare la nostra canna e canna da pesca e addentrarci nella categoria pesca. Allora, Marco, la domanda è questa: in quale ambiente si pratica principalmente la pesca a spinning, ok? In quale ambiente si pratica la pesca a spinning? A, la palestra. B, il lago. C, il fiume. Via con il tempo.
2: C, il fiume?
0: Il fiume.
1: Il fiume,
0: io
1: sì.
0: Avrei detto la palestra.
1: No, perché lo spinning.
0: Lì si pesca, lo
1: infatti,
0: spinning.
1: Guarda, mi sono abbassato perché sapevo già qual era la prima.
0: Sacco di sposine che fanno spinning.
1: No, sì, non volevo proprio così mettermi a ridere.
0: No, è giusto. Bravo. Lo spinning è quello con le esche artificiali. Quindi tu continui a lanciare e a recuperare. Fino a quando il pesce non abbocca.
1: Ok, va bene.
0: Hai capito?
1: Ho capito. Grazie, Marco. Complimenti, ti porti a casa 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. Bravo,
2: grazie.
1: Bravo. Grazie a te. Ciao, Marco.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Bandit qui a Radio Company in brutti ma in costume, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia. Il nostro paese è destinato a diventare sempre più vuoto e anziano. Secondo le nuove previsioni demografiche dell'Istat, la popolazione residente passerà dai 58,9 milioni del 2025 ai 55 milioni nel 2050, fino a scendere a 45,8 milioni nel 2080. Inoltre aumenteranno le persone che vivono sole, diminuiranno le coppie con figli, e nel 2047 le coppie senza figli potrebbero diventare più numerose di quelle con figli. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Gidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Star e Woman, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, la prima della settimana di Brutti ma in costume, che torna ovviamente domani sempre tra le 4 e le 6 del pome.
1: Esattamente, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie a Cantaro da Andrea. Ciao. Company Time. Però ad Andrea Rossini, ciao.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Sta per ricominciare, no? Siamo lì lì, credo, con il nuovo X Factor. Lui è uno dei giudici, è stato straimpegnato in questa estate 2026 a proporre il suo nuovo singolo, ma anche un po' a riascoltare quelli che sono stati i suoi grandi successi. L'abbiamo sentito in apertura di Tutti in Lista Club Privé anche in questo 31 di agosto 2026. È l'ultimo giorno di agosto, te ne sei accorto? Vabbè, dai, sigliamo!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: Mi ha fatto molto sorridere, intanto salve da Stefano Conte e da Gianluca Pacini, mi ha fatto molto sorridere che in questi giorni sono venuti fuori dei trattati abbastanza interessanti dove per chi supera Ferragosto, quindi per chi supera il 15 di agosto, di solito quando si arriva al 16, al 17 è già finita l'estate, no? C'è questo trattato per cui è già finita l'estate. A sentire le temperature esterne, direi che questa cosa la possiamo rimandare alla lunga, ma proprio alla, ma vai verso settembre, vai, secondo me ormai arriveremo a ottobre inoltrato, quindi c'è a sentire le temperature esterne, anche se è finito il 31 di agosto, quindi l'ultimo giorno di agosto, secondo me anche sui primi di settembre avremo grandi soddisfazioni per quanto riguarda le temperature. Poi non so se sia tanto da sorridere, visto che quando invece si presenta il temporale dobbiamo piangere, e lo facciamo tutti quanti. Un abbraccio ovviamente a tutti quelli che ogni volta che arriva il temporale ormai si contano solamente i danni piuttosto che la gioia che arrivi un attimo così di fresco. Siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia, tanta musica, tanti successi, un argomento che verrà trattato anche in questa serata, ne parleremo fra pochissimo, come sempre vogliamo la vostra soggettività, poi a questo serve Tutti in Lista, dirci la vostra al 333 2688 688. Le presentazioni le abbiamo già fatte, la musica uno l'abbiamo già sentito come pezzo, ne ascoltiamo un altro. W Sound, J Balvin con Godzilla.

Attenzione, allora, oggi da dove partiamo? Da un racconto vero, cioè questo che vi stiamo per raccontare è storia vera. Allora, fatto successo in un hotel a Ponte di Legno che sta facendo discutere parecchio. Una coppia a colazione con la loro bambina di 2 anni tira fuori il vasino e lo mette sotto al tavolo. In mezzo praticamente alla sala piena di gente che sta facendo colazione. La titolare del locale si avvicina imbarazzata e fa notare che il bagno è a pochi metri. I genitori si offendono rispondendo che non c'è niente di male, che la bambina sta imparando a usare il vasino e prima di andarsene la puliscono lì sul posto davanti a tutti gli altri clienti. E allora, da qui vi chiediamo, la domanda ci viene spontanea. Chi si scandalizza per un episodio come questo? È davvero nel giusto o siamo diventati una società che giudica troppo severamente i genitori dimenticando quanto sia difficile gestire un bambino piccolo fuori casa? Ripeto la domanda. Chi si scandalizza per un episodio come questo? È davvero nel giusto o siamo davanti a una società che giudica troppo severamente i genitori dimenticando quanto sia difficile gestire un bambino piccolo fuori di casa, visto questo fatto, insomma, del vasino messo sotto al tavolo, perché non era proprio al centro della sala, ma era messo sotto al tavolo. Il bambino, bambina, scusatemi, di 2 anni, che si stava abituando così al vasetto sotto a... Quindi ripeto la domanda, chi si scandalizza per un episodio come questo? È davvero nel giusto o stiamo diventati una società che giudica troppo severamente i genitori? Anche perché se si considerano gli spazi aperti come il proprio bagno, per non dire altro, poi non c'è più limite fra privacy e disponibilità. Quindi rispondeteci serenamente al 333-2688-688. She's insieme.

0: Allora, secondo me è un fatto di inciviltà. I genitori devono accompagnarla al bagno, usare il suo vasino. Io devo anche sotto forma di maleducazione verso gli altri. C'è chi mi ha scritto immediatamente così, poi c'è qualcuno che mi scrive: no, non stiamo esagerando affatto, non serve essere genitori per capire una cosa semplice. Il bagno c'è anche a pochi metri, si usa quello. Ho cresciuto 3 figli, so benissimo cosa significa gestire un'emergenza col pannolino e vi garantisco che in 30 anni non mi è mai venuto in mente di usare un vasetto davanti a chi stava facendo colazione. Non è severità eccessiva, educazione di base. Questa è la risposta da parte di Luce. Grazie. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con il primo messaggio vocale.
1: Su Radio Company, tutti in lista club privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Insieme ad Alfa l'abbiamo ritrovato in questa nostra serata tutti in lista Club Privé. Allora, giusto scandalizzarsi oppure no? Episodio insomma che doveva essere così lasciato andare, spesso ci scandalizziamo. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera da Romilda da Benevento.
0: Buonasera.
1: Con un raffreddore per chiudere in bellezza quest'estate. Okay. Mamma di un bimbo di 3 anni che sta imparando ad andare in bagno. Evitiamo di usare questi vasetti, insegniamo ai nostri bimbi di andare direttamente al bagno,
0: sì,
1: senza usare vasetti da pulire, da togliere, la busta, cioè anche meno, ragazzi, insegnate ai vostri bimbi ad andare al bagno, mamma devo fare la pipì, mamma devo fare la cacca, e vanno direttamente al bagno, altrimenti poi bisogna insegnare ai bambini che dal vasino bisogna andare al bagno dei grandi, quindi insegniamo a questi bimbi direttamente ad andare al bagno. Un bacio da Benevento.
0: Grazie, ma questo non è un po' anche nostra pigrizia? Lo chiedo, che certe volte magari così è più pratico, direttamente lo porti al bagno ed è molto più scherzo, cioè lo dico sorridendo questa cosa qua, però l'aneddoto parte proprio dal vasetto in questo caso. Fra un attimo sentiremo altre risposte, grazie anche alla nostra amica da Benevento. Intanto abbiamo Cat's Eye in arrivo con Animal.
2: Radio Company, the summer is magic.

0: Animal, Cat's Eye, sono un po' le nuove Pussycat Dolls, però international, visto che ognuna di loro arriva veramente da una parte diversa del mondo, quindi potrebbe essere veramente il primo gruppo femminile dance, però dal mondo. Cioè, abbiamo avuto le Spice dall'Inghilterra, le Pussycat Dolls. Abbiamo avuto insomma le Blackpink, adesso ci sono anche le cazzate. Bene, le abbiamo sentite, questo è tutto in lista. Club Privé, siamo partiti dal fatto di questo hotel a Ponte di Legno dove stava, che sta facendo discutere parecchio questa coppia che durante la colazione ha messo il loro bambino di 2 anni, la loro bambina anzi di 2 anni, tirando fuori il vasino e lo mette sotto al tavolo e si sta abituando. Ovviamente il titolare dell'hotel ha detto non mi sembra il caso. Da lì vi abbiamo chiesto la vostra opinione, sentiamo chi c'è in lista.
1: Io personalmente ritengo che in un hotel di fronte ad altre persone, per quanto possa essere una bambina o no, o che come loro come scusa hanno detto che sta imparando,
0: sì,
1: esiste una cosa che si chiama rispetto per le altre persone,
0: okay,
1: e buona educazione. Se questi genitori non insegnano l'educazione e il rispetto per le altre persone, sì, già da piccoli, non oso immaginare quando sarà grande questo bambino cosa potrà venirne fuori. Quindi okay, io da salvaggio,
0: okay, da persona un po' selvaggia, sì,
1: vagabondo del mondo, dico no, assolutamente no.
0: Ok, quindi tu dici sei uno di quelli che si, giustamente si scandalizza per l'episodio dove insomma bisogna mettere delle barriere e queste barriere sono anche magari quelle del VC. Grazie per l'opinione, Cerrai. Where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Eccola qua, Raye, ritornata nel nostro pomeriggio. E allora, chi si scandalizza per un episodio come questo? È davvero nel giusto o stiamo diventando una società che giudica troppo severamente i genitori, dimenticando quando sia difficile gestire un bambino piccolo fuori casa? Sentiamoci.
2: Ritengo giustissimo, non giusto, che la titolare del ristorante, del locale, si sia scandalizzata e non abbia permesso una cosa del genere, perché questi genitori di oggi pensano che solo per il fatto di avere un figlio, che ai bambini sia tutto permesso, ma non funziona così. Cioè, come ci sono le regole per gli animali, ci devono essere anche per i bambini, ok? Giustamente la titolare ha detto il bagno è poco più avanti, nessuno le vietava di mettere il vasino dove c'è il lavandino invece di metterlo dentro al bagno, se magari a sua mamma dava fastidio perché era sporco, eccetera. Comunque andava dentro al bagno, appoggiava il vasino e la bambina faceva la pipì nel vasino dentro il bagno.
1: Ho come la sensazione che certe volte sia più la pigrizia del genitore, cioè, spiego, è più la pigrizia del genitore a doversi alzare. Per quello diventa lecito anche metterlo sotto il tavolo nell'hotel, perché è più pesante dover interrompere la colazione, mettere il vasino in bagno e stare con la bambina in bagno. E uno dei due quindi non si può godere tranquillamente questa colazione fatta, che però gli altri devono subire in altro modo. Quindi non è solamente un fatto, secondo me, di scandalizzarsi su ciò che è accaduto, ma è anche di pigrizia da parte di coloro che dovrebbero fare i genitori. C'è Offenbach!

0: to the floor, ancora amici in lista, li facciamo entrare. Gianluca, dai, facciamoli entrare, fammi sentire se c'è il nostro amico.
1: Ciao, teniamo presente che secondo me questa cosa non va bene, però vedo che in certi ristoranti entrano cani, animali di tutti i tipi e fanno i loro bisogni, e questo è tutto consentito, tutto va bene. Allora, se il bambino fa ste robe che non è bello, vabbè, no, ma gli animali che fanno i loro bisogni dentro i ristoranti sono presenti, questo va tutto bene, questo è tollerabile. A voi la sentenza.
0: Ritorniamo fra pochissimo con tutti in lista, Club Privé.
2: Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: nostra, eccola qua, è Gaia che abbiamo ritrovato in questa serata, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi per tutti in lista Club Privé, abbiamo già qualcun altro pronto alla porta.
1: Perché non ha portato il vasino e la bambina al bagno? Sinceramente io mi scandalizzo, perché non è così. Okay. Non è perché c'è il bambino piccolo, allora tutto è dovuto e facciamo fare i bisogni in mezzo al ristorante o in mezzo alla sala dove c'è colazione. Ma scherziamo? Rispetto prima di tutto. Io devo portare rispetto alla bimba, però i genitori devono portare rispetto al locale dove ci sono altre persone che devono mangiare. Mi dispiace, ma non stiamo proprio andando alla deriva.
0: In realtà, se ho capito bene dalla descrizione, se n'è accorta la titolare dell'hotel perché si è resa conto che la bambina era stata messa sotto al tavolo con la tovaglia, cioè si scorgeva dalla tovaglia, perché evidentemente la tovaglia era di quelle che coprivano tutte le gambe del tavolo, quindi la bambina era col vasino nascosta in realtà sotto al tavolo. Ok, e la titolare dell'hotel si è resa conto di questa cosa qua, quindi non era in mezzo alla sala. La titolare giustamente ha contestato questa cosa qua, ha detto ma c'è il bagno a 2 metri, perché loro hanno detto perché si sta adattando al vasino, ma da quanto ho capito avevano creato una specie di habitat sotto il tavolo. Questa era giusto per descrivere, perché uno si immagina in mezzo alla sala, no, nascosta, diciamo, da quello che potrebbe essere il tavolo stesso. Joel Corry con Whisper in arrivo.

0: puntata dove stiamo parlando del caso che è successo a Ponte di Legno. Una coppia di genitori, in questo caso, sì, non di una coppia di genitori va a fare colazione la mattina, bimba di 2 anni, decidono che debba usare il vasino e quindi la piazzano col vasino sotto al tavolo dove stavano facendo colazione. La titolare dell'hotel si rende conto della cosa, richiama un attimo i genitori, un po' piccati i genitori, si sono un po' risentiti per questo richiamo della titolare dell'hotel, hanno deciso di pulirla lì sul posto dinanzi a tutti quelli che stavano facendo colazione. Quella cosa invece sì, è accaduta dinanzi a tutti. Da qui vi abbiamo chiesto: chi si scandalizza per un episodio come questo è davvero nel giusto o stiamo diventando una società che giudica troppo severamente i genitori? Diteci che cosa ne pensate.
1: Ciao company, sono Renata. Allora, c'è il pro al contro. È giusto che i bimbini imparino a farla nel vasino, giustamente. Allora, ha ragione anche la proprietaria dell'albergo di dove erano. Si prende il vasino, si mette in una, ho avuto una figlia anch'io ormai trentenne, si prende il vasino, si mette in una borsetta, magari non proprio in vista, sì, si mette in una borsetta, okay. Quando mamma pipì, si prende la borsetta e si va in bagno. Non è da fare un caso estremo, però è anche un segno di educazione.
0: Quindi tu non tu non saresti una che si scandalizza da dire per una volta è successo chissà che cosa, niente di tragico, però neanche da farne una questione di stato, ecco. Va bene, c'è un altro successo in arrivo, è quello di MK, Body to Body.

Bari. Allora, in una società dove ci sono delle regole comportamentali, sarebbe il caso di osservare il più possibile per una serena convivenza. Mi sembra che stiamo tornando al Medioevo, quando si facevano i bisogni negli angoli delle strade davanti a tutti. Anche perché se non fai capire praticamente a un bambino in tenera età dove sono i vincoli dei muri, cioè nel senso che ci sono degli ambienti per fare una cosa e degli ambienti per fare qualcos'altro, nel troppo permesso poi non si renderà conto dove sta la differenza, secondo alcuni amici che ci hanno scritto. Nel giusto assolutamente, se il bambino si sta abituando al vasino è giusto che si abitui all'idea che il vasino è in bagno, non sotto al tavolo, altrimenti facciamo tutte le case a locali open space, per dire un'altra che ci è arrivato come messaggio. C'è in arrivo un altro pezzo anche per voi, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Un canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni. Chi si scandalizza per un episodio come questo? È davvero non è giusto? Stiamo diventando una società che giudica troppo severamente i genitori. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Beh, insomma, io sono padre e ho avuto i figli piccoli e sono andato anche in giro. Ho optato per insegnarli a usare il bagno, non okay. Il bacino. Quella parte lì l'ho saltata. Posso dire col senno di poi che ho fatto bene. Comunque, quando era il momento, ero più veloce di Usain Bolt.
0: Mi prendevi per l'orecchio, per poter, adesso mi hai detto in maniera gentile. Ci fermiamo un istante e ritorniamo con tutti in lista, Club di Radio.
2: Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Dietro a questo ragazzo che abbiamo sentito, Bruno Mars, On My Soul, Little Steven, Bitterfruit, prima brano è passato, poi brano è presente, siete all'interno di Tutti in Lista, Club Privé, in questa serata dove stiamo parlando di questo caso di Ponte di Legno, di questa coppia un po' particolare. C'è qualcuno che scrive: a parte che a volte ci si dimentica che la bambina è una persona e metterla col vasino davanti a tutti è un segno di mancanza di rispetto verso la bambina stessa, ma è sicuramente difficile insegnare qualcosa a un figlio, ma ancora di più, dice, sicuramente ci sono altre strade e non trattarla come un cane, scrive qualcuno. Ciao Alessandra, forse neanche un cane, perché coi cani stiamo veramente attenti, e forse neanche un cane col vasino sotto al tavolo, perché in realtà non era in vista, oppure nascosta, almeno dalla descrizione sembrava così. Va bene, controlliamo l'ora, vai, le 19 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%, l'evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. E secondo il Codacons, in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina, a presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i 90 dollari al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. Tempo di pensare all'estate.
6: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
8: Top Car Service.
9: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: antidroga, eccolo qua. Emma insieme a Fabri Fibra, l'abbiamo ritrovato nella nostra serata per Tutti in Lista Club Privé. Abbiamo praticamente tre pezzi da scegliere, fra quale di questi tre volete riascoltare lo decidete con le vostre preferenze al 333-2688-688 anche in questo 31 di agosto. Pezzo A da decidere, Aerosmith, Ragdoll. Con Aerosmith, la loro Ragdoll come pezzo A in questa serata. Pezzo B, Opus, Life is Life. Pezzo C invece, DJ Bobo, Chihuahua.
1: Chihuahua.
0: Quale volete risentire? Quale fra i tre preferite? Quindi il pezzo A Aerosmith, pezzo B Opus o pezzo C DJ Bobo? Le vostre preferenze noi le sommiamo e poi vediamo chi vince stasera. Lady Gaga con Ducci e la loro Runaway. Happy

0: Ha vinto il nostro Happy Vibes in questo 31 di agosto 2026, dove siamo pronti anche con la new track. Che new track? È tornato Luciano Ligabue, Qualcosa per te, il nuovo singolo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Qualcosa per te, Luciano Ligabue, quindi è ritornato con il suo nuovo singolo, la New Track, in questa serata, in questo 31 di agosto 2026. Diamo spazio anche all'informazione. Pronto, Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. I corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una bambina disabile di 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati oggi all'interno di un'abitazione a Roma in zona Pietralata. I tre sarebbero stati trafitti da colpi d'arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Nella casa infatti sono stati scoperti alcuni scritti autografi. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime trovate nella camera da letto. È morto a 42 anni, stroncato da un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. L'uomo, corriere in appalto per BRT, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, che scadeva proprio oggi, e temeva di non vederselo rinnovare. Lo denuncia la Filt CGIL di Piacenza, spiegando che i colleghi erano in sciopero contro i carichi di lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

per Ugel insieme ai Malangele, Ultra Natè, uno dei pezzi di quest'estate per Ugel, che è veramente uno dei re delle produzioni in questo ultimo periodo. Siete all'interno di Tutti in Lista Club Privé e lo sapete che a quest'ora noi non ci fermiamo, andiamo avanti fino alle 20 in questo 31 di agosto. Poi oggi mi dai conferma, ritorna Igor Pezzi anche in diretta da stasera, quindi insomma state con noi perché la serata di Radio Company andrà avanti ancora per un po'. Stasera, lo sapete, a quest'ora noi giochiamo con gli effetti, andiamo a pescare fra tutti quelli che ci sono in giro su internet e ne scegliamo uno per tenervi compagnia, ma soprattutto per vedere se qualcuno di voi può conoscere quale sarà il suo futuro, se possiamo fare delle previsioni. Noi ci proviamo, sorridendo ovviamente in maniera divertente, e oggi abbiamo ritirato fuori dal nostro cassetto le previsioni del mese di settembre, visto che ormai siamo alle porte, fatte come con le percentuali. Quindi vediamo che percentuale di amore, soldi, lavoro, amicizie, casini potreste avere nel mese di settembre. Cosa dovete inviarci se volete giocare con noi, se volete partecipare? Nome, segno zodiacale, animale preferito e colore preferito. Ripeto, nome, segno zodiacale, animale e colore. Queste sono le quattro cose da inviare al 333-2688-688. Iniziate a inviare i vostri messaggi. Noi ci ascoltiamo David Guetta con Sia, che pezzo, Titanium.

Titanium l'avete sentito in questa serata. E allora, volete conoscere quelle che sono le previsioni che noi facciamo assolutamente a random, cioè nel senso che andiamo a scegliere fra tutte le persone che ci mandano, visto che siete tantissimi a mandarci messaggi, scegliamo fra quelli che sono i più fortunati di oggi, quindi quelli che verranno scelti anche stasera per conoscere le loro previsioni. Per partecipare ricordo nome, segno zodiacale, animale preferito e ovviamente il colore preferito. Abbiamo Nicola pesci, cane, arancione sono i dati che ci ha dato Nicola per il mese di settembre. Allora, amore un 35%, che è una buona cifra, soldi 72%, che è sicuramente meglio come cifra, lavoro 88%, che è strabene come cifra, amicizie 61%, casini 19%. Andiamo a vedere cosa dice Nicola per te la previsione di settembre. Nicola, settembre riparte col turbo, lavoro al top e soldi che tornano a sorridere, dopo le spese estive ottimo rientro, le amicizie tengono bene, pochi casini in giro, l'amore invece è rimasto in vacanza, qualcosa si è inceppato, ma con tutta questa energia professionale per ora va bene così, quindi insomma diciamo non va. Poi andiamo a scoprire

0: vicini, due fronti che fanno davvero bene. I casini però non mancano, qualcosa di pesante da gestire in attivo. Il lavoro tiene nella media, mentre i soldi sono il vero punto debole del mese. Tieni il portafoglio chiuso a chiave, se no diventa veramente difficile la situazione. Abbiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Radio Company. The summer is magic.

Tommaso Paradiso, stiamo scoprendo quindi che cosa stanno mandando i nostri amici e soprattutto in base a quello che mandano i nostri amici quali sono le percentuali per loro. Abbiamo Vanessa, segno del cancro, il suo animale è il cane, il suo colore è il nero. Vanessa, per te le previsioni sono amore 28%, che basso che è, soldi 64%, lavoro 47%, quello che ci sono le amicizie, siamo tutti ricchi di amicizie, 91%, Vanessa Casini 38%, dai, almeno questo è basso. Vanessa, settembre ti porta a un'esplosione di amicizia, 91%, sei la persona che tutti vogliono intorno al tavolo, i soldi tengono bene il rientro, comunque qualche casino ma niente di grave, il lavoro va nella norma, mentre in amore c'è il desiderio. Però è deserto, 28%, qualcosa si è rotto e non è mai partito, per ora punta sulle persone giuste che hai vicino, che sono i tuoi amici, quindi insomma questo è il consiglio che ti possiamo dare. Fra un attimo ne scopriamo altri, se volete anche voi conoscere la vostra percentuale, ripeto, nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito, noi abbiamo Shakira con Burna Boy, dai dai.

0: Shakira, Burna Boy con Dai Dai, mentre andiamo a scoprire Giulia. Giulia, segno del leone, suo colore il viola, l'animale preferito è il cavallo. Giulia, allora amore 86%? E che? Cioè incontra l'amore della sua vita, va a figliare. Soldi 71%, che non è mai male averne. Lavoro 33%, amicizie 24%, casini siamo al 58%. Quindi Giulia, settembre è bollente in amore, cioè proprio trovi the passion. Il portafoglio regge bene, rientro. Due belle notizie, il lavoro però è in crisi, qualcosa non gira come dovrebbe, le amicizie sono ai minimi storici. I casini ci sono e non vanno ignorati, concentrati su chi ami e rimanda i problemi lavorativi a ottobre. Cioè quindi devi aspettare un mese per rilanciare. Facciamo anche in chiusura Elena, segno dei gemelli, cane giallo. Elena, gemelli, cane giallo, abbiamo la percentuale che per te è amore 46%, soldi 83%, lavoro 76%, amicizie 31%, casini 62%. Diciamo che le vette sono soldi e lavoro per questo mese. Elena, settembre riparte forte sul lavoro e soldi che tornano a sorridere. Rientro dalle vacanze col turbo. I casini però sono belli presenti, perché un 62% vuol dire che sei sopra la media. Qualcosa da sistemare con non manca. Le amicizie sono un po' in ombra e in amore si naviga a metà. Ma con quel rendimento professionale almeno una soddisfazione al giorno c'è. Cioè almeno sul lavoro quello c'è. Si finisce qua per l'effetto di Tutti in Lista Club Privé. Ritorniamo domani con un nuovo effetto e fra pochissimo insieme.
1: Radio Company. Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Mischilla a chiudere l'appuntamento di stasera. Prima Armand Van Helden, You Don't Know Me, tu non sai chi sono. Tu non sai che sono io. Brano del passato, brano del presente, questo 31 di agosto 2026, per salutarvi con tutti in lista Club Privé. Grazie a Gianluca Pacini in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte. Appuntamento rinnovato domani a partire dalle 18. Nuovo argomento, nuovo appuntamento, nuova puntata per tutti in lista. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Ciao a tutti, una buona serata su Radio Company.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Park.

0: ma ragazzi, ma è il 31 di agosto, ma veramente? No, ma era ieri il 23-27 luglio, mi ricordo, cioè, bisogna ricominciare? Bisogna ripartire? Ci sono le cose da pezzi, ma veramente? È tutto normale? E allora sigla!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Oh, ma quanto mi siete mancati! Quanto mi sei mancato, Gianluca Pacini!
2: Ciao, cuoricino!
0: Oh, e ora può ripartire, ora può tornare tutta la normalità. Ora potrebbe ritornare qualsiasi cosa. Oh, siamo ripartiti ufficialmente. Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Mi siete mancati, già i primi messaggi, Igor, quanto mi sei mancato, anche tu. Ciao caro. Allora, come cosa succederà? Che cosa succederà in queste due ore? Più o meno come sempre, che all'inizio abbiamo degli argomenti, abbiamo delle cose da dirvi, degli aneddoti che abbiamo trovato, abbiamo tante. E poi alla fine non sapremo mai quale sarà il primo argomento. Non sapremo. Come si fa? Cioè, il rientro è sempre un pochettino così, un po' faticoso, un po'. Sì, ma alla fine dai.
2: Stai preparando.
0: Sì, perché non è vero. Vuoi dire che siamo preparatissimi con una scaletta precisa, studiata già da ore, come fanno quelli bravi? Vabbè, potrebbe anche essere. Però sai che cos'è che mi manca? A me manca quel gong famoso. Sai il gong dello sciamano? Quello che ci dà i consigli della sera, quello che ci fa riflettere, quello che ci fa muovere le rotelle. E allora io direi di dare il benvenuto anche a lui. Signore e signori, lo sciamano!
3: Tutti hanno un milione di problemi finché non stanno male, poi ne hanno solo uno. La salute è il vero lusso. Rimani grato. Lo sciamano.

0: Benjamin Ingrosso su Radio Company, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Sapete qual è il primo argomento? Il primo argomento della nuova stagione. Peraltro, Pacini, io pensavo, sai. Sai che un giorno fui, come posso dire, scottato dal rinizio, no? Anni fa. Pensavo di partire con un programma, mi sono trovato con un altro programma, che poi è questo. E io ogni volta che arriva la fine di agosto e poi arriva settembre, io ho sempre paura di trovare la sorpresa. Invece è andato tutto bene. Oh, per fortuna siamo qua. Allora, c'è una notizia, voglio parlare di questa, che arriva da Vincenzo De Luca. Sapete che Vincenzo De Luca, ex governatore della Campania, adesso è sindaco di Salerno, e grazie a delle fototrappola ha beccato qualcuno che faceva un'indecenza, cioè faceva qualcosa di sbagliato, di incivile, cioè buttava della spazzatura, ma non un sacchetto così, non un frigorifero, capito? Quindi parliamo un po' della cafonaggine che succede o che vi è capitata quest'estate. Sì, se avete già qualcosa da dirmi potete utilizzare il 3332 688 688. Allora, dopo ve la spiego bene come è successa la cosa, chi era soprattutto questo, e parliamo delle cafonaggini estate 2026. Quante cafonaggini hai visto tu, Gianluca Pacini, quest'estate? Tante?
1: Sì,
0: perché poi si parla anche, diciamo, di gesti incivili, si parla di gesti maleducati. Il cafone, il classico, no? Cioè, eccolo qua il cafone. Se ti giri, sei al ristorante, eccolo qua, quello che mangia con la bocca aperta, per esempio. Ne parleremo più tardi, perché Gianluca stavo parlando di Vincenzo De Luca. Ha rilanciato l'attività del NOS. Sapete cos'è il NOS? È il Nucleo Operativo Sicurezza della polizia stradale, della polizia locale. Praticamente questi diciamo agenti hanno il compito di vigilare e vedere che tutto vada bene, che ci sia la sicurezza e quant'altro, che la gente si comporti bene, tramite delle fototrappole, cioè una telecamerina nascosta, te la mettono là e ti beccano. E questo è quello che è successo a Salerno, ma ve lo spiego dopo.

0: pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Sport. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Allora, una frase celebre è successo. Ve lo faccio come lo farebbe lui. Guardate questo imbecille in costume de hawaiano che va a buttare il frigorifero. Chi è? È De Luca, è Vincenzo De Luca che ha praticamente commentato questo signore beccato da una fototrappola del NOS, che è il nucleo operativo della sicurezza della polizia locale di Salerno. Era un pugile. Era un pugile, poi vabbè, sapete che Vincenzo De Luca è molto colorito nelle sue descrizioni e lo ha definito in hawaiano, era praticamente vestito probabilmente con i boxer. Era un boxer, cioè un pugile che stava buttando via un frigorifero. Ma vi rendete conto? Cioè è di una cafonaggine incredibile, di un'inciviltà sconfinata. Ma come si fa? Allora da qui ci avevamo pensato che d'estate potrebbe capitare, ma purtroppo capita tutto l'anno. Però visto che sta finendo l'estate, qual è la cafonaggine che avete visto, che avete vissuto in quest'estate 2026? Tipo quello che mangia a tavola, che gli arriva l'hamburger e se lo pianta tutto in bocca fino in fondo, così come fosse un affamato, per esempio. Quello non è galateo, è una cafonaggine. Quello che mangia con la bocca aperta, quello che apre le patatine in spiaggia e lascia le briciole delle ultime patatine lì per terra, che poi arriva il vento e spazza via tutto. Quello che non raccoglie la cacca del proprio cane, anche quello è un cafone, per esempio. Insomma, ce ne sono di cafonaggine. Quello che, non so, in pullman, in aereo, piuttosto che in treno, lascia la suoneria del telefono a palla, o se ascolto anche un video social a palla e così dà fastidio, quello è un altro cafone. Quindi le cafonaggini. Da cosa è stato ripreso questo ragazzo? Da queste telecamere nascoste che poi diventano una sorta di fototrappola ed è stato individuato. Quindi fate attenzione quando vi comportate in giro, occhio, perché se c'è il De Luca della situazione vi becca. Quindi l'argomento è questo: la cafonaggine 2026, quante ne avete viste, quante ne avete vissute? Raccontatecelo al 3332 688 688. È il momento di Damiano David.

0: viaggiando per il mondo con Karol G e Manu Chao su Radio Company. E viaggiando per il mondo trovi tante cafonate, come il boxer di Salerno che ha buttato via il frigorifero in centro, così come fosse una rimessa qualsiasi, beccato dalla fototrappola di Vincenzo De Luca. È successo, andatevi a documentare e leggete proprio ciò. Io vi ho chiesto se avete vissuto o visto delle cafonaggini, Pacini, qual è il giusto gergo in questo caso?
1: Ma
0: sì, vanno bene entrambi,
1: tutte e due. Esatto.
0: Ma sì, tutte e due, dai, l'Accademia della Crusta avrebbe detto di sì. Quindi che cos'è? Qual è la cafonata 2026 per voi? Cosa vi è successo? Ditela ancora al 332 688 688. Per esempio il ristorante, fammi leggere quello giusto, la mia in autogrill, eccoci qua, in autogrill, uno ha parcheggiato davanti alla colonnina, quella della corrente, è entrato a prendere il caffè e ha lasciato la macchina lì per 20 minuti. Questa è, non si fa in autogrill, vuoi non trovare un posto, ma dai, sei mica in centro. Poi ho visto un signore in piscina che si è soffiata il naso nell'acqua. No, scusate, portatela via, ma che schifo è, mamma mia. Al ristorante ho visto una persona che eravamo in riva al mare, ma comunque eravamo in ristorante, e si è tolto la maglietta perché aveva caldo e ha continuato a mangiare a torso nudo. Quindi io immagino anche un po' di aroma, capito? Perché l'estate sudi, togli la maglietta, continui a mangiare, c'è un po' di aroma che si mischia, si mischia con il cibo, eccetera. Ed infine, ciao ragazzi, la mia cafonata è successa in spiaggia. Uno ha finito il gelato e ha guardato il cestino, che tra l'altro distava veramente a 2 metri, e poi ha detto vabbè, ma tanto qualcuno passerà, e ha lasciato lì il bicchiere sullo sdraio. Veramente multe per queste cose, multe, subito una full immersion di civiltà immediata per queste persone. Quindi la cafonaggine che avete visto in quest'estate qual è stata? 3332 688 688. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: Love Somber con Comrade su Radio Company. Ancora buonasera, Igor Pezzi e Gianluca Pacini con le cose da pezzi che sono... Sì, siamo ritornati, signori, ogni sera dalle ore 20 fino alle ore 22. Vi intratterremo, vi faremo compagnia, vi faremo sudare, vi faremo piangere, non lo so, qualche stato emotivo comunque ve lo daremo in qualche modo. Allora, cafonaggine, partiamo subito alla grande con un argomentone. Cafonaggine, tutte le cafonate che avete visto quest'estate. Fammi leggere un paio di messaggi arrivati al 3332-688-688. Il mio vicino ogni sera mette la musica a tutto volume sul bancone e poi canta. Che poi è una cafonata... La musica alta, quando sei... Qua ci sono anche delle inchieste su questo aspetto, specialmente in centro città. Ma chi canta, quando non sa cantare, è un atto terroristico, di terrorismo culturale proprio nei confronti della musica. Poi ho visto buttare la cicca a terra mentre aveva il posacenere a 30 centimetri. Sì, questo molto cafone. In spiaggia, uno ha lasciato il pannolino del bambino vicino al cestino. Non dentro, vicino al cestino. Allora, questo è... Potrebbe essere una distrazione di massa, un'arma chimica potrebbe scoppiare da un pannolino. Sentiamo un audio, vai.
1: Ciao Igor, sono Marta e la cafonaggine che ho visto è stata che una villeggiante occupava sì. 4-5 lettini, si presentava oppure si presentava il pomeriggio tardi.
0: Ah, ma li aveva acquistati, perché se li aveva acquistati potremmo anche chiudere un occhio sotto un certo punto di vista, no? Ma se non li aveva pagati e addirittura gli stava occupando in qualche modo e non si presentava addirittura, così metteva immagine delle cose, è veramente una cafona. Grazie Marta. Io ho visto arrivare al buffet dell'hotel con un piatto gigantesco, ho visto una persona arrivare con un piatto gigantesco e riempirlo come se stesse facendo scorte per l'inverno. Questo è un classico. Arriva il buffet, Dio ti abbuffi. Ma il buffet non vuol dire abbuffarsi, vuol dire un'altra cosa. Quindi, allora, diamo ancora spazio alle cafonate. Vai.

0: Company, ancora le caponaggini per chiudere la grande questa prima ora. Arrivate al 3332 688 688. Ci siamo ispirati a quello che è successo al comune di Salerno, dove Vincenzo De Luca ha beccato, meglio ha sorpreso un cittadino vestito da boxer, tra l'altro un boxer vero, un pugile, a buttare via un frigorifero. È stato beccato grazie al NOS, cioè il nucleo operativo di sicurezza della polizia locale, che hanno anche delle telecamerine. Loro girano così indisturbati e cercano di beccare se qualcuno fa il cafone. Io vi ho chiesto se avete visto qualche cafone, se avete assistito a qualche cafonaggine quest'estate, per esempio. Ho visto uno che ha parcheggiato sui sedili disabili e diceva: tanto ci metto 2 minuti. L'ho sentito con le mie orecchie. Questa è una cafonata. Uno in spiaggia ha aperto una cassa Bluetooth e ha messo la musica a tutto volume alle 8 del mattino. Quasi d'arresto in questo caso. Al ristorante, prendere il pane dal cestino comune con le mani, anche questa è una cafonata. Sì, dai, ci sono le pinzette per il pane, dobbiamo mangiarlo tutti. Vabbè, uno dei classici, uno che fuma in macchina col finestrino aperto e poi butta fuori la cicca. Peraltro, tentato piromane questo, cioè veramente attentato, perché sapete che con col sego, con la siccità che c'è, fare un gesto del genere potrebbe fa scattare un incendio, una cosa che non si fa assolutamente, pericolosissimo. Vabbè, dai. Gianluca, lo sai che giorno è oggi?
1: Beh, lo sai che giorno è oggi? È l'ultimo giorno di agosto.
0: Sì, è il 31, ma sai cosa succede oggi? Che non per la prima volta, ma dopo 13 anni, il Treviso Calcio ritorna in Serie C e proprio stasera gioca la prima partita allo Stadio Tenni. Noi ne siamo partner come radio e quindi noi gli facciamo l'in bocca al lupo al Treviso Calcio. Mi raccomando, forza Treviso. Ci fermiamo un attimo, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: Bob Diggs, Olivia Rodrigo su Company.
1: Rilanciamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Sono le 9 in punto.
5: Radio Company Time.
0: Bella sera.
6: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Selena Gomez, Te Olvido. Come si pronuncia? Dovremmo chiedere a Giulio Pego come si pronuncia correttamente Te Olvido. Seconda ora delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Quindi parliamo ancora di polizia municipale, che in qualche modo stasera, sì, stasera è coinvolta. Non direttamente, ma se avete ascoltato prima, magari qualcuno si è appena sintonizzato, la polizia locale di Salerno ha acchiappato qualcuno che faceva qualche cafonaggine. In Versilia succede un'altra cosa. Protagonista un assessore, cioè un assessore che si chiama Rodolfo Salemi, assessore alle deleghe allo sport e mare futuro, si chiama così questo assessorato, che ha fatto la sera del 27 di agosto, qualche sera fa, alle 19:36. Perché sono così preciso? Perché questa informazione arriva da un gruppo Telegram che si chiama Anonymous Versilia. Quindi siamo in Versilia. Anonymous Versilia, cosa fa l'assessore? Segnala che ci sono dei posti di blocco. Ora, vabbè che noi siamo in Italia e qua siamo abituati a... Ma tu come fai a fare una cosa del genere? Rappresenti le istituzioni. Cioè, se la polizia locale, se la polizia municipale fa dei posti di blocco, c'è un motivo. C'è un motivo. Tutti quanti facciamo parte sicuramente di un gruppo Telegram dove ci si comunica: occhio, attenzione, ci sono i posti di blocco. Sì, è vero, ma siamo cittadini comune. Anche quando intravediamo un posto di blocco, come passiamo, tentiamo di avvisare con un lampeggio quello che sta arrivando. Che, attenzione, potremmo essere accusati anche di terrorismo. Non so se molti lo sanno, ma è così. Però lo facciamo a fin di bene, no? A fin di bene, e in qualche modo loro sono là per regolamentare il traffico. Ma se fossero là per beccare qualcuno, qualche trafficante illecito, e tu, assessore, hai svelato sta cosa? Cioè, ma ti rendi conto? Non si fanno, ovviamente. L'opposizione chiaramente ha chiesto le dimissioni, c'è un'inchiesta, insomma è successo di tutto, ma insomma ben gli sta. Allora, quante volte vi è capitato di trovare un posto di blocco e lampeggiare o avvisare? Insomma, manteniamo l'anonimato, però se l'avete fatto ditelo, dai. Cioè, io l'ho fatto, so che non si dovrebbe, però l'ho fatto fin di bene. Che problema c'è? Che poi, se uno viaggia con le cinture legate, è sobrio, rispetta i limiti, che problema ha? Zero. Vai avanti dritto senza alcun problema. Ecco. Quando è stata quella volta che abbiamo voluto fare così, dare una mano al prossimo avvisando che c'è qualche posto di blocco? Ditecelo. E se c'è qualche forza dell'ordine all'ascolto, dica pure la sua. Come ci si deve comportare in questi casi? 333 2688 688. Location, questo è Zero.

0: Dragon Sead in Tales to Company. I messaggi che sono arrivati diversi, alcuni non abbiamo neanche finito di ascoltarli perché insomma il tempo è un po' così, un po' veloce, cioè, quindi però decidiamo di metterli in onda comunque, giusto Pacini? Perché stavamo parlando, sì esatto, stavamo proprio parlando di questo, cioè come ci si comporta davanti ai posti di blocco. Li segnaliamo, abbiamo i gruppi Telegram, no, tutto nasce dal fatto che un assessore in Versilia ha segnalato, che cosa che non si fa perché ha maggior ragione se sei assessore, ha segnalato che ci sono dei posti di blocco, quindi tutta la strategia della polizia locale per i loro posti di blocco è andata in fumo con questo messaggio, capito? E insomma io vi ho chiesto a voi com'è, cosa vi è successo, se è mai capitato. Sentiamo, vai.
1: Io vorrei raccontare un fatto che mi è successo qualche anno fa percorrendo Viale Palmanova a Udine, lo stradone, sì. Tre pattuglie dei vigili urbani. La prima sorvegliava.
0: Bene.
1: A distanza di 200-300 metri ce n'era un'altra, quindi la seconda. La terza ti fermava. Infatti, io quando passai sulla terza pattuglia, praticamente, vedi una marea di macchine fermate dove sicuramente gli stavano facendo la multa. Presumo perché era inusuale trovare di fila in fila, diciamo, tre pattuglie dei vigili urbani. Magari uno dice vabbè, sta la prima, rallento. Già trovarne una seconda
0: è un po' strano, magari stavano
1: assurdo, quindi magari poi uno accelera. La terza poi bloccava le macchine perché praticamente aveva superato il limite di velocità. Trattava sempre di segnalazioni,
0: cioè, dopo due pattuglie,
1: ma trovarne tre è stata una furbata assurda.
0: Non ho capito perché è una furbata assurda. Cioè, avranno avuto una strategia. Cioè, perché dopo la terza ti viene quasi voglia di fermarti tu e chiedere: ma come mai? Che sulla stessa strada, conosco molto bene Viale Palmanova, tre così. Ma secondo me ci sono delle strategie quando si mettono così, eh? Voi andate sempre ad agio, mi raccomando, rispettate i limiti. Ce n'è ancora uno?
2: Ciao Igor, sì, intanto bentornato.
0: Domenico!
2: Mi è capitato spesso di fare i lampeggianti quando c'erano i posti di blocco, però una cosa che faccio spesso è quella di avvertire i miei figli che sta arrivando la mamma. Fatto una bella opera di bene.
0: Ma sei il solito, via! A tra poco!
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C-Company, C-Radio.

0: con Melody, Jason Derulo, Michiko. Ma mi piace quando sono tantissimi nomi. Sai più a dire tutti gli autori i nomi che il titolo della canzone. Meraviglioso. Beh, insomma, sono arrivati messaggi qua, eh. Io sapevo che questo era un argomento caldo. Il fatto di segnalare le pattuglie, che è una cosa che non si deve fare. Secondo... Sì, non si deve fare. Perché? Perché vogliamo raccontarla, Pecini, perché... La vogliamo raccontare? Tu hai un aneddoto vero, lo vuoi raccontare?
1: Vabbè, il mio è molto semplice.
0: Puoi raccontarlo?
1: Sì, si può, si può, si può. Si
0: vai,
1: può.
0: Vai,
1: me
0: vai,
1: mi hanno
0: vai,
1: fermato
0: vai,
1: proprio per quel motivo lì, perché io sfanalavo, no? E quindi avvisavo gli altri. Sì, sì. Gli altri automobilisti dicendo, ragazzi, c'è qui... c'è la polizia. La polizia
0: che
1: si è accorta.
0: No, scusa, sì... Sì, sì, vai, vai, vai.
1: Si sono accorti che io stavo facendo qualcosa che non era a loro sì. gradito. E mi hanno spiegato anche perché non lo dovevo fare. Perché sì, ok, io posso aiutare perché? Gli altri automobilisti, ma fra loro potrebbe esserci magari una persona che loro stanno cercando.
0: Sì.
1: Un ricercato. E magari
0: gli fai saltare i piani.
1: Gli faccio saltare
0: certo.
1: i piani e magari possono beccarlo anche semplicemente in maniera... fortunata.
0: È chiaro, successe chiaro, chiaro. Che poi io mi immagino Pacini, io lo conosco, lui non ha dei modi tranquilli, cioè io, lui fa sempre tutto l'ennesima potenza, quindi vi immaginate
1: sì,
0: lo sfanalamento di Pacini,
1: cioè, ma ora beh, tra...
0: ma anche i fuochi d'artificio non sono nulla.
1: L'ho fatto, sì.
0: sentiamo cosa è arrivato. Vai.
2: Obbligatorio segnalare agli altri motociclisti la presenza di una pattuglia, guai non farlo. O battendo le mani sopra la testa o segnando, facendo segno ad andare piano agli altri.
0: Allora, ragazzi, io voglio cambiare argomento perché secondo me stiamo andando fuori strada in tutti i sensi. Non si deve fare queste cose. No. Poi che ci sia del linguaggio interno tra motociclisti piuttosto che dove, vabbè, poi le forze dell'ordine lo sanno, ma ti immagini delle forze dell'ordine che sono all'ascolto adesso che dicono, ah, vediamo dove vanno avanti questi, sentiamoli un po'. Ok, comunque io sono negli studi di Udine, in sede c'è Pacini, se andate lì in sede c'è lui, arrestate lui, io sono a posto.
1: Mi hanno già
0: arrivano
1: montato,
0: in Marufa.

0: Mamma giam. Su Company ieri è successa una cosa. Signori, ieri è successa una cosa. Non qui a Radio Company, però su una spiaggia. Sentite la spiaggia d'Imperia lì, vicino alla Versiglia, tra l'altro. Non molto distante dalla notizia di prima. È successo che niente. Due hanno fatto sesso. Normale uno che fa sesso, no? No, però l'ha fatto in spiaggia, in pubblico. È successo un po' di tutto, una coppia di adulti, però erano le 11 del mattino, la spiaggia comunque era piena, c'era ancora delle persone, o meglio, stavano ancora arrivando persone, famiglie, bambini, quant'altro. È successo un pandemonio, quindi è giusto anche far l'amore. Cosa ne pensi, Gianluca? No, perché qua è finito il romanticismo, questo è il problema, ma vi spiego tutto bene dopo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Oh. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company? Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Elton John con Britney Spears, Hold Me Closer su Radio Company nella prima serata delle cose da pezzi, il ritorno dopo le vacanze e quindi una nuova stagione. Una nuova stagione, la terza stagione è partita stasera con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. E allora noi parliamo di sesso, visto che è partita la terza stagione, parliamo di sesso, ma un sesso un po' strano, di due adulti che l'hanno fatto sugli scogli nella spiaggia di Imperia. Ovviamente atti osceni in luogo pubblico. Poi dico, atti osceni, sì, se sono dei minori, sì, anche perché ci sono delle pene mica da poco, delle sanzioni amministrative salatissime se fai una roba del genere. Cosa succede? Che loro, presi dalla foga del loro amore, del loro calore, del loro trasporto, e insomma chi più ne ha più ne metta, vanno su questa spiaggia dove ci sono degli scogli, cercano un po' di appartarsi, ma in realtà no, e cominciano a fare l'amore. E vai. A un certo punto si accorgono un po' tutti. Perché? Perché erano le 11 del mattino. Io dico, ma se sei romantico, vuoi fare romantico perché ci sta, gli scogli, il mare, l'acqua, la salsedine, poi fai l'amore col profumo della salsedine, non voglio inoltrarmi troppo, però è meraviglioso, ma però fallo al tramonto, al buio, fallo quando non c'è nessuno, non alle 11 del mattino! Alle 11 del mattino ci sono le famiglie, i bambini, le mamme, i papà, quelli che non fanno mai queste cose, sono un po' più arrabbiati degli altri, quindi insomma no, e viene fuori una provocazione, capito? Fatto sta che un poliziotto in borghese che era lì, a nuoto, li cerca di raggiungere e li invita ovviamente a salire fuori dal mare, non si fanno queste cose, punto e basta. Nel frattempo è arrivata la polizia, perché hanno chiamato, le mamme e i papà che non fanno mai quelle cose hanno chiamato subito e sono arrivati, e poi i due sono stati portati in questura. Cosa rischiano? Una sanzione amministrativa, la legge prevede da 5 a 30.000 euro. Avete capito? Quando si fa l'amore in pubblico? Certo. Quando non c'è presenza o pericolo di presenza di minori, costa così. Se invece c'è la presenza dei minori e questi in qualche modo devono anche assistere, perché fai in un parco, sono lì, non è che possono scappare, lì scatta un'altra pena, te ne vai in galera dai 4 ai 6 mesi, così. Per un trasporto amoroso, capito? Pacini, non devi fare queste cose, mi raccomando, tu che sei molto focoso.
1: Di notte sì.
0: No, ma perché parlo di queste cose e mi viene andata via la voce? Sì. Aiuto!
1: Sei bellissimo!
0: La mia voce!

con Fast Car su Company, quasi alla fine della puntata, la prima puntata. Beh, c'è però un po' di spazio per ricordare che l'Italia si fa valere a livello di sport. Stiamo parlando del volley, perché l'Italia di Verlasco in questo caso è verso il titolo europeo, però incontra una sorta di provocazione, perché l'allenatore della Serbia, Zoran Terzic, dice: ma potrebbe essere che nelle finali che si svolgeranno il prossimo weekend in Turchia potremmo proprio trovare l'Italia, che secondo me non è proprio questa grande squadra. Allora caro Terzic, sei davanti a una delle squadre che ha vinto di più, con più costanza in assoluto, con un team incredibile, con una costanza impressionante, una continuità impressionante. Ma che cosa stai dicendo? Secondo me lui l'ha fatto apposta un pochettino per provocare. E da lì nasce un'altra cosa curiosa. Verlasco, pensate, ha regalato a tutte le atlete due libri. Perché lui dice la, che c'entra ola ola? Scusa, due libri, dice: la preparazione non è soltanto tecnica, fisica, è mentale anche. Quindi su questi due libri studiano delle cose, leggeranno delle cose che saranno utili alla concentrazione, perché è fondamentale per vincere una finale o comunque un campionato europeo di questa portata. E quindi alla grande noi tifiamo per l'azzurra, e ci mancherebbe. Beh, poi vedremo che andrà in finale contro le azzurre. Intanto arriva Jubal

0: Ocean House, Jubel, ci fermiamo un attimo, ritorneremo con i Queen tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Peggy Goo su Company a chiudere la puntata di questa sera, prima i Queen dal 1996. Caro Gianluca Pacini, dobbiamo darci da rivederci a domani, la risentirci a domani sera, sempre puntuali, ovviamente alle ore 20 qua su Company. Va bene, sei pronto? Com'è andata la prima serata? Tutto sommato bene, secondo me, sì.
1: Anche meglio.
0: Dai, ci siamo divertiti. Sì, mi sono rilassato pure.
1: Poi qua dietro avevo un sacco di ragazze, sai io.
0: Ah sì, maledetto. Beh, domani sera, ciao.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Sono le 10:01 della sera.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Radio Company Boutique.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C come Company, C come C Radio.

0: momento di Company Yesterday. Ciao a tutti, ben ritrovati su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, primo contatto di questa settimana, lunedì 31 agosto. Abbiamo un sacco di musica, come sempre, del resto da riascoltare assieme. Poi all'interno di questa ora solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa praticamente. Gianluca Pacini in regia, sarà lui quindi a mixare le canzoni che abbiamo scelto. Le prime quattro sono quelle di Cherry Cole, Pink, Ronan Keating e subito c'è George Michael.
1: Radio Company Yesterday.

con Fabio De Magistris su Radio Company per questo spazio, il primo della settimana con Company Yesterday, e abbiamo approfittato per riascoltare uno dei grandi successi che abbiamo scelto stasera, quello di Ronan Keating, era Loving Each Day. Continuiamo tra poco con Katy Perry, Jerry Halliwell, Luna Pop, adesso Simply Red, c'è Faye.

0: pop nella serata di Radio Company 50 Special, la canzone che abbiamo sentito per qualche minuto l'abbiamo fatta nostra, quindi all'interno di questo spazio di stasera lunedì. Ci fermiamo adesso, c'è una brevissima pausa, a tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Continua il nostro spazio, quello dedicato ai successi di qualche anno fa. Ben ritrovati ancora a tutti da Fabio De Magistris. Questa è Radio Company. Siamo all'interno di Company Yesterday, quindi solo i successi di qualche tempo fa da riascoltare assieme. Ricordo anche che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare, le trovate quindi in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Stream oppure su tutte le principali piattaforme audio. Allora, pronti a continuare? Tra poco con Santana ritroveremo Corazon Espinado, poi Sonic, Artful Dodger e 50 Cent con In The Club.

This goes out to all the DJs. Su Radio Company per qualche minuto Artful Dodger era Rewind, la canzone che abbiamo sentito, un'altra delle canzoni che abbiamo inserito stasera all'interno di questo appuntamento, quindi solo i successi di qualche tempo fa da riascoltare assieme. Allora continuiamo con Gianluca Pacini in regia, io sono Fabio De Magistris, tra poco Anastasia, poi ritroveremo Carly Rae Jepsen, Jovanotti e adesso Chemical Brothers.

0: A bailar!
1: Qualche minuto con Jovanotti era l'ombelico del mondo per chiudere questo appuntamento, il primo della settimana con Company Yesterday. Ringrazio come sempre Gianluca Pacini che si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento domani sera, vi aspetto, sarò qui con voi a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the
2: party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Company.
6: Radio Company Boutique. Summer Vibes.